Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

Radio 3. Radio 3. Telesuona. Other eyes see the stars.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

Magari sarà solo un sogno, magari durerà una notte, però la notte più lunga del mondo. La spiaggia ci farà da sfondo, tu balla baby balla forte, fin quando arriva la luce del giorno. Balla come se fossi dentro una bolla che ferma il tempo, una folla che sta spingendo ma che non ti avrà. Tu sei una foglia nel vento, sei come colla mi arrendo.

0: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e da Automotive Bernasconi a Savusa.
1: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
2: Sabato 23 maggio vivi il Biasca Faido Cari Bike Day. Pedalata popolare, cronoscalata, kids tour, escursioni in mountain bike elettriche e discese in mountain bike da Cari. Navetta, guide, divertimento e dimostrazioni al villaggio della pista coperta di Faido. Pronto a pedalare? Ti aspettiamo a Faido il 23 maggio con il sostegno di Banca Stato.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
5: Solo?
4: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
5: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
6: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
7: Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni steel con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropuritrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore steel. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
8: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
9: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: State ascoltando il meglio di Amici in affitto, il morning show di Radio 3.
1: Non è una gomma, non è una caramella, allora che cos'è? No, no, ma io
2: no, questa non la so,
3: Giorgio.
1: No, io
3: non è una gomma, non è una caramella.
1: Eppure scusami, io ero convinta che Giorgio fosse uno dei nostri.
3: Sai che
1: quando è successo? Quando?
3: Secondo me da quando ha vinto, lo dico, dai il lotto svizzero, ha vinto questi 3 milioni.
1: Era lui.
3: Lo devi vedere come se la mena in
1: ecco
3: giro.
1: Perché ha tagliato i capelli.
2: Non dovevi dirlo. Tutti mi chiederanno
3: i cugini dell'America,
1: anche perché
2: 5 franchi.
1: Continui ad alzarti all'alba perché resti umile, cioè, e vai avanti a lavorare fino all'ultimo
3: detto. Perché qual è la teoria?
1: Devi dipistare e non dirlo a nessuno.
3: Per i primi 5 anni fai finta di niente, poi all'improvviso molli.
2: Compro tutto. Va bene, grazie Giorgio.
1: Ciao Giorgio, we love you.
2: Ciao.
1: Allora, non dobbiamo neanche farvi il test, ragazzi, perché vedo che state rispondendo come dei caimani.
3: Forse c'è un vocale, sentiamo se indovinano.
4: Sì, va bene, la filastrocca è quella della frittella, ma cantatela tutta, ne manca un pezzo.
1: Non è una gomma, non è una caramella. Bella. E allora che cos'è? Frittella, oh yeah, la puoi succhiare, la devi masticare, è come piace a te. Beh, raga,
3: altri test da passare.
1: Fanno pubblicità, pipì. Siamo i Pipì Boys. E i Pipì Boys stanno ufficialmente per lanciare. Ah, scusatemi, un'info sul traffico.
3: 150 metri prima della dogana di Brusino, in territorio italiano, verso la Svizzera, 3 anatre sulla carreggiata. Saluti Bruno.
1: Ma ragazzi, ma
3: hanno passato il confine senza senza il passaporto. Le papere.
5: IGEA, Fiera del Benessere, 16 e 17 maggio, alla Pens Chiasso.
1: Ora, grazie agli spot, grazie, che bello, abbiamo degli sponsor anche in apertura puntata, è fighissimo.
3: Noi felicissimi.
1: Sì, sì. Detto questo, si ride, si scherza tra papere, persone e anatre.
3: Oggi
1: rimanete tutti tamarri.
3: Oggi la cantano soltanto quelli che una volta nella vita hanno masticato, ciucciato, succhiato, leccato. Vedete voi, una bella frittella al sapore di...

0: perché sono così agile?
1: Sei molto snodata, eh?
0: Guardate, eh?
1: Oppa! Sta gamba di 3 metri che va su in verticale.
0: No, non mi viene in mente la pubblicità. Com'era quella dell'olio cuore? Hopla!
1: L'olio cuore era il tizio anziano che saltava.
0: Che saltava lo streccionato, che ogni volta dicevo: fermo che ci lasci anche!
1: Sì, è vero. Vabbè. Poi fai come me, passa sotto. Che
0: certo!
1: Dire.
0: Ovvio! Ma non c'era il filo spinato, quello elettrico.
1: No, era normale. Pubblicità.
0: Ah, va bene, va bene. Aspettate, sì, beh, se cominciamo con le pubblicità, amici, non finiamo più. In compenso dobbiamo cominciare, perché noi sono 2 settimane ormai che cominciamo alle 6 del mattino. Sarà così fino a venerdì, tranne domani, che sono in onda da sola. Maxolins invece lo mandiamo in trasferta.
1: Domani sto a casa.
0: Sì,
1: domani
0: in trasferta da casa.
1: Lavoro a casa, sì.
0: Dalle 9 a mezzogiorno vi aspetto domani mattina qui, va
1: giusto.
0: Bene?
1: Allora, io direi, sì. A me piace regalare subito qualcosa. Io direi di giocare con Ticino Wine.
0: Ma sai
1: con
0: che sì,
1: aperte.
0: Subito nella prima ora, va bene?
1: Diciamolo però, lo dico, sì. Domani la Marghe è in onda appunto dalle 9 a mezzogiorno. Anche lei, anche tu avrai il gioco, quindi di seguirti.
0: Sì, domani giochiamo, amici, domani, cioè, domani sciambola.
1: Oggi ci sono 3 domande, ma di un banale.
0: Dici?
1: Sì, sì, sì, banalissime. Quindi se partecipate vi portate a casa 2 giornaliere, sceglierete voi il giorno. No?
0: Sì.
1: Di questo weekend che Cantine Aperte è nel Sottocenere.
0: Vero.
1: La prossima settimana regaleremo le giornaliere per mandarvi nel Sopracenere.
0: Sì.
1: Ah, già chiamano?
0: Sì, vabbè, però un attimo, devo mandare una canzone prima, eh?
1: Dai.
0: Mi sento belli caldi, belli impazienti. 091 646 2462, oppure se non amate i numeri pari, volete quelli dispari, vi accontentiamo.
1: Ma certo.
0: 091 646 3463. Ad ascoltare la musica comincia te. Va bene.
1: Sortella sempre ce n'è.
0: Sì,
1: basta,
0: sì.
1: Fatto.
0: No, con la Marghe Maxi B.
1: Sortella su Radio 3.
0: No,
1: silenzio.
0: Devo finire la. E sei tu il rapper?
1: Non sei forte con le rime.
0: No.
1: No, non ti vengo.
0: No, infatti lo fai tu.
1: Adesso manda la musica.
0: Ah, e ci pensi, ok, aspetta. Con la Marghe Maxi B.
1: Cosa?
0: In onda ce n'è. E non mi veniva.
1: Per la rima in.
0: Ho capito.
1: Cioè, vabbè, poi la vediamo.
0: Sì,
1: intanto
0: dai.
1: C'è Amy Winehouse, la mitica, con Back to Black.
0: Si comincia.

0: Max, guarda che anche DJ Albertino aveva fatto la pubblicità lì dell'olio cuore che saltava la cosa, ma la staccionata.
1: Davvero?
0: Vogliamo vedere anche te che la salti, dai!
2: Sì, la butto giù io, la staccionata. Il primo, quello che noi abbiamo chiamato il vecchietto, era Nino Benvenuti, ci fanno sapere.
1: Ah, è vero.
2: Pugile di altissimo livello, sì. Italiano. Beh,
1: senti, ringrazi quell'ascoltatore che ci ha fatto un sacco di complimenti. Penso che sia già ubriaco, ma sono solo le 7:16.
2: Sì, c'ho
1: le cantine aperte questo weekend. Vai, facci sentire, dai, che allora, carino.
2: Ma mettere giù poccia non si fa.
1: Vabbè. Scusa.
2: Vabbè, lo faccio.
0: Buongiornissimo. Buongiorno. Maxivini alla Marghe. Voi mi fate schiantare. Siete uno spettacolo. La mattina mi sveglio alla grande, ragazzi. Grazie mille di esserci. Perché veramente siete una coppia fantastica. Che
2: basta, lo chiudo.
1: Senti,
2: grazie.
1: Me lo mandi che me lo metto come suoneria?
2: Ma no, non essere così eco.
1: Bello, allora lo metto come sveglia.
2: Quello sì, come sveglia ci sta.
1: Allora, qui si ride e si scherza, ma signore e signori, è giunta l'ora di.
3: Questo appuntamento è offerto da Swiss Wine Ticino. Scopri e vivi cantine aperte nei weekend 16-17 e 23-24 maggio.
1: E allora, sì, signore e signori, che cosa state aspettando?
2: Mi piace quando fai questa voce.
1: 091 6462462 oppure
2: Porsche.
1: Se no, 091 6463463. A prendere la linea e a giocare per rischiare di portarti a casa due giornaliere per goderti a pieno col gomito alzato cantine aperte.
2: Sì, quando dice gomito alzato.
1: Sì, è per dire che non dovete guidare.
2: Ecco.
1: Ok?
2: Allora, abbiamo detto il premio, il telefono ve lo abbiamo dato, vogliamo due partecipanti. Ne abbiamo?
1: Non ancora, abbiamo tenuto poveretti quelle due persone troppo tempo, hanno appena mollato il colpo. Adesso, poverine, mentre l'hai detto, quindi prima, secondo me, chi ha chiamato ha trovato le linee occupate. Quindi, arrivato con il numero. Vai, Maxi!
2: 091 6462462 sì? Oppure 091 6463463 per portarvi a casa queste due giornaliere,
1: sì,
2: che in quella giornata in cui sceglierete, se il 16 o il 17 di maggio, potrete girare con i mezzi pubblici gratuitamente per tutto il giorno.
1: Sarà meraviglioso, quindi fermi. Allora, intanto, pronto?
4: Pronto?
2: Pronto?
1: Come ti chiami?
4: Alex.
1: Alex, di dove sei?
4: Di Muggio.
2: È di Muggio.
1: Ah.
2: È proprio, io sono proprio ai piedi, la casa mia è proprio ai piedi della valle di Muggio. Poi si sale e si va su in valle, bellissima.
1: Muggio, che però è a tipo mezz'oretta da Muggio, che poi è in Italia.
2: Ah, ma va?
1: Sì, sì.
2: Cioè avete aggiunto
1: una... abita un mio amico.
2: Ho aggiunto un accento, sì, per fare i diversi.
1: Sì.
2: Ho capito.
1: Ma tu lo sai, tesoro, che non sei solo, perché con te c'è... Pronto?
5: Pronto?
2: Timido. Chi è?
1: Chi sei?
5: Fabio,
1: di dove
5: Fabio,
1: sei?
5: Palerna.
2: Ah, giochiamo nel Mendrisiotto comunque, siamo
1: dai,
2: in zona.
1: Dai.
2: Va bene.
1: Ok, ragazzi, ha risposto prima Alex.
2: Quindi parte Alex,
1: sì,
2: è giusto così.
1: Ragazzi, vi creo un po' di suspense, sapete cosa c'è in palio, quindi due giornaliere per godervi a pieno cantine aperte. Questo weekend giochiamo per il Sottoceneri, quindi siete perfetti, direi.
2: Sì.
1: Ragazzi, creo suspense.
2: Ecco, crea la suspense perché devo trovare le domande.
1: Sono
2: allora
1: tre le domande, chi ne azzecca di più vince. Voilà.
2: Esatto, sì, esatto, sì, esatto, esatto. Allora, sarà così, faccio la domanda, Alex ha il diritto di rispondere per primo,
1: sì,
2: e poi tocca a Fabio, niente, okay, niente di che. Allora, partiamo con la prima domanda, sei pronto?
1: Sono
2: Alex?
1: Già attesa.
4: Prontissimo.
1: È pronto.
5: Vai.
2: Allora. Sì,
1: senti, vai, forza.
2: Muoviti, non farmi perdere.
1: Scusatemi, fermi, Alex e...
2: Fabio.
1: Ah, Fabio, scusami, Fabio. Ok.
2: Lei ha un problema di memoria.
1: Sì, è vero.
2: Allora, Alex, da dove deriva l'espressione in vino veritas?
1: Oh.
2: Da Platone? Da Giulio Cesare? Da Plinio il Vecchio o è un proverbio medievale?
1: Oddio.
2: Prego, Alex. A, B, C o D?
1: Non facile questa, Alex,
4: B.
1: B. Ah, cavolo, come sicuro di sé?
2: Giulio Cesare. Beh, in vino veritas, Giulio Cesare.
1: Sì,
2: capito?
1: Ma sei andato a caso, Alex, o c'è un ragionamento dietro?
4: Diciamo che l'ho sparato.
1: Ah, adoro.
2: Bravo. Beh, onesto, sì. Giusto, giusto.
1: Sì,
2: e
1: ci
2: onesto.
1: Sta, ci sta.
2: Dall'altra parte, invece, Fabio, cosa fai? Replichi con la stessa risposta oppure tenti un'altra carta tra Platone, Giulio Cesare, Plinio il Vecchio o un proverbio medievale?
5: Replico con la stessa.
2: Con la stessa.
1: Ah.
2: Giulio Cesare. Latino, Giulio Cesare.
1: Certo.
2: I romani non è che era.
1: No, certo. Erano altri tempi.
2: Bravi, perché avete sbagliato entrambi. Molto bene, mi piace questa cosa di andare in coppia. Ottimo.
6: Proprio stupido.
2: Alex e Fabio hanno detto: ma perché?
1: No, sai perché, Fabio? Infatti, volevo dirti: tentane un'altra, nel senso che tanto se è azzeccata, vince Alex. A quel punto era il tuo turno, ne hai sparata un'altra. Ma vabbè, andiamo avanti.
2: Fa niente.
1: Qual era quella giusta?
2: Allora, Plinio il Vecchio, che era un condottiero germanico, in vino vera, brega una scimmia,
1: certo.
2: In vino veritas, insomma.
1: Ma dai,
2: sì,
1: vabbè.
2: Sì. Allora, altra domanda.
1: 0-0.
2: 0-0. In passato, perché si faceva tintinnare forte i bicchieri durante il brindisi? Questa è una cosa risaputa.
1: Urca.
2: Caro Alex, per far uscire gli aromi, quindi sai, usciva, sprigionava gli aromi.
1: Sì.
2: B, per spaventare gli spiriti. Mm. C, per far cadere qualche goccia nel bicchiere altrui ed evitare i veleni. Oppure per gioco.
1: Anche questa non semplicissima.
2: Io
1: penso
2: la so.
1: Di saperla, ma non sono certa.
2: Alex?
5: B.
2: Quindi lui dice per spaventare gli spiriti.
1: Sì.
2: Mentre Fabio cosa mi dice? Fabio, giocatela bene.
5: Lo so che è per scacciare gli spiriti, però dico A.
2: Bravo. Bravo, dice cambio perché se indovina.
1: Lui... E qual era la?
2: Allora, la era per far uscire gli aromi.
1: Ah.
2: Oh, in questo caso non faccio i complimenti a tutte e due, ma faccio i complimenti proprio a tutta la redazione perché avete sbagliato entrambi.
1: Ma non
2: bravi.
1: È vero. No, dimmi ma... che non è. No.
2: Sì, bravi, bravissimi.
1: Giuramelo.
2: Giuro, giuro. Sai quando dici.
1: Però, ragazzi, c'è un record anche questo.
2: Sì. Sai quando dici vorrei cercarne due che non sanno nulla, eccoli.
1: Amici.
5: Genitori.
1: Ma secondo me meriterebbero di andare tutti e due a cantina aperta. Andiamo avanti.
2: Allora, no, intanto vi do la risposta, che è molto seria. In realtà si faceva per far cadere qualche goccia nel bicchiere altrui.
1: Sai che l'avevo pensato?
2: L'avevamo già fatta questa domanda, per quello che la so.
1: Sì,
2: però. Per i veleni.
1: Ho capito, scusami, ma non avevi un bicchiere di vetro, spero in legno, so ti spacchi per far arrivare la goccia di là. No, sono seria,
2: Non credo che a quel tempo il vetro andasse per la maggiore.
1: Sì, secondo me era di legno, va bene.
2: Però, vabbè.
1: Sì.
2: Ragazzi, uno dei due modi devi indovinare, perché sennò finiscono
1: urca,
2: le domande.
1: Urca, sì.
2: Alex, quale vino era considerato bevanda dei papi nel Medioevo? A. Il Bordeaux.
1: Sì.
2: B. Il Chianti. C. Il Châteauneuf. O D. Il Prosecco.
1: Urca, tosta.
2: Ma no, dai.
4: La C. La
1: cioè?
2: C. Châteauneuf.
1: E secondo il buon Fabio?
2: Se dice Chianti ti attacco,
1: Perché?
2: Sì. Beh, dai. Chianti, no.
1: No, lasciali in pace.
2: Ma no, dai, vabbè. Fabio?
5: La C.
2: Anche lui la C. Attenzione.
1: Eh no, aspetta, Fabio.
2: Ma lascialo.
1: No, aspetta, no.
5: Aveva detto la B, allora dico io la B.
2: Ah, lui dice la B.
1: Cioè, Fabietto, ti prego.
5: Ho sbagliato nel confondermi.
1: Ah, ok.
2: Attacca in faccia.
1: No, non attacco.
2: Ha detto Chianti, attacca in faccia. Dai,
1: no.
2: Attacca in faccia.
1: Lascia in pace. Ragazzi, sono tesissima.
2: Allora. Bordeaux era sbagliata. E quindi, via una. D, Prosecco. Sbagliata.
1: Ok, via.
2: E via là.
1: Via.
2: Rimangono la B.
1: Oddio!
2: Il Chianti.
1: Aspetta, la B di Fabio da Balerna. Il Chianti.
2: Mazza quante B.
1: È vero?
2: Vero? Vabbè.
1: E invece.
2: C. Di Calex.
1: Di.
2: Cuggio. Di Cuggio. Châteauneuf.
1: Oddio, sono tesa.
2: La risposta giusta, signore e signori. E andrà con due giornaliere questo weekend a cantina aperta.
1: Sotto ceneri,
2: Châteauneuf.
1: No.
2: Alex.
1: No, Calex, bravo.
4: Beh, questa era facile.
2: Era facile.
1: Beh, insomma, facile.
2: Anche perché il Châteauneuf è detto anche il Châteauneuf du Pape. Sì.
1: Scusatemi, fatemi consolare Fabio. Fabio,
5: Fa niente, berrò qualcosa per dimenticare.
6: Sì. Vedi come subito vedo un risvolto positivo. Non si è ascoltato.
2: Mi raccomando, datti al Chianti che ti aiuta. Che ci ha attaccato?
1: Scusami.
2: Fabio?
1: Fabio? Ha appeso Alex.
2: Perché?
1: Forse non voleva che consolassimo. Ma Alex?
7: Pronto?
1: Ah
7: pronto,
1: sì, sempre, ti fai desiderare, insomma.
2: Ciao Fabio, grazie.
5: Ciao, ciao, buona
1: ciao Fabio, ciao. Alex, resta con noi che prendiamo i tuoi dati e non è una minaccia. Sì. Ciao bello.
7: Marghe.
1: Oh!
7: Marghe. Oh. Ti porto i saluti dell'Ale di Mantova.
1: Aspettate solo che parliamo fuori
2: non
1: onda.
2: Non se lo ricorda, lo so.
8: Bastavi te davvero per trovare le strade. Strumenti che non avevo, nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: posso dirti che mi sono divertita un sacco. Oh, non ho messo. Uff,
1: che cosa?
0: Adesso mi licenziano. Scusatemi, ho aspettato un po' di tempo, però. Non abbiamo chiuso il gioco.
2: Questo appuntamento è stato offerto da Swiss Wine Ticino.
1: Abbiamo
2: e vivi cantine aperte.
3: Giusto.
2: Nei weekend 16-17 e 23-24 maggio.
0: No.
1: Abbiamo il tempo di fare un augurio?
0: Sì.
1: Ci stai?
0: Sì.
1: Non mettere la canzone, però,
0: No. Ok.
1: No.
0: Non la metto.
1: Brava.
0: Non la metto.
1: Allora ma non la
0: metto. Senti, i pochi soldi che abbiamo risparmiato li abbiamo messi in questo coro. Dell'Antoniano, cosa facciamo?
1: Non lo usiamo.
0: Chi è? Chi è?
1: Laura.
0: Laura.
1: Laura oggi compie.
0: Non lo so.
1: Nemmeno io. Però.
0: Ma Laura o L apostrofo Aura?
1: L punto A punto. È tutto col punto.
0: Ah, ho capito.
1: I genitori hanno scelto un nome così.
0: Forza ragazzi.
1: Sul volume.
0: Non lasciatevi depistare dalla tristezza, perché in realtà adesso ci regala. Sì. Emozioni. Vai trenino.
1: Tutti in piedi. Forza. Vai.
0: Dai. 6, 6 e 8.

0: di volta un'emozione, questa canzone. Va bene, quanti anni compie Laura non si sa, quindi?
1: Possiamo fare un toto età di Laura? Vediamo chi lo azzecca.
0: Scusami, qualcuno ha scritto: ciao ragazzi, vado in Cina e viva, ma è vero o è?
1: In che senso? Dove vai?
0: Non lo so.
1: Possiamo
0: perché
1: chiamarla?
0: La Cina è vicina, ma il Ticino è più vicino. Ti chiamiamo?
2: State ascoltando Amici in affitto con la Marghe e Maxi V.

0: preoccuparmi.
1: Oh no.
0: Messaggio
1: sì?
0: di Denise.
1: Sì.
0: Potete avvertire di fare attenzione all'entrata della Vedeggio Cassarate, direzione Lugano per autostrada? Ci sono due anatre.
1: No, ma.
0: Ma cosa ha fatto?
1: Sono le stesse anatre di prima?
0: E secondo me sì. Papere, anatre, insomma.
1: Ah.
0: Beh, molti non le distinguono, ovviamente passi via. Però le abbiamo trovate. Dov'è che le avevamo viste?
1: Non lo so.
0: Sulla cantonale qui, vicino a Melide, per andare a Capo San Martino. Ma sono già là. Ma cosa hanno il turbo?
1: Scusami, c'è un altro compleanno.
0: Chi è?
1: Ma sono tanti. Allora, fermi. Amalia? Oddio, scusatemi, nessuno si offenda. Però una delle mie preferite di battute di quelli lì, del colmo, il colmo per... Abbiamo aperto la puntata così stamattina alle 6.
0: Sì, qual è?
1: Che parlavamo e dicevamo, Andrei per i boschi, noto...
0: russo...
1: sì. Escursionista.
0: Escursionista russo, sì.
1: E c'era la migliore sarta spagnola, Amalia Delana. Te lo ricordi?
0: Ma non è il nostro
1: ma
0: caso.
1: Ma non è il nostro caso. Molto Amalia bene. Compie 70 anni, auguri!
0: Tanti auguri, tanti auguri.
1: Oh, là.
0: Però vuole dedicargli una bella canzone, È bella, l'hai vista?
1: Sì, ma non ce l'ho.
0: Non ce l'hai, né?
1: No.
0: Vero? Mi dispiace.
1: Dedica musicale non possiamo, perché sennò cambiamo il palinsesto.
0: Giusto, sì. Giusto. Poi, messaggio vocale. Ho paura di questo messaggio, lo mando.
1: Anch'io, mandalo lo stesso, a Massimo lo interrompiamo subito.
0: Ti prego, Diego.
1: Sì.
2: Ragazzi, buongiorno.
1: Giorno. Potete
2: farmi sapere quando queste anatre arrivano in Val di Blenio, così inizio a mettere su...
0: No! No, no, no.
1: Su?
0: Indovina, o il fuoco o il brodo.
1: Va bene, allora, mentre vi considerate comunque persone fortunate, come dicono i Verve, lucky man, noi andiamo a contattare Locarno Monti.
0: Giusto.

0: giornata e Radio 3 te le suona. Amag Ticino presenta.
1: Che bonus! E che promozioni!
2: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
0: E a un tratto...
1: Che amore di affari!
0: Andiamo?
1: Adesso o mai più!
0: Non perderti, Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
3: Al Casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
4: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito, cumulabili.

0: Autotriss Salamone su mazda.ch/autotriss.
1: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
2: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
3: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
4: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
5: Centro Serramenti Ticino.
4: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
6: Più sportività, più affidabilità, più garanzia, più Honda. Scopri le nuove Jazz, Civic e Prelude al Garage Boffelli. Ora con garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 4.000 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.

0: State ascoltando il meglio di Amici in affitto, il morning show di Radio 3i.
1: Chi ha avuto ha avuto, chi ha dato scordiamoci il passato.
2: Ma cosa
1: scordiamoci le due ore precedenti e andiamo dritti con le prossime due. Dalle 8 alle 9 c'è lo scricchia cervelli e dalle 9 alle 10 verrà a trovarci la nostra amica Paola Tarantino, la doc Paola Tarantino, con dubbi, domande, risposte, perplessità. Va
2: sì.
1: Bene?
2: Su cosa?
1: Dipende dalle vostre domande, mica arriva lei con un argomento,
2: Ma Paola Tarantino è un medico?
1: Sì, estetico.
2: Almeno sanno, perché magari chiedono.
1: Ah, magari ve lo siete perso, certo. Quindi allora, qualsivoglia dubbio, qualsiasi titubanza, condividetela con noi e noi la condivideremo con loro.
2: Giusto.
1: Ma abbiamo riso e scherzato fino adesso. Non è lunedì, è martedì, ma ieri che era lunedì non abbiamo avuto tempo. E allora, che cosa stiamo aspettando prima di...
2: Sigla, dai, scricchia il cervello, forza!

0: Boom. Bam.
1: Perfetto,
0: okay.
1: Spieghiamo brevemente ai nostri amici, in caso non lo sapessero, in cosa consiste.
0: Allora, lo scricchia cervelli è un indovinello che serve per sbloccare il cervello che di solito va in pausa durante il weekend. Ieri, per motivi di tempo, non siamo riusciti a farlo, lo facciamo oggi. Ma c'è una novità. Mi arriva un messaggio privato sulla mia, sul mio profilo TikTok. Giuliano. Ciao Maxi, non so se lo hai già fatto negli scrocchi a cervelli.
1: Vabbè, anche scrocchi è carino.
0: Sì, scrocchi a scricchi è uguale. Ma te ne mando uno carino. Lo scrivo adesso qui su TikTok perché sennò me lo dimentico. Ecco l'indovinello o lo scricchia.
1: Aspetta, questo è il primo?
0: Sì.
1: Ok.
0: È il primo.
1: Da casa. Aspetta che chiudo WhatsApp, se no guardo le risposte. Da casa. Cioè, vi suggeriamo vivamente di non chiedere l'aiuto del pubblico e di non guardare su Google o chiedere a ChatGPT.
0: Scusa, a casa cosa fanno? In che senso l'aiuto del pubblico?
1: Magari di
0: si
1: fianco.
0: Si affacciano, aiuto!
1: La dog sitter dice, oh, e no, chiedi comunque aiuto.
0: Perché la dog sitter, giustamente, è in casa. Allora,
1: ok?
0: Sì.
1: Quindi, cercate di farlo con le vostre capacità, le vostre forze,
0: che sono tante.
1: Non fate affidamento sugli altri, che è anche un po' un insegnamento di vita. Ma perché gli altri, tanto amici
0: chi fa da sé?
1: Fa per 33.
0: Sì, dica 33, è lì.
1: No,
0: il
1: dica
0: gioco.
1: 3
0: dica 33. Comunque, lo dico sto scricchia o no?
1: Sì.
0: Allora, attenzione signori,
1: ok?
0: Soprattutto attenzione Marche, più corri più non riesci a prenderlo.
1: Io corri?
0: Questo è di Giuliano, detto Ultogni.
1: Il tempo.
0: Il tempo, molto bene, un ragionamento.
1: Perché corri.
0: Corri.
1: Sei convinta di poterlo superare, in realtà il tempo...
0: Tempo?
1: Sfugge.
0: È il tempo che passa o siamo noi che gli andiamo incontro? Vabbè, questa è un'altra domanda filosofica, ma... Attenzione alle cose.
1: Destabilizza questa,
0: È il tempo? No, ovviamente, figurati.
1: No, ecco.
0: Più corri. Tu corri velocissimo, sì, ma non riesci a prendere... niente!
1: Allora, non chiedo ancora l'aiuto per capire se si tratti di una cosa metaforica o concretamente, oggettivamente viva.
0: Per non metterti pressione, tutti i messaggi che sono arrivati lo hanno già. Beccato! Forza, dai! Questo tra l'altro... Giuliano fa parte della scuola materna di Faido. Lo hanno fatto proprio come test finale.
1: Dai, aspetta.
0: Sono passati tutti.
1: Allora, più corri.
0: Sì. Qualcuno dice l'età. Età può essere.
1: Bella!
0: Più corri, più non riesci a prenderla l'età.
1: Però non è.
0: Non è. Okay. Sembra, ma non è.
1: Quindi più corri, meno riesci a prenderlo.
0: Sì.
1: O prenderla.
0: Questo ormai.
1: No!
0: Ormai l'ho detto.
1: Ormai hai detto allora prenderla?
0: Chi ha detto prenderla? Io ho detto?
1: Hai detto l'età?
0: No, io ho detto una nostra ascoltatrice.
1: Ok, ma è prenderlo o prenderla? Perché scusami, almeno quello devi dircelo, perché se no scusa, io vado avanti a pensare che sia maschile.
0: Più corri. No, è così. Più corri, più non riesci a prenderlo. Ti piace com'è?
1: Cioè, stai facendo una OA.
0: Prenderlo.
1: A generico, prenderlo. Ok.
0: Prenderlo.
1: Allora, più scappi.
0: Qualcuno
1: no,
0: dice,
1: più corri.
0: L'attimo fuggente.
1: Bravi,
0: mi piace.
1: È vero.
0: Brava Laura.
1: Che film
0: meraviglioso.
1: Meraviglioso, capolavoro. Vabbè, ma non è quello.
0: E purtroppo non è l'attimo, no.
1: Più corri. Meno riesci a prenderlo.
0: Altri buttano l'ombra. È vero, però, più corri.
1: Carina.
0: Ma che bella.
1: Però l'ombra. A seconda da dove arrivi il sole, se ce l'hai dietro,
0: più non riesci a scappare da lei. Se è al contrario, tu corri e scappi.
1: Vabbè,
0: da lei.
1: Comunque non importa, non è quella. Allora,
0: non è
1: aspettate.
0: Quella. Non è l'ombra.
1: Più corri, meno riesci a prenderlo.
0: Non andate su Google, ragazzi, fate come la
1: cioè,
0: ragionate.
1: Fammi solo capire, è comunque metaforico. Sì, dai.
0: C'è arrivata. È da scuola materna, ve l'ho detto.
1: Ragazzi!
0: Ce l'ha.
1: Non so neanche, ve lo giuro, come mi sia arrivato, ma ce l'ho.
0: Non c'è ragionamento dietro?
1: Certo. Prima do la risposta, però.
0: Dai, senti.
1: È l'amore?
0: Oh!
1: No.
0: Perché? No, non è l'amore. No, no. No, no, no, no.
1: Non è l'amore.
0: No, zero.
1: Ma cosa mi hai fatto fare i festeggiamenti?
0: Ma è per darti un po' di che entrare in empatia con te. Questo gli applausi degli innamorati. Che...
1: Scusami, in amore vince chi fugge.
0: Sì, ma non sempre.
1: Ah, no.
0: Non sempre.
1: Allora, ritorniamo nel mood. Rifacciamo.
0: Qualcuno scrive il riposo.
1: Eterno.
0: Non per forza. Non andiamo sempre sul tragico.
1: Quindi, scusami.
0: Non è sempre Shakespeare, eh?
1: Aspetta. Oh, raga, io devo andare in musica. Qua mi dice.
0: Vabbè, ma se non
1: indovini. Ma devo andare in pubblicità. Altro che se sta ascoltando il direttore mio, mi licenzia. Aspetta.
0: Sì, ma lo faccia, direttore. Prima o poi prenda questa decisione. È troppo che la tira lunga.
1: Raga.
0: Dai, che cos'è? Vabbè. Pensaci.
1: Allora, più corri,
0: meno riesci a prenderlo.
1: Più corri, meno. Non è la pubblicità, eh?
0: No, non è.
2: Ci sono la Marghe e Maxi B, gli amici in affitto, solo su Radio 3. Anche perché le altre radio non li hanno voluti.

0: Quindi più corri
1: e meno riesci a prenderlo.
0: Meno riesci a prenderlo.
1: Allora, è metaforico, sai
0: il
1: che...
0: tempo no, no, l'amore
1: aspetta,
0: no.
1: Aspetta, è metaforico, ma metà sì, metà no, nel senso che comunque anche la vita vissuta, più corri meno riesci a prenderlo, è importante comunque. Perché tanti insistono sull'ombra, sul tempo. No,
0: il sole.
1: Ma perché se non corri lo riesci a prendere?
0: Non c'è un perché, sono disperata, non so più cosa dire.
1: Quindi
0: ho cercato un nesso logico dietro a tutto, non c'è?
1: Vuoi che ti do un indizio che ha mandato il nostro ascoltatore?
0: Sì.
1: Ah, bene. Ieri stavo facendo running. E più correvo, meno riuscivo a prenderlo. Però sta di fatto che in compenso stavo prendendo un ritardo. Prendendo è un italiano, capito, poetico.
0: Quindi, i topi.
1: Più corri e meno riesci a prendere. Invece stai fermo, il topo viene lì.
0: E no, il classico detto preso i topi.
1: No, stava facendo running. Che cos'è running?
0: Stava facendo corsa.
1: Corsa. Meno riusciva a prenderlo. Quindi prova a mimare nella tua testa il fatto di correre. Prova a metterti nei panni di un corridore.
0: Il vento?
1: Il vento. Che comunque ti viene in faccia, ti viene a prendere lui.
0: Sì.
1: Quindi no.
0: Più corri, meno lo prendi. Giusto?
1: Sì, sì, sì. Meno riesci a prenderlo.
0: Più corri, meno.
1: Meno riesci a prenderlo. Più corri, meno riesci a prenderlo. Perché?
0: Aspetta!
1: Dai!
0: Il relax!
1: Allora, Marghe, se sbagli ancora una volta me ne vado e ti lascio qui sola.
0: Aspetta.
1: Veramente, però.
0: Più corri, meno riesci a prenderlo.
1: Stai correndo, ma mima, nella tua testa.
0: Sto correndo.
1: Stai cos'è che provi? Cos'è che provi? Raccontami. Dai.
0: Fiatone.
1: Quindi?
0: Respiro.
1: Sì, la risposta è più corri meno riesci a prenderlo. Che cosa?
0: Il respiro.
1: Il fiato, sì.
0: Ma il fiato è la risposta?
1: Ma certo che è la risposta.
0: Non mi è piaciuto.
1: Sono arrivati tutti tranne te.
0: Sì, vabbè. Vogliamo fare il prossimo?
1: Ce l'ho.
0: Dai,
1: mi è arrivato.
0: Aspetta, fammi. Devo fare un attimo reset. Mm-hmm. Metto un'altra canzone, resetto.
1: Il fiato, più corri, meno riesci.
0: Sì,
1: mi hai rovinato.
0: Non è stato facile. Però più corri, meno riesci a prenderlo il fiato.
1: Certo.
0: Vabbè, basta.
1: Quando dici,
0: Gianni,
1: mi fermo, riprendo fiato.
0: Ok, Gianni, smettila. Dai, allora. Torniamo alla domanda.
1: Questo lo manda un ascoltatore in diretta, quindi è arrivato adesso.
0: Non è vero.
1: Sì.
0: Da che scuola?
1: È arrivato adesso da... No, è da Diego. Diego.
0: Un bambino di 6 anni.
1: Asilo infantile di Cadro.
0: Dai.
1: Il primo anno, sono i più piccoli.
0: Ok.
1: Mi è venuto in mente
0: Aspetta, l'ha scritto qualcuno o no?
1: Sì, Diego.
0: Diego.
1: Diego, il nostro poeta.
0: Ok. Diego. Ciao, Diguzzo.
1: Sì. Te la toccano tutti prima di entrare. Che cos'è?
0: Ma perché non mi lasciate in pace?
1: Te la toccano tutti.
0: Te la toccano tutti prima di entrare.
1: Che cos'è?
0: Prima di entrare.
1: Ma sì, il primo pensiero che hai fatto.
0: Allora, buttalo. Sì, certo.
1: Cosa? Oh. Butta fuori, butta.
0: Te la toccano tutti prima di entrare.
1: Tutti,
0: Hai toccato.
1: Cosa?
0: La fiducia?
1: Alt! La fiducia?
0: No.
1: Sei sicura?
0: No, perché non viene toccata. Beh,
1: prima...
0: sì, tocco con mano.
1: Sì, con mano. Viene toccata con mano.
0: Tocco con mano.
1: Prima di entrare, te la toccano tutti. Ma cosa ridi?
0: Sono stufa, eh.
1: Cos'è la prima cosa che ti è venuta in mente? Buttala fuori.
0: Sì.
1: Dillo. Cosa c'è?
0: Sto pensando.
1: Stai pensando.
0: Te la toccano tutti prima di... Ma prima di entrare dove?
1: Ascolta.
0: Generico.
1: L'indovinello è questo.
0: Chiaro.
1: Te la toccano
0: tutti prima di entrare.
1: E ognuno fa il proprio ragionamento.
0: Io devo per forza andare in musica.
1: Sì,
0: quindi
1: dicono tutti così.
0: Facciamo così. Se vi va, musica, non guardo, ci rifletto e torno. Te la toccano
1: tutti prima di entrare. Chissà cos'è.
0: Tocca.
1: Matt.
0: tocca.
2: Tutti.
0: Te la tocca. Sì. Cosa cavolo ti tocca? No, cos'è. È metaforico anche qui, eh.
1: Beh, oddio. Beh. Guarda, ti dirò. Di metaforico.
0: Spero che sia metaforico. No.

0: Lo scricchiacervelli del martedì recita così: te la toccano tutti prima di entrare. Qualcuno dice la pazienza.
1: La toccano tutti. Posso rimettere un attimo la sigla? Allora aspetta.
2: Prende tempo.
1: La toccano tutti prima di entrare. Ma la tua è te la toccano tutti o la toccano tutti?
0: La toccano tutti prima di entrare.
1: Ah.
0: Ma anche te la toccano tutti, eh?
1: Eh no, te la toccano o la toccano?
0: Te la toccano tutti prima di entrare. Te la toccano tutti. Cos'è? Te la toccano tutti prima di entrare. La pazienza, no?
1: Ti ho toccato
0: nell'anima.
1: Sto pensando.
0: Nell'anima, sai quando dico mi hai toccato?
1: La targhetta, no.
0: Quale targhetta? Dov'è la targhetta?
1: È del citofono.
0: Tu tocchi le targhette, cosa fai? Oh, che bel nome. Ma che è sta perversione?
1: No. L'anima.
0: L'anima, qualcuno dice l'anima.
1: L'anima, ti ho toccato l'anima.
0: Se te l'ho detto prima, no?
1: Ah, no.
0: No. Qualcuno dice.
1: Te la toccano tutti la dignità.
0: Perché la dignità? Spiega un po'.
1: Prima di addentrarsi.
0: Dove? Nel tuo spirito umano. Uno cosa fa?
1: Sto sputando.
0: Oggi non sei in forma con lo scricchio, dimmi.
1: Allora, forse no.
0: Sì.
1: Allora, prima di entrare te la toccano tutti.
0: Sì.
1: Sono
0: arrivati 192 messaggi, tutti esatti.
1: Davvero?
0: È impressionante.
1: L'entrata.
0: In che zone? Perché in che senso l'entrata? Non ho capito.
1: Il generico.
0: Quale entrata? Come è fatta questa entrata?
1: L'entrata prima di entrare. No.
0: Allora, prima di entrare te la toccano tutti. Quindi, che cosa si tocca prima di entrare? Qual è la cosa che tocchi prima di entrare? Qual è? Cioè, prova a immaginare, stai entrando.
1: La casa. Appoggi la mano sul muro.
0: Ti prego, sì, va bene, ma nessuno appoggia la mano sul muro della casa.
1: No.
0: Dove appoggi sta mano? Prima di entrare, te la toccano tutti.
1: No.
0: Oddio, ce l'abbiamo fatto. Ce l'abbiamo.
1: Ma come ho potuto non pensarci prima?
0: Con che lettera inizia?
1: M.
0: Attenzione.
1: Secondo me
0: è la M. Ti toccano.
1: Vado.
0: La M.
1: La maniglia.
0: Ah, Emma.
1: Ma come ho potuto non capirlo subito?
0: Vuoi che ti dica perché?
1: No, va bene.

0: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
1: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza. PNT Motorsport. PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premium nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
2: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
5: Ah, che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti

0: Non è una degustazione, è un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive. Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
1: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa alla Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. Allenamenti, tornei, sfide, animazione. Una fantastica giornata allo Splash and Spa e tanti ospiti speciali dal web. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
2: Non facciamo loghi, non facciamo siti, non facciamo social, non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.

0: vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
1: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: State ascoltando il meglio di Amici in Affitto, il morning show di Radio 3.
1: Fermi tutti. Sanremo è a febbraio di solito.
2: E noi già.
1: Qui da noi è tutti i giorni.
2: Sì. Ma
1: non tutti i giorni. Mm-hmm. Vai, dillo.
2: Non tutti i giorni abbiamo ospiti di questo calibro, ma oggi sì. Paola Tarantino, il nostro medico estetico. Buongiorno, Doc.
3: Buongiorno.
2: Ah.
3: È un piacere essere con voi.
2: Oggi accompagnata.
1: Ma com'è bella sorridente. Sì, c'è il marito che ci tiene d'occhio.
2: Sì.
1: Attenzione che c'è Alessandro.
2: Vado a descrivere Alessandro.
1: Sì.
2: Altezza 2,40 metri.
1: Beh, non esagerare, sarà un 2,10, dai.
2: 2,10.
3: Con tartaruga.
2: Sì. Con tartaruga. Le spalle mi hanno impressionato, cioè ha due comodini al posto delle spalle.
1: Però allora
2: appoggiati sopra.
1: Allora, mi dovete lasciare in pace Alessandro perché è un caro amico, ok? Alessandro di una simpatia, ma vogliamo portarlo in onda o lo lasciamo lì?
3: No, lasciamolo lì. Lasciamo le persone.
1: La doc ha paura, eh?
2: Hai visto la doc? Lasciamolo lì, te prego.
1: Comunque potete trovare il mio amico Alessandro, nonché marito, in realtà prima è marito della nostra Paola, in uno dei miei ultimi post, quando sono andata a fare il weekend in Puglia. La telecronaca direttamente dall'aeroporto di Brindisi con furore è stata fatta dal mio amico Paolo, che salutiamo, che ascolta sempre, e dal nostro amico Alessandro Lattuada.
2: Era una conduzione,
1: se improvvisata, okay. Devo dire un capolavoro.
2: Okay. Oggi, cara Doc,
1: se
2: partirei con l'attualità, nel senso, sta spopolando il film Michael, il biopic su Michael Jackson. Si viene a scoprire, i fan lo sapevano già, gli altri no, che soffriva di una vitiligine, ma brutta.
3: Sì, era abbastanza diffusa. Come sappiamo, la vitiligine è una patologia che colpisce il melanocita, che è la cellula che ci dà poi la bronzatura.
1: Nel suo caso, Doc, aspetta, ti sistemo il microfono perché ti sento male. Stai lì, scusate.
2: Ah, ti alzi tu?
1: Sì, perché
2: va, che
1: sennò
2: delirio, guarda che roba.
1: Alla.
3: Sì.
2: Oppa, è lì, bisogna parlare.
3: Ho sbagliato io, sì.
1: Oh.
3: Ancora devo prendersi l'abitudine.
2: Ma, Doc.
3: Dicevo, è una patologia autoimmunitaria che va a colpire il melanocita, quindi questa cellula che ci dà poi l'abbronzatura. Nel suo caso, che è un fototipo alto, quindi un po' più scuro, era abbastanza visibile. Ed è per questo che poi Michael Jackson si è rivolto ad un medico, un dermatologo importantissimo, che è Zeino Baggi, che io ho avuto la fortuna di conoscere. Sono stata a Beverly Hills a due cliniche, una a Beverly Hills e l'altra a Laguna Beach, che con i suoi metodi depigmentanti, che sono un po' quelli che utilizziamo anche noi in Italia, ha schiarito la parte pigmentata. Ed è una tecnica che utilizziamo anche noi in Italia. Anche a me spesso è capitata qualche paziente donna, in questo caso, che aveva questo problema, e siccome la parte depigmentata era quella prevalente, siamo andati a schiarire quella
2: per uniformare normale. Per uniformare la pelle,
1: esatto.
2: Certo.
1: Però allora attenzione, due cose. Uno, da noi anche in Svizzera, perché tu hai uno studio qua in Svizzera.
3: Certo.
1: E questo è importante.
3: Certo.
1: No, perché sennò poi non ti cercano di là, ma tu sei qua a due passi, sei in centro,
3: certo,
1: ecco.
3: Certo.
2: Quindi è una tecnica che si fa. Però Michael Jackson venne accusato perché, essendo afroamericano, dicevano: vuoi togliere quella parte lì.
1: Io,
2: in realtà lui no.
1: Io allora devo dire che però non è stato mai pubblicizzato tanto questo fatto legato alla psoriasi.
3: No, vitiligine.
1: Alla vitiligine, scusatemi. No, scusate, beh, sì, perché comunque comporta macchie, si stendono. Della vitiligine. Anche io ero convinta che lui non accettasse proprio colore della pelle.
2: No.
1: Quando poi me l'ha raccontato Max in onda, mi ha sorpreso in positivo, perché vuol dire che per tentare di uniformare e ridurre al massimo.
3: Certo, perché la vitiligine è, oltre a una patologia, un forte inestetismo che già in Europa è
2: certo
3: molto sentito. Nei fototipi più scuri l'effetto è veramente brutto.
1: Importante, eh. Sì.
2: Se tu vedi delle foto intime, non che lui è nudo, ma comunque magari senza maglietta, cioè Michael Jackson era a pallini.
3: Sì.
2: Cioè non era bello,
1: ma
2: per lui.
1: Ma pensa che non ci avevo mai fatto caso.
2: Sì, era proprio puntinato e lui era sotto i riflettori, giustamente non si sentiva a suo agio.
3: Bene,
2: ecco.
3: Secondo me ha fatto bene.
1: Ma Doc Tarantino, come sei arrivata al suo medico?
3: Allora,
1: là?
3: Io mi occupo di medicina estetica da 20 anni e quindi sono stata una delle prime a portare in Italia il metodo Baggi, ad insegnarlo a tutti i medici italiani ormai più di 10 anni fa, e quindi per insegnare ad essere docente ci hanno anno l'azienda ci ha mandato direttamente a Beverly Hills, dove ha avuto il piacere di fare questa esperienza con Zeino Baggi, e quindi apprendere tutto ciò che è depigmentante e quindi queste tecniche innovative che poi ho portato in Italia nelle mie petit clinic.
2: Ma fu lui a occuparsi di Michael Jackson?
3: Sì,
2: lui,
3: sì,
2: lui
3: in prima persona. Lui è un dermatologo molto importante che ha messo a punto appunto dei pigmentanti importanti e dei nuovi cosmeceutici che vanno proprio a curare la pelle.
2: Ma per la vitiligine io ho un po' di persone, le conosco
1: anch'io tantissime,
2: non così diffusa come Michael Jackson, alcuni ne hanno preso atto e va bene, ma oltre allo sbiancamento, possiamo chiamarlo
3: allora,
2: così?
3: No, lo sbiancamento diciamo è una cosa estrema, non è la normalità. Si fa solo quando la maggior parte del corpo ormai è coperto da vitiligine, quindi non ha pigmento e quindi si va a schiarire la parte pigmentata.
1: Allora tienimi la domanda lì perché vado in musica e torniamo, abbiamo parecchie domande ancora sulla vitiligine, anche per capire se la doc la può curare, insomma tutto qui, se abbiamo solo cominciato su Radio 3, voilà.

0: Amici, su Alex Warren vi confermiamo che uno, siete su Radio 3i, due, siamo gli amici in affitto, tre, siamo gli amici in affitto più la doc Paola Tarantino, perché una volta al mese ci viene a trovare, fa capolino in questo programmaccio e viene a levare ogni dubbio. E abbiamo toccato l'argomento legato alla vitiligine, perché sapete che è uscito il film di Michael Jackson, che Maxi ha già visto, ovviamente da grande fan.
1: Sì,
0: è piaciuto?
1: Sì, mi è piaciuto, mi è piaciuto molto, la musica è straordinaria, ma soprattutto si tocca, altri temi non vengono toccati, quello della vitiligine sì, perché? Ma perché gli veniva imputato il fatto è tu hai fatto successo, non vuoi appartenere, diciamo, alla
0: rindeghi,
1: tua razza.
0: Rindeghi, se tu origini.
1: Diceva, no ragazzi, non è così, io ho un problema di pelle che mi, difatti lui era sempre bendato in faccia.
0: È vero.
1: Lui aveva proprio vergogna di sé.
2: Anche perché quando si ha la vitiligine ci si ustiona.
1: Ah, non lo sapevo.
2: Sì,
1: questo.
2: Perché quella, la chiazza chiara non ha il pigmento che è come un ombrellino, protegge la pelle.
0: Sì,
2: perché
0: oddio.
2: Quando noi ci abbronziamo i primi giorni è consigliata la protezione solare proprio perché la pelle è delicata.
1: Sì.
2: In un paziente, in una persona che non ha proprio il pigmento, il melanocita che funge da ombrellino e quindi da protezione, si ustiona, quindi deve stare molto attento alla luce.
1: Anche se la proteggi con una crema si ustiona?
2: Sì, però è molto molto delicato.
1: Molto
2: è meglio
1: delicato.
2: Non prenderlo proprio il sole in quelle
1: aree.
0: Vedi? Che sbattimento, bel consiglio, doc. Scusatemi, ma quando si va a schiarire la pelle intorno, cioè quindi quella pigmentata,
1: sì,
0: per andare ad alleviare quello che è l'effetto di contrasto,
1: sì,
0: è come un'auto, tentate di assecondarmi, è come un'auto abbronzante al contrario che dopo un po' perde l'effetto e torni al tuo colorito originale, o rimane chiara? Avete capito?
1: No, rimane chiara.
2: Sì.
1: Penso
2: allora,
1: che sia
2: resta
1: perenne.
2: Chiara se non ti esponi al sole.
0: Quindi, hai visto?
2: È certo.
0: Eccola.
2: Perché essendoci sempre il melanocita, se ci si espone diventa più scura quella parte. Quindi bisogna proteggersi ed evitare proprio il sole. Ma volevo puntualizzare che non è la prima terapia per la vitiligine, perché non è la terapia questa per la vitiligine, è solo un fattore estetico che noi mettiamo in atto. Sono terapie che noi utilizziamo, le utilizzo anche a Lugano per schiarire la pelle nel melasma, che è quella patologia ormonale in cui si hanno quelle macchie diffuse sul baffetto, sulla fronte,
1: sì,
2: dopo una gravidanza,
1: sì,
2: o dopo,
1: sì,
2: l'utilizzo della pillola, ma la terapia d'elezione è fatta di terapia con lampade che vanno a stimolare l'area non pigmentata con delle terapie farmacologiche. Ci sono dei centri che si occupano solo di questo e hanno queste lampade con vari raggi UV.
1: Ho capito, ho capito. Vabbè, almeno abbiamo anche chiarito,
0: sì,
1: sulla vitiligine che magari molti hanno, magari non
0: in
1: punti, perché non sempre è visibile. Ad esempio, una mia amica ce l'ha sulle braccia,
0: sì,
1: non troppo estesa, lei ci
2: quella
1: convive benissimo,
2: si
1: gestisce, sì, dice, oh vabbè, sono due macchie, insomma, capito?
0: Io ho più di un'amica con il viso. Vabbè, ragazzi,
1: certo. Sì.
2: Comunque è da stress, quindi se si certo, è da stress, come la psoriasi, e quindi lo stress, come la dermatite seborroica, sono tutte patologie che, in cui lo stress è proprio l'attore principale.
0: Amici, grazie doc Tarantino. Allora, ricordatevi che avete libero accesso e gratuito al canale con la nostra doc oggi, quindi 079-449-9537 per qualsivoglia tipologia di domanda è qui a rispondere per voi.
1: Sì,
0: okay?
1: Sì. Usatelo,
0: sì,
1: usatelo, così la nostra doc può rispondervi, anche se vi sembra una domanda banale,
0: sì,
1: fatela, perché magari apre gli occhi a qualcuno che così è un po' inesperto su tutto quello che
0: vuoi leggere tu?
1: Allora, ne è arrivato uno.
0: Sì.
1: Dottoressa, ma il Botox, questo chiedono, quanto dura davvero? Perché la mia amica dice 6 mesi, mia cugina 3. Chi sta mentendo?
2: Il botulino dura 4 mesi.
0: Ah, una via di mezzo. Chi lancia di più?
2: Dura 4 mesi, anche vero però che si è visto ultimamente, un po' per i vaccini, un po' per questa risposta immunitaria, che può durare meno. Quindi in quel caso cosa si fa? Si cambia molecola. Noi come tossina botulinica ne abbiamo differenti in commercio, quindi noi medici ne abbiamo abbiamo diversi, qualora non dovesse funzionare tra virgolette un tipo di tossina, si aspettano i 4 mesi, che è il tempo in cui la tossina ha l'azione, e si cambia molecola.
1: Si va dove magari il tuo corpo può assimilare di più.
0: Allora, c'è anche un audio che dopo fai sentire tu, Maxi. Dottoressa, esiste una cura per la dermatite seborroica?
2: Per la dermatite seborroica, ecco, lo stress è, dicevamo, è anche una dermatite stagionale, quindi ci sono dei momenti in cui diventa, si infiamma di più. Si può eseguire sia un bel peeling chimico che va a seboregolare la parte e a creare un aumento del turnover, quindi un miglioramento della qualità della pelle sempre a livello di sebo, e poi ci sono delle creme specifiche da utilizzare a casa.
0: Ecco. Allora, grande doc, mi fai sentire gli audio, poi devo andare in pubblicità, ragazzi, poi torniamo,
3: Buongiorno. Allora, domanda. La dermatite seborroica, di testa.
1: Facciamo così, me lo ascolto tranquillamente, sì, lo traduco per la doc, sì, e poi rispondiamo. Comunque era la dermatite seborroica.
0: E c'era un altro, pieno, vai, un altro audio.
1: Vado.
0: Sì.
4: Ciao a tutti, la vitiligine è ereditaria? Grazie, buona giornata.
1: Ah, bella domanda.
0: C'è
2: una predisposizione familiare, non è ereditaria, ma c'è una predisposizione, quindi si può poi manifestare o meno a seconda delle condizioni ambientali.
0: Ah,
1: ok.
0: Però se nessuno l'ha mai avuto in famiglia, è difficile che venga.
2: Può venire anche.
0: Ah, può venire.
2: Però
0: lo
2: se
0: stesso.
2: Se qualcuno l'ha avuto in famiglia, c'è più probabilità che possa venire.
0: Poi c'è scritto: buongiorno, sono Sara, da marzo sto assumendo
2: tretinoina.
0: Può essere tretina, c'è scritto qua 5 mg, da aprile 10 mg. Vedo miglioramenti dell'acne da adesso, ma in preciclo si presentano ancora brufoli sul mento normale. Cosa pensa della vitamina A? Oddio.
2: La vitamina A va data con la giusta dose. Ecco, 5-10 è un po' poco per curare l'acne, perché l'isotretinoina va per chilo di peso. Quindi è vero che dà tanti effetti collaterali, secchezza, ma la terapia va fatta strong, in modo da gestire il tutto e poi casomai andare a diminuire un po' la dose.
0: Ma però, dico io!
1: Però io vedo a casa, non io, ma a casa, in preciclo escono i brufolini,
2: sì,
1: escono,
2: però
1: vero?
2: Paziente, questa persona che ci ha mandato l'audio, sicuramente ha un ovaio micropolicistico, quindi una patologia ormonale che provoca proprio la fuoriuscita di acne, che è una patologia. In quel caso, quando abbiamo un'acne nodulocistica resistente alle normali terapie, utilizziamo l'isotretinoina, che è la vitamina A, che non fa altro che aumentare il turnover cellulare, quindi il ricambio, e fa pulire la pelle in poco tempo, ma da tanti effetti collaterali come secchezza, un po' fastidiosa, però si deve fare un po' come il cortisone, si deve fare col dosaggio giusto.
0: Non ha mai una titubanza la doc. Torniamo tra pochissimo con la dottoressa Paola Tarantino.
5: Questa è Radio 3, Telesuona.

0: Paola Tarantino, medico estetico, ancora grazie di essere dei nostri.
1: Brava, grazie.
0: Ci sono una valanga di domande.
1: Sì.
0: Ma prima sentiamo la viva voce dei nostri ascoltatori, che è sempre bello. Sentiamo.
1: Vai.
2: Sì, buongiorno. Io praticamente quando avevo 30 anni ho cominciato a avere la vitiligine con nessun caso in famiglia e anche nelle generazioni passate. Credo che nel mio caso sia perché ho avuto un grandissimo spavento.
1: Oddio!
2: Ma davvero tanto forte, tant'è vero che mesi dopo mi apparse la prima macchia che poi dopo si è, diciamo,
0: si è moltiplicata,
2: aperta un po' tutto il corpo.
1: Davvero?
2: Ora, sono passati 20 anni. Si parla di depigmentazione della parte colpita, ma non ci sono delle lampade che possono invece aiutare a dare un colore naturale alla pelle, cioè l'effetto contrario? Perché sono passati 20 anni e non vedo che ci siano, non vedo progressi in questo studio di questa malattia. Forse non se ne fanno.
1: Però lei dice depigmentazione della zona colpita, in realtà è la depigmentazione,
3: esatto,
1: della zona non colpita.
3: Di confusione,
1: sì,
3: perché come dicevamo all'inizio, quella di Michael Jackson non è la terapia per la vitiligine, ma è la cosa estrema quando la vitiligine colpisce la maggior parte del corpo, per schiarire la parte pigmentata normale tra virgolette che resta.
0: Sì.
3: Mentre per la vitiligine ci sono dei centri specializzati che si occupano solo di vitiligine, con lampade specifiche, terapie specifiche che vanno a stimolare l'area che è stata colpita dalla vitiligine, che vanno, come dice bene la signora, a ripigmentare delicatamente l'area colpita.
1: Sì. Però non fanno tantissimo, almeno la mia amica che lo fa mi ha detto, insomma, Marghi, cavolo.
3: Purtroppo essendoci lo stress e quindi l'immunità, possiamo aiutare ma non risolvere.
0: Però mi ha colpito il fatto, secondo la nostra ascoltatrice, dopo uno spavento. Sai che a volte ti si sbiancano i capelli, no? Non è una dicendo.
1: Ma è vero,
3: sì.
1: Una mia amica le è venuto proprio un ciuffo tutto bianco. Dallo spavento. Sembra una cavolata, ma è vero.
0: Però la vitiligine mi è nuova.
3: No, ma la vitiligine fa parte delle malattie autoimmunitarie. Perché quando abbiamo uno spavento, comunque le immunità reagiscono.
1: Sì, sì, sì.
3: E quindi vanno a reagire contro le cellule proprie. In questo caso contro il melanocita.
0: Ho capito.
3: E quindi crea la vitiligine.
1: Una mia amica dallo spavento e dal dolore si è sviluppata una malattia autoimmunitaria perdendo i capelli.
0: Ma dai,
1: Sì, sì, con l'alopecia.
0: Ma uno spavento, adesso non voglio prendere sotto gamba, ma è uno spavento di che tipo? Nel senso,
1: dipende. Anche qua è dolore, questo è stato un dolore,
0: ecco,
1: fortissimo.
0: Un dolore.
1: Uno shock più che uno spavento. Vieni mollato improvvisamente da tuo marito che ti scompare.
0: Ok, in quel senso anche
3: diciamo
0: può essere.
3: Entrambi, sia il dolore e lo spavento acuto, sia quello costante, quindi cronico. Perché, come dimostrato scientificamente, anche nel cancro, per esempio, nella terapia del cancro, è stato dimostrato che l'umore ha un ruolo fondamentale. Quindi più la persona riesce a star allegra, a sorridere, ad avere degli interessi, più riesce a combattere il cancro, perché è tutta una questione di immunità e quindi di risposta cellulare.
0: Ho capito.
1: Sentite, ho una domanda per la doc, ne avrei mille in realtà.
0: Vai.
1: Buongiorno, dice Manuela. La rosacea sul viso, zona naso e guance, doc, con cosa si può curare? È anch'essa una malattia da stress? Grazie.
3: Allora, la rosacea, abbiamo una predisposizione familiare. Parte con una leggera Cooper rose, che sono quei capillarini sulle guance e naso, e si evolve, quindi si complica con la rosacea, che di solito noi abbiamo l'acne rosacea, quindi queste pustole fastidiose soprattutto sulla zona delle guance e del naso. Abbiamo sia terapie per bocca che creme specifiche che ci aiutano tantissimo, e in studio abbiamo anche non solo il peeling chimico ma anche delle lampade, la fotodinamica, con delle lampade specifiche che ci permettono di gestire, rirobustire i capillari e migliorare il tutto.
0: Doc, scusi, mentre parlava mi è venuto in mente, in casa il maschietto ovviamente è 12 anni, si comincia a vedere l'acne. sì, una tragedia, ciuffo davanti.
1: Vabbè, ci siamo passati tutti.
0: A quell'età lì ci sono delle cure che non rovinano la pelle, o meglio lasciar sfogare? Qual è la soluzione?
3: Bravo.
0: Migliore?
3: Curo dai bambini di 9-10 anni in poi con il peeling chimico. Il peeling chimico, da to peel in inglese, significa sbucciare. Perché? Perché crea una leggera o più forte sfoliazione, lo decide il medico. Abbiamo a disposizione tanti acidi da utilizzare, e quindi utilizzeremo l'acido specifico per il caso specifico, quindi il ragazzino molto giovane, con creme a casa che aiuteranno a continuare l'effetto del peeling. È normale che a quell'età c'è una cascata ormonale, quindi
0: certo,
3: noi medici diamo anche degli integratori per bocca, che non è l'isotretinoina, che invece è una vitamina A, è un farmaco pesante che va monitorato, ma con degli integratori semplicissimi riusciamo dal dentro a gestire anche un attimo la questione patologia acne.
0: Ma diciamolo anche ai ragazzi, non schiacciate a caso, perché
3: non
0: poi rimangono i buchi alla pelle.
3: Oltre al fatto che restano dei segnetti, quindi delle cicatrici, l'acne è una patologia batterica, quindi andando noi lì con le dita andiamo a diffondere il batterio, e quindi aumenta.
1: Oddio!
0: Sì.
1: Lo sapete che Magnum PI e Stefano, lo chiamiamo così ormai, mi ha detto di non farlo, perché io non ho brufoli, ma ogni tanto, tipo quando siamo stati in Scozia, mangia il fritto, avevo il ciclo, insomma,
0: salta fuori.
1: E io schiacciavo come una disgraziata, ho detto no!
3: Ragione, perché poi ci sono in farmacia delle creme specifiche che si applicano sulla pustola e la vanno a seccare, quindi non c'è bisogno che noi andiamo lì a maneggiare la pelle,
0: perché sennò si espande. L'ultima domanda prima di andare in musica o quant'altro.
1: Sì, siamo pieni di domande, cavolo, sì.
0: È vero che la dermatite seborroica non andrà più via?
3: La dermatite seborroica si cura, ma non guarisce, come tutte le patologie da stress. Quindi se però il medico vi insegna ad utilizzare le creme specifiche, io prescrivo creme per la fase acuta e creme per il mantenimento, quindi se si è bravi a gestire questa terapia a casa
0: si tiene sotto controllo.
3: Si tiene sempre sotto controllo.
0: Ho capito.

0: Buongiorno.
1: Io sono Marco e ho 55 anni.
2: Ciao Marco.
1: E da quando ho 15 anni ho la pityriasis versicolor, che puntualmente ogni tot
2: si riaffaccia.
1: Rispunta.
2: Capita.
1: A volte forte, a volte leggera. Ma consigli sulla terapia? Magari negli ultimi anni è stato trovato qualcosa di interessante. Grazie.
0: Scusatemi, come si chiama?
2: Posso dirti che lo sento molto abbacchiato su sta cosa?
3: Eh sì, perché non riesco a risolverla.
0: Che cos'è?
3: Pityriasi versicolor o versicolor.
0: Cos'è?
3: Allora, non tutti noi sappiamo che sulla pelle abbiamo batteri e funghi saprofiti, cioè quei batteri e quei funghi che sono lì tranquilli e fanno parte della nostra pelle. Cosa succede? Che in caso di stress, in caso di detergenti troppo aggressivi che vanno a infiammare, quindi a cambiare il pH della pelle,
2: saltano fuori.
3: Questo fungo viene messo in evidenza,
2: sì,
3: quindi
2: sì,
3: si manifesta. Questo non significa, non è una patologia come la micosi che prendiamo in piscina, quindi facciamo già questa grande distinzione.
0: Sì.
3: La pityriasi non si fa altro che usare dei detergenti specifici che vanno a tenere sempre la cute pulita, delle creme, degli spray specifici, e poi esporsi al sole. Con l'esposizione solare poi migliora sempre, ma anche qui è una patologia che riusciamo a curare ma non a risolvere.
2: Ho capito, ma si fanno passi avanti continuamente in questo tipo di...
3: Sì, sempre, sì. Ci sono colleghi che proprio studiano e trovano sempre farmaci,
2: soluzioni,
3: anche la parte delle creme topiche, ecco, da prescrivere a casa, c'è una ricerca alla base, quindi di anno in anno si migliora sempre più.
2: Ho capito, no, perché vedo che molti spingono sul fatto di magari negli anni, perché poi molte volte ci si accontenta, nel senso, ormai ce l'ho.
0: Sì, è vero.
2: Non ho risolto.
0: Ci si rassegna.
2: Vero?
0: Ho
2: sentito molti messaggi.
0: Ci si rassegna.
3: Il problema è che, siccome sono patologie che dipendono strettamente dallo stress, e oggi lo stress è la patologia che coinvolge tutti noi, è difficile la gestione. Quindi, per quanto una crema possa essere buona, una terapia possa essere adatta, basta una minima cosa a farla riaffiorare.
2: Ho capito.
0: Allora, a chi scrive buongiorno, Simo dice: come riconosco un neo normale da uno pericoloso che può trasformarsi in melanoma? Io mi permetto di dire, poi lascio la parola alla nostra doc Tarantino, ogni medico è specializzato in qualcosa. La visita che ho fatto io per i nei mi ha preso tanto tempo, è stata molto accurata, ma addirittura da scostare le mutandine, guardare ogni
2: angolo
0: certo.
3: Pienamente. Io stessa ho dei medici di riferimento che fanno solo dermatoscopia,
0: sì,
3: perché per quanto ad occhio nudo possiamo vedere, ecco, quello che dobbiamo fare attenzione sono i bordi, che non devono essere frastagliati,
0: sì,
3: e il colore, che non deve essere anche lì vario. Quindi quando vediamo che un neo cambia colore o ha i bordi irregolari, rivolgiamoci al dermatologo. Ma il consiglio che do: ogni anno fare una mappatura,
0: ecco,
3: di tutto il corpo dei nei, perché
0: cambiano,
3: ormai c'è un aumento del melanoma. Il melanoma è un carcinoma, quindi è un tumore che metastatizza prima che ce ne accorgiamo,
0: sì.
3: Quindi facendo ogni anno uno screening in cui il collega fa una foto anche dei nei un po' al limite, noi siamo certi e sicuri che tutto vada bene.
2: Sì.
0: Brava doc, è verissimo, perché ragazzi, una volta all'anno è fondamentale, c'è il tempo proprio di formarsi, che se ne formino di nuovi. Dimmi, vado, provo a leggerla.
2: Più che altro è che siamo in orario limite, mi dispiace, ma
0: sì,
2: è così.
0: Allora, ringraziamo la nostra doc.
2: Sì, purtroppo sì.
0: Ragazzi, Paola Tarantino, meravigliosa.
3: Grazie a voi.
0: Oh, ma poi sembra un'interrogazione ogni volta, non esita un secondo.
2: E comunque posso dire, la presenza di Alessandro ha dato quell'upgrade in più, cioè era più brava oggi degli altri.
0: Sì, è vero, col marito forse voleva dimostrare qualcosa, hai ragione. Sì. Sentite, importantissimo, l'ha trovato una volta al mese qui da noi ad Amici in Affitto, ma in caso voleste contattarla privatamente e andare a trovarla nel suo studio, ricordatevi che a Lugano c'è ed è in via Marconi 2, giusto?
3: Sì.
0: Ok, proprio di fianco, insomma, nella viuzza, di fianco a Casino, proprio lì, lo trovate, e altrimenti se la volete seguire sui suoi social, chiocciola PT Clinic, ok, Paola Tarantino Clinic, PT Clinic.
2: PT Clinic. Grazie Doc, grazie mille.
3: Sempre un piacere.
0: Ciao Doc, ciao. We love you.
4: Volevate un duo scoppiettante? Esplosivo?
5: No, purtroppo no.
4: Abbiamo trovato solo loro,
5: La Marghe e Maxi B.
4: Amici in affitto su Radio 3.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i.
1: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
2: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
3: Amag Ticino presenta...
4: Che bonus! E che promozioni!
5: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
3: E a un tratto...
4: Che amore di affari!
5: Andiamo?
4: Adesso o mai più!
3: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
6: Occupato!
7: Ancora?
6: Sì, il nostro bagno sarà sempre occupato, almeno fino a quando non ci decideremo a chiamare Cabiezze il Canalizzazioni a Quartino.
8: Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
9: Cabiezze il punto Swiss, ti scarica dai problemi nel momento del bisogno.
10: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
11: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
12: Torna a Cantine Aperte.
13: Torna a Cantine Aperte.
12: A maggio, regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino, in collaborazione con Banca Stato.
14: Oh, happy day!
15: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
16: Scoprite subito lo Skoda Elroq completamente elettrico presso la vostra Amag. Dai tragitti quotidiani in città fino alla scampagnata improvvisata del fine settimana, il SUV compatto è perfetto per le vostre esigenze. Approfittate di un interessante leasing allo 0,99% presso la vostra Amag, Noranco, Giubiasco o Coldrevio o su amag.ch/skoda.
17: Skoda.
16: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
18: Sono le 8, buongiorno.
0: Radio 3i, il sabato mattina, ti offre un caffè al volo con Fede Volo.
18: Eccolo il nostro caffè al volo, eccola la Fede Volo, buongiorno, insieme a voi fino a mezzogiorno se lo desiderate, se ce la fate, perché la mia mattina inizia con una lamentela. Io sono veramente una carretta. Mi stavo lamentando adesso con un'amica via messaggio vocale. Le ho tutte io in questo periodo. Non so se eravate connessi davanti al nostro caffè al volo la settimana scorsa, ma mi sono rotta un dito del piede, classicamente sbattendolo contro una porta. Quindi la settimana successiva. No, sono già due settimane. Aspettate, vedete? Niente, non ho neanche più memoria. Insomma, mi sono svegliata in questi periodi, in questi giorni, con mal di piede, cioè mal di dito, mal di schiena, mal di pancia. Mi fa male un dente. Ma cosa succede? Mia mamma dice sei una carretta. Non so se è una cosa che si usa in Ticino o se l'ha inventata lei. Comunque sono una carretta. Quindi la nostra sveglia morbida di stamattina, che doveva iniziare parlando solo di cose belle, parla di carrette. Cioè, ma cos'è la primavera? In che senso adesso c'ho tutte queste cose tutte insieme? Buongiorno a voi. Spero che stiate meglio di me. Spero che non abbiate questi acciacchi da 40 quasi 42enne. E che stiate bene. Insomma, che la giornata vi sorrida, anche perché c'è un sole bellissimo. Stamattina arrivavo in auto e c'è una meteo che veramente promette bene, anche se non caldissimo, però promette bene in termini di cielo azzurro e di sole che non splendeva da qualche giorno. Quindi se siete un po' meteoropatici come me, stamattina avete già un po' sorriso, perché si prospetta una bella giornata. Ma oltre a raccontarci le previsioni del tempo, poi sentiremo in diretta Locarno Monti, come sempre facciamo la mattina del sabato, e così almeno ci raccontano dal vivo i nostri colleghi di Meteo Swiss che tempo fa e che tempo farà per i prossimi giorni, soprattutto se avete in programma qualche evento oggi, perché dovete sapere, ma forse lo sapete perché ormai è un evento straconsolidato, ci sono le cantine aperte questo weekend nel Sottoceneri, il prossimo nel Sopraceneri, e oggi sarà una lunga giornata di di interviste da parte mia questa mattina, da parte del Vale, del Valerio oggi pomeriggio, che sarà con voi dalle 14 alle 18. Prima intervisteremo Ivan Trezzini, che è il direttore di Cino Wine, che ci farà un quadro un po' sulla giornata, e poi andremo direttamente in due cantine per scoprire un po' che cosa vi offrono. Le cantine aperte sono aperte a tutti, non solo agli amanti, anche a chi è curioso, anche chi vuole andare a sperimentare. Insomma, sono due belle giornate, ripeto, nel Sottoceneri questo weekend e il prossimo nel Sopraceneri, da godersi tutte insieme alla famiglia, agli amici, insomma, farsi un giro per scoprire le cantine, per vedere come lavorano, per assaggiare. Insomma, quale migliore occasione di cantine aperte, che ormai da tanti tanti anni contraddistingue il nostro cantone, e quindi è arrivato il momento, ma ci spiegherà meglio Ivan Trezzini più tardi.
7: Take my hand and come with me, because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need

Are You Gonna Be My Girl? E poi non dite che non vi facciamo iniziare col botto questo sabato mattina. Vogliamo fare l'elenco degli acciacchi? Vogliamo veramente, Manu? Facciamo questo elenco degli acciacchi, se vogliamo. Perché non lo so, mi stanno scrivendo, ma certo è la primavera, il cambio di stagione. Non lo so, non lo so. Secondo me è un momento dove io sono un po' in calo, come le difese immunitarie abbastanza basse, o non lo so. Io ho sto male al collo che dura da settimane, boh, e che poi si è tramutato in balla alla schiena, sto dito del piede che non passa più, non lo so. Io piccoli acciacchi ci rido, queste non sono le cose importanti della vita, anzi, però ecco, poi ieri vedevo Sinner giocare, dicevo, ma lui che prestanza fisica c'ha? E poi mi domandavo, ma quante calorie smaltisce a fare una partita di questo tipo, che poi si è interrotta? Non so se qualcuno ha seguito la partita di Sinner, non ne capisco niente di tennis, però era interessante vederlo, insomma è bello vedere uno sportivo così in gara. E poi hanno interrotto la partita per la pioggia e non credo sia più ricominciata, quindi oggi gli tocca di nuovo finire questa partita e poi, se non mi sbaglio, domani la finale. E mi dicevo, ma sta prestanza fisica, vero, uno l'allena, ci mancherebbe, però ecco. E poi mi domandavo, chissà quante calorie smaltisce in un set che dura, in una partita che dura 2-3 ore, incredibile, quante calorie smaltirà? 5.000 i miei pasti di 2 settimane, non lo so. Comunque mi facevo tutte queste domande su cosa mangia Sinner, ecco, io più che seguire in realtà lo sport, che ne capisco veramente poco, soprattutto di tennis, il mio cervello fa veramente fatica a capire come funzioni, veramente lo ammetto, mi domando tutte queste cose, no? Cosa mangerà prima della partita, poi a metà partita così stanco magari mangia una barretta, per me è importante quanto mangia e quanto smaltisce, figuratevi che esperta di sport che sono. Però sentendo tutti i miei acciacchi lì seduta sul divano, avendo fatto due passeggiate col cane

L'associazione Via di Fuga è davanti alla Dosenbach in centro a Lugano, lo sapete, ve lo ricordiamo spesso perché loro aiutano a trovare famiglie, ai trovatelli, ai cagnolini, insomma, e poi vendono tante cose, quindi andate a trovarle. Come sempre a noi piace condividerle, quindi poi se Scilla poi mi manda qualche foto la condivido volentieri qua su Teleticino, perché per chi ancora non lo sapesse, che inizia ad ascoltarci ed è nuovo qua sulle frequenze di Radio 3i, Radio 3i si vede anche in TV, quindi se vi connettete su Teleticino ci vedete anche me questa mattina, vedrete anche il Valo oggi pomeriggio, poi vabbè, insomma, ci sono vari programmi di approfondimento, di cultura, i vari telegiornali, radiogiornali, insomma, su Teleticino si vede, se ne ascoltano di tutte e di belle durante tutta la giornata, quindi se anche volete vederci, insomma, noi siamo qua anche per farci vedere. Parlavo, non ricordo più con chi, la settimana scorsa, di quanto fosse bella la radio senza essere vista. Ah, avevamo fatto un'intervista, scusa, adesso ricordo, avevamo fatto un'intervista nella giornata della radio. E c'è chi dice che è bello vederci, anche noi che parliamo in radio. Io trovo sempre invece che abbia un grande fascino non vederci, nel senso che era bella la radio quando ci si immaginava chi stava dietro la voce, no? Trovo. E invece adesso avete la possibilità, anche abbiamo tutti la possibilità di vedere gli speaker radiofonici. Cioè, una volta, non lo so, no, i cantanti si andavano a vedere i concerti e basta, non c'era un'altra possibilità di vederli. I VJ di MTV, non lo so, mi viene in mente la prima cosa, si andava a vederli, no? Nelle piazze, ok? E invece adesso, insomma, è tutto cambiato e ci si può vedere semplicemente accendendo la TV. Quindi se invece vi fa piacere, su Teleticino ci si vede anche. Però era bello immaginarsi chi stava dietro quella voce, no? Poi, ma a volte erano delusioni, a volte erano belle sorprese.

a te, ben svegliati, a tutti quelli che si stanno svegliando lentamente e che insomma si confondono un po', perché Peter mi scrive: buongiorno Patio, scusami Fede, non sono ancora sveglio eppure mi stai guardando in TV, lo vedo, che bello vedermi questo sfondo vista lago. Hai una casa meravigliosa e la televisione proprio a fondo, sfondo vista lago, fantastico. Grazie Peter, buongiorno a te, ben svegliati, buongiorno a chi si sta svegliando con calma, buongiorno a Stefi, a Stefania. Adesso ti pubblico su Teleticino, Stefi, perché sei troppo bella. Perché voi dovete sapere che se mi mandate delle fotografie, non di bambini, non di minorenni, mi raccomando, io le pubblico su Teleticino. Quindi in questo momento sta passando la nostra bella ascoltatrice che ci ascolta sempre, la nostra cara Stefania, che ci sveglia con un caffè al volo e si sveglia con un caffè al volo, e a noi, a me, fa tanto piacere. Non ascolta solo me, la Stefania ascolta tutti, tutti noi. Quindi a noi fa tanto piacere farvi compagnia durante tutta la giornata anche di oggi. Parleremo di cantine aperte, ma non solo, perché oggi, dovete sapere, è la giornata del vicino di casa. Che so essere gioie e dolori i vicini di casa, ma ne parleremo, avremo modo di parlarne, ma soprattutto di chiedere a voi. 079 449 9537 è il nostro numero di WhatsApp per chiacchierare con me davanti a questo nostro caffè al volo, che tanto al volo non è e che dura fino a mezzogiorno.

0: sabato mattina. Senza il caffè al volo di Fede.
1: Quest'estate torna la Belotti Summer, il tuo occhiale da sole graduato a partire da 259 franchi. C'è chi si lascia abbagliare dal sole e chi sa davvero come guardarlo. Scopri le nuove collezioni nei centri Belotti. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
2: Oh, happy day!
1: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per membri e nuovi membri. Pfister!
3: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
4: Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax e si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort e design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax. Stay together.
5: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
6: Prezzi da gol! Ora da Conforama, 20% di sconto su mobili e materassi. E ancora meglio, se la Svizzera è campione, il 19 luglio 5.500 TV rimborsate al 100%. Condizioni del sorteggio in negozio su conforama.ch.
7: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
8: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

sempre. Parleremo anche del per sempre un giorno davanti a questo caffè al volo, non abbiamo mai parlato. Avevo qua una notizia che poteva agganciarsi all'amore dura per sempre. C'è qualcosa che dura per sempre nella vita? O forse no, insomma, perché se una cosa sappiamo che anche noi stessi non duriamo per sempre, no? E avevo qua una notiziola che però non vi anticipo, perché magari me la tengo collegandola al... Ci sono cose che nella vita durano per sempre. Potremmo parlarne davanti a un altro caffè al volo, perché oggi ho troppe tematiche per oggi. Tra l'altro stavo facendomi un giro sulle notizie della settimana e leggevo che una 28enne si è finta una studentessa di 16 anni e ha frequentato per settimane un liceo del Bronx per ottenere assistenza sociale e benefici economici. E tra l'altro c'è la foto di questa ragazza, ormai donna 28enne, ne dimostra proprio 16 anni, cioè dimostra molti meno anni di quelli che ha. E non so se avete avuto l'occasione di vedere Younger, questa serie TV su Netflix. Io l'ho vista, ma era su altri canali poi prima. Cioè diciamo che su Netflix è approdata dopo, e ne avevamo già parlato qua, è approdata tanti anni dopo, perché in realtà è uscita forse nel 2015, nel 2016, e ci sono tutte le stagioni, come inizia, finisce. Si chiama Younger e ve la consiglio perché è molto molto carina, leggera ma molto carina, e parla appunto di questa donna, giovane donna, che però si finge molto più giovane di quella che è per ottenere un lavoro, e inizia a lavorare in questa casa editrice, e poi insomma lo svolgimento non vi dico altro, però molto molto carina. Devo dire che la consiglio, quando è finita. Sono una di quelle serie TV che ti dispiace quando finisce, perché è proprio costruita molto bene, e quindi mi ha ricordato questa serie TV che vi consiglio assolutamente. Questa ganza 28enne alla fine ha ottenuto assistenza sociale e benefici economici, che poi una volta presa, una volta scoperta, mi sa che ha dovuto restituire tutto, non è che è proprio andata benissimo, immagino, nemmeno per lei.

Non c'è traffico, perlomeno non ci segnala traffico via Swiss sulle strade della Svizzera italiana, quindi per chi mi sta chiedendo non do notizie perché non ho notizie, quindi tutto liscio sulle strade della Svizzera italiana, perlomeno per adesso, ma voi lo sapete che il nostro numero di WhatsApp è qua anche per segnalarci se ci sono rallentamenti, colonne, incidenti sulle nostre strade. Io sono la Fede Volo, questo è Un Caffè al Volo, staremo insieme fino a mezzogiorno, se lo vorrete naturalmente, qui su Radio 3.

0: La Cariola dove va?
1: Era molto che non la sentivo più questa di Samuele Bersani con Coccodrilli, che carina, molto molto allegra. Allora, siamo allegri oggi, in questo sabato 16 maggio di sole, mi state dicendo che però c'è un bel ventone. Ecco, tra poco arrivano le previsioni del tempo, quelle che ci leggiamo insieme, perché poi più tardi, lo sapete, abbiamo il collegamento in diretta con Meteo Swiss, però mi sa che c'è un po' di vento in giro in Ticino. Niente vi deve fermare per andare a visitare le cantine, eh? C'è cantine aperte nel Sottoceneri, oggi e domani, ma poi presto presto arriveranno le 9 e sentiremo chi di dovere che ci racconta un po' come sarà l'evento di oggi e domani nel Sottoceneri e per il prossimo weekend nel Sopraceneri. E quindi oggi accompagneremo le cantine aperte con varie interviste, io questa mattina e Valerio oggi pomeriggio dalle 14 alle 18. Amanti dei Pokémon, leggevo che a luglio in Giappone aprirà il primo aeroporto al mondo a tema Pokémon, quindi chissà dove aprirà in Giappone, lo vedremo, lo scopriremo, però i giapponesi quando fanno le cose le fanno bene, non bene, benissimo, quindi mi sa che tutto un aeroporto a tema Pokémon, cioè bisogna fare uno scalo solo per andare a vederlo, perché sarà meraviglioso, fantastico. C'è solo un'immagine che si vede un Pokémon calare dall'alto, meraviglioso, quindi per gli amanti dei Pokémon insomma sapete dove scalare l'anno prossimo quando si scoprirà insomma il nome dell'aeroporto, andrete a fare un giro o semplicemente a visitare il meraviglioso Giappone.

0: sabato mattina senza il caffè al volo di Fede.
1: Questa settimana alla Migros 45% sullo sminuzzato di pollo Optigal 2 x 350 grammi. Scopri di più su migros.ch.
2: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
3: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
4: Marino Bernasconi.
3: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
2: Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 9530. Hashtag giornata della buona azione.
5: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
6: Allora, buongiorno, noi siamo Trappleti Pittori.
7: No, no, troppo moscia, più convinta.
6: Trappleti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
7: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
6: Trappleti Pittori, Trappleti Pittori, Trappleti Pittori.
7: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
6: Quindi, Trappleti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
7: Dai, vi aspettiamo.
6: Per un bianco
7: o per un rosso.
0: Questo appuntamento è offerto da Garage Boffelli S.A., agenzia Honda Lugano e nuovo showroom ad Avesco in strada Ponte di Valle 9.
8: Previsioni del tempo.
9: Leggiamo insieme le previsioni del tempo fino a stasera. Al sud in prevalenza soleggiato e ventoso, al nord lungo il versante nord alpino molto nuvoloso con rovesci frequenti. In pianura in parte soleggiato e solo qualche occasionale rovescio. Neve sopra i 1300 metri circa, temperatura massima al sud 20 gradi, al nord 12. Previsioni per domani, domenica, in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi. Al nord un locale rovescio non escluso, temperatura minima al sud 8 gradi, al nord 3, massime al sud 20 gradi, al nord 17.

bambino, mi state condividendo un cane adottato grazie all'associazione Via di Fuga di qua, della quale abbiamo parlato poco fa, lo condivido su Teleticino molto volentieri. E poi stavo leggendo anche un'altra notizia dal web che cita, adesso mi sono persa l'Instagram, eccolo qua, Lazare, un cane francese di 31 anni, potrebbe diventare il cane più vecchio del mondo. Cioè, ma 31 anni di cane? Che carino che è. Sembra sia cieco, sordo e che faccia, insomma, che dorma la maggior parte del tempo. Adesso però, insomma, 31 anni accertati, il padrone sta verificando con il Guinness dei primati se può entrarne a fare parte, perché entrarne a fare parte, perché insomma 31 anni può essere veramente un record. Che carino che è questo cagnolino. E quindi ecco, alla fine parliamo sempre di cagnolini e qua sempre arriviamo, perché sapete che siamo degli appassionati, io, la Lolly e tutti quanti qua, devo dire, e quindi ci fa tanto piacere. E poi c'è parlarne, intendo, e poi c'è Helene che mi scrive: ciao Fede, anche noi partecipiamo a Cantine Aperte Paolo Basso Wine, siamo ospiti della cantina Gialdi di Mendrisio e noi oggi avremo modo di avere una piccola rappresentanza delle cantine che contraddistinguono questo evento che si snoda su due giorni nel Sottoceneri e la settimana prossima nel Sopraceneri. Quindi ecco, sono una minima rappresentanza, insomma, di tutto quanto, di tutte le cantine che vengono, insomma, aperte, che rappresentano questo evento e che ne fanno parte. Quindi sappiate che su www.cantineaperte.ch voi trovate tutte le informazioni di cui avete bisogno per farvi un giro oggi, domani e la settimana prossima. Però non anticipo nulla, o non anticipo più di così, perché poi Ivan Trezzini, che è il direttore di Ticino Wine, lo sentiamo alle 9 e ci farà, insomma, un bel quadro sugli eventi e su come potete tra l'altro con una mobilità molto facilitata quest'anno spostarvi, andare a visitare le cantine, insomma, ed essere andare in giro a curiosare, perché ci piace, cioè ci vogliamo sempre ricordare che Cantine Aperte non è un evento per esperti, è un evento per curiosi. Quindi che voi siate degli esperti, intenditori di vini, appassionati o meno, è sempre anche un'occasione per stare insieme, per godersi, insomma, dei momenti insieme e per farsi una bella passeggiata, perché durante il weekend, perlomeno oggi e domani, l'abbiamo appena letto, il tempo è bello. Oggi c'è un po' di vento, ma il tempo è bello, quindi vale anche la pena stare all'aria aperta, semplicemente stare all'aria aperta. Ho anticipato che la prima tematica di oggi che affronteremo insieme sono i vicini di casa, e senza dirvi la tematica mi state già mandando il quadro dei vostri vicini di casa che mi sta divertendo. Quindi 0794 449 9537, se volete cominciare a dirmi che genere di vicini di casa avete, a

0: Questa è canzone d'amore di Joliet. Allora, voi dovete sapere che abbiamo iniziato a parlare di vicini di casa perché il 16 maggio si celebra questa fare un piccolo gesto gentile ai vostri vicini di casa internazionale, su queste feste internazionali che io trovo sul web, così diciamo per pur parler, cioè non sono feste ufficiali, ma ogni volta, ogni giorno si festeggia qualcosa intorno al mondo per invogliare, no, a pensare a qualcosa, a riflettere su una tematica oppure a fare dei gesti, e oggi è proprio dedicata a fare un piccolo gesto gentile a chi vive accanto a noi. È un po' questa la festa, no? È appunto, l'idea è semplice: fare un piccolo gesto al nostro vicino di casa o alla nostra vicina, ai nostri vicini di casa. Ma questo ha fatto scattare in me la domanda: ma chi è stato il vostro vicino più memorabile? Quello che vi ha fatto arrabbiare, quello che non dimenticherete mai, il vicino rumoroso, quello che sa tutto, quello che ti salva la vita. Insomma, chi è stato il vostro vicino più memorabile? 079-449-9537, e poi ci raccontate anche perché è stato il vostro vicino più memorabile.
1: Buon caffè al volo, con Fede Volo.
2: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento. A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
3: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: Shop like a Fox!
5: Dai nuova vita alla tua casa con Cassoni Color.
6: Talento e maestria nella pittura per interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
7: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
8: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
9: Cassoni Color.
10: Coloriamo i tuoi sogni.
11: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
12: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
13: Amagriccino presenta
14: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
13: Non perderti Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
15: Grande novità da Luca Castelli a Castione. Sono arrivati i prodotti Biort. Casette da giardino, pergole, armadietti e cassoni, tutto con il 25% di sconto. Promozione valida fino a fine maggio. Qualità made in Austria con 20 anni di garanzia. Ordina online con spedizione gratuita su lucacastelli.com e richiedi anche un preventivo per il montaggio.
16: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
17: Gorla.ch.
0: Sono le 9, buongiorno a voi.
18: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria Amag e dallo Skoda Elroq.
19: Infotraffico.
0: Sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida, non ci sono disagi da segnalare. Per quanto riguarda i passi alpini, il San Bernardino è stato chiuso per motivi di sicurezza. Il Lucomagno è innevato, la Novena è ancora in chiusura invernale.

0: Ne abbiamo già ampiamente parlato, ma sono contentissima di riparlarne di nuovo e poi ne parleremo ancora in due momenti questa mattina e poi ancora in due momenti oggi pomeriggio, perché oggi e domani c'è il famoso evento Cantine Aperte nel Sottoceneri, weekend prossimo nel Sopraceneri, mentre questo weekend nel Sottoceneri, quindi c'è la possibilità di visitare le cantine vitivinicole del Ticino che saranno aperte al pubblico dalle 10 alle 18. Questo per consentire ad amanti e non anche amatori, ma anche curiosi, di scoprire proprio i luoghi di produzione, apprezzarle le annate, i vigneti, farvi un giro, fare tante chiacchiere e tanto altro. Però, come vi promettevo, io ho al telefono Ivan Trezzini, che è il direttore di Ticino Wine, che ci racconta molto meglio tutto quanto succederà oggi, domani e settimana prossima. Ciao Ivan!
1: Ciao Fede, buongiorno a tutti.
0: Ciao, noi buongiorno.
1: Siamo carichissimi, vi aspettiamo in cantina. Sono due giornate che, come vedete fuori, sono bellissime.
0: Veramente.
1: I vigneti vi aspettano e anche le barricaie.
0: Senti, sei tu che ti sei inventato qua studio lì cantine. Allora, da studio a cantine, ti chiediamo, raccontaci brevemente l'evento ormai consolidato per chi magari è la prima volta che lo sente.
1: Sì, siamo alla 26esima edizione, si svolge su 4 giornate, quindi 2 weekend. Questo è il primo weekend che è dedicato alle cantine del Sottoceneri, quindi Luganese e Mendrisiotto. Sono oltre una quarantina le cantine, le si possono visitare quando si vuole, dalle 10 alle 18. Alcune anche dopo le 18 offrono concerti, cene con dei ristoratori in vigna, eccetera. E l'evento è completamente gratuito, quindi
0: ecco, tra l'altro,
1: vi aspettiamo in cantina per degustazioni di vini, atelier, ci sono delle masterclass, ci sono dei tour guidati sia in barricaia sia nei vigneti, e poi la cosa bella è conoscere chi c'è dietro al vino, quindi la possibilità di conoscere veramente queste persone che fanno parte del mondo vitivinicolo ticinese, che sono squisite e che hanno tanto da raccontare.
0: Cosa c'è dietro il vino è un mondo molto particolare, Ivan, scusa se ti interrompo, magari non ci si rende conto di quanta fatica, lavoro, esperienza bisogna avere, no? In quel bicchiere di vino che noi ci gustiamo e apprezziamo c'è tanto lavoro, no? E quindi è anche bello scoprire un po' tutto il mondo che ci sta dietro e tutto quanto c'è prima di arrivare a quel bicchiere di vino, no? Per i curiosi anche, perché non è solo un evento per intenditori, giusto?
1: No, esatto, guarda, è sia per intenditori, nel senso che c'è la possibilità chiaramente di andare in cantina e scoprire le chicche delle
0: certo,
1: annate, piuttosto che, ma è soprattutto anche per i curiosi.
0: Giusto.
1: Perché veramente è per tutti e invito chi non è mai stato in cantina a venire in cantina, perché scopri veramente le persone, i vigneti, le barricaie, viene spiegato come viene fatto il vino e poi c'è sempre un momento anche molto conviviale, che è quello della degustazione in compagnia tra i vigneti
0: e dello scambio, esatto,
1: è veramente spettacolare, e con una giornata così
0: ancora di più,
1: un bel Ticino tra Luganese e Mendrisiotto, che sia in Vista Lago, che sia,
0: siamo molto fortunati, molto fortunati. Senti, ma se qualcuno si stesse domandando ma quali cantine, ma dove nel Sottoceneri, ma dove nel Sopraceneri, ricordiamo che su cantineaperte.ch trovano tutte le informazioni. Ma Ivan, spiegami, cioè bisogna definirlo il giro oppure io posso farmi trovare in una cantina come voglio, non devo annunciarmi in alcun modo, giusto?
1: No, esatto, puoi andare quando vuoi e sì, quindi è proprio quello che è il bello di Cantine Aperte, si sa quando si parte, cartina alla mano, cellulare alla mano, e ci si può proprio fare il tour come si preferisce, al proprio ritmo e anche in base un po' alle persone che incontri, no? Quindi
0: vero,
1: spesso trovi anche amicizie in una o nell'altra cantina.
0: Sulla strada, infatti non prevedete troppo, lasciatevi andare all'esperienza perché non si può prevedere troppo. Quest'anno c'è una novità che è la giornaliera Arcobaleno, ci racconti?
1: Sì, con collaborazione con FFS, Arcobaleno e Banca Stato abbiamo lanciato questa novità di mobilità, quindi è una giornaliera Arcobaleno a soli 15 franchi che permette di usufruire i mezzi pubblici di tutto il cantone, Ticino e Moesano anche, per andare in cantina da casa propria.
0: Perfetto, quindi c'è anche questa opportunità e non abbiamo scuse, abbiamo anche una mobilità molto ben avvantaggiata, insomma, con degli forti vantaggi. Senti, in un minutino tu riesci a raccontarci cosa sono questi wine tour che sto leggendo sul sito?
1: Sì, sì, poi invito ad andare sul sito, ma sia nel Luganese che nel Bilinzonese le OTR hanno organizzato dei

0: ci sono ancora alcuni posti disponibili, gli ultimi, e invito a riservarli.
1: Perfetto,
0: sia
1: perfetto.
0: Per il 23 che per il 24 maggio.
1: Ottimo, Ivan, mi sembra di aver detto tutto, che abbiamo detto tutto e che hai raccontato molto bene tutto quanto succederà oggi. Hai qualcosa da aggiungere oppure invitiamo semplicemente a godersi le giornate?
0: Sì, godetevi le giornate, i nostri vini, che abbiamo veramente delle perle e delle chicche in Ticino, e ne vale veramente la pena di venire a degustarle e scoprire le persone che li producono.
1: Grazie. Ivan Trezzini, direttore di Ticino Wine, grazie mille per questa spiegazione. Poi Ivan, come raccontavo, da studio a cantine, in due momenti della mattinata, io avrò l'onore, insomma, di intervistare direttamente due produttori. Una è la cantina Val San Giacomo e l'altra è l'azienda agricola Zündel. Quindi andremo a Mendrisio, andremo a Croglio, Castelrotto, nel Malcantone, per farci un giro direttamente con le cantine.
0: Grazie mille, Fede.
1: Grazie a te, Ivan. Buon tour, buona giornata. Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Buona giornata.

Riavvolgiamo il nastro dopo la nostra intervista e vi ricordo che oggi è la giornata internazionale del fare un piccolo gesto gentile a chi vive accanto a voi, accanto a noi. E quindi vi domandavo, chi è stato il vostro vicino più memorabile e perché? Magari per una cosa positiva, magari per una cosa negativa. Scrivetemi o lasciatemi un vocal allo 079-449-9537 raccontandomi un po' qual è stato il vostro vicino memorabile, la vostra vicina, i vostri vicini memorabili e perché. Perché tutti sappiamo che c'è il vicino rumoroso, il vicino che sa tutto, il vicino che ti salva la vita, il vicino insopportabile. E magari per voi è stato memorabile per qualcosa di queste, fra queste, o magari invece per qualcosa che... ci volete raccontare, curioso, divertente, così per parlare di vicini di casa che sappiamo essere un argomento molto delicato.

0: Scoprite subito lo Skoda Elroq completamente elettrico presso la vostra AMAG. Dai tragitti quotidiani in città fino alla scampagnata improvvisata del fine settimana, il SUV compatto è perfetto per le vostre esigenze. Approfittate di un interessante leasing allo 0,99% presso la vostra AMAG, Noranco, Giubiasco o Coldrevio, o su amag.ch/skoda.
1: Skoda.
0: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio per una consulenza su misura. Al tuo fianco per una corretta copertura familiare e previdenziale. Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
3: Stanco delle solite pareti?
4: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
3: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
4: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
3: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
5: Cassoni Color.
4: Coloriamo i tuoi sogni.
2: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema. Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Pala Cinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
6: Settimana alla Migros, 50% sull'acqua minerale Apro in diverse varietà, 6 da un litro e mezzo e 6 da un litro. Scopri di più su migros.ch.
7: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
8: Solo?
7: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
8: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
9: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
10: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Allo 079-449-9537 ci stiamo raccontando dei nostri vicini di casa. Chi sono stati più memorabili, perché, come vivete con i vostri vicini di casa, cosa fanno per voi o non fanno per voi i vostri vicini di casa. Insomma, mi state raccontando un po' di belle avventure. Per esempio, Fabio mi scrive: il mio vicino mitico mi presta il trapano da 10 anni. Comincio a sospettare che in realtà il trapano sia mio. Cioè, sei tu che lo presti a lui in realtà il trapano. Com'è che sono andate le cose? Che ridere, Fabio, mi hai fatto tanto ridere. È vero che tra vicini di casa prestarsi le cose è proprio intelligente, nel senso che magari sono cose tipo, non lo so, l'idropulitrice, la macchinetta per fare lo Zecchi Boy, per fare i bordi del giardino, la macchina per fare la pasta fresca fatta in casa. Cioè, quelle cose che plausibilmente usiamo una volta all'anno, se le usiamo tanto, la gelatiera, la macchina per fare lo zucchero filato. Tra l'altro c'è una bellissima realtà a Massagno che si chiama Circular ed è un negozio che vi affitta, vi noleggia articoli di varissimo tipo, come, non lo so, il cassone da mettere sopra l'auto per andare in vacanza, che lo usate quella volta l'anno e quindi non avete voglia di comprarlo, loro ve lo noleggiano. Quindi cercate Circular Lugano, lo trovate e potete andare a noleggiare delle cose. Quindi i vicini di casa sono un po' Circular, cioè nel senso possono effettivamente, caro Fabio, come ci racconti del trapano, che ricordo appunto che i ragazzi di Circular mi raccontavano che in una vita di una persona il trapano viene usato 0,3 volte in paragone a quanto si vive. C'era tutto un calcolo particolare, no? Di quanto non si usino determinati strumenti, cose, accessori. E quindi devo dire che il vicino di casa, è vero, mi fai venire in mente, Fabio, col tuo messaggio, che può essere un buon o noi per loro, insomma, possiamo essere dei buoni prestatori di cose che almeno in una vita si sfruttano, no? Se le uso io, le usano 2 o 3 vicini, almeno nella vita si sfruttano. Magari alcuni di voi addirittura hanno comprato delle cose con i propri vicini di casa, quindi si sono spartiti la spesa, sono divisi la spesa proprio perché sapevate che non avreste usato tanto quella cosa lì. Quindi per chi ha fatto questo genere di operazioni con i vicini di casa, quindi vuol dire che si va tutti ben d'accordo. 079-449-9537 è il nostro numero di WhatsApp per raccontarmi se avete fatto anche questo genere di iniziative, no? Avete anche sfruttato il fatto di avere dei vicini con i quali andate d'accordo per ottimizzare, insomma, delle spese.
1: Amore mio, non piangere, non aver paura.

in viaggio verso il paradiso. Manca sempre meno al concerto di Lauro, 15 giugno 2026, manca meno di un mese, meno di un mese anche al giorno del mio compleanno, giorno in cui andrò a vedere Lauro a San Siro. Io non vedo l'ora, e dire poco. Mi sembrava 100 anni fa quando mia sorella mi ha regalato questo biglietto, invece come vola il tempo quando ci si diverte, non l'abbiamo ancora detto oggi ma è una frase che mi contraddistingue, come vola il tempo quando ci si diverte, praticamente è passato un anno, vabbè non un anno no ma quasi quasi, quindi manca meno di un mese al concerto di Lauro, vi stresserò di aneddoti, ma è un lunedì, quindi farò in tempo ad elaborare tutto il concertone e ad arrivare qua sabato pronta per raccontarvelo. Quindi magari qualcuno di voi ha i biglietti e ci vediamo allo stadio. Ecco, magari ci vediamo fuori. Impossibile. Impossibile beccarsi fuori, soprattutto perché ha fatto un sold out in pochissimo tempo, quindi sarà pienissimo. Però magari qualcuno di voi ha il biglietto, fatemi sapere se sarete da quelle parti anche voi. Vicini di casa più memorabili di sempre e perché? 079-449-9537. Stiamo parlando di questo e me lo state raccontando, perché i vicini di casa sono stati più memorabili per voi, oppure mi state raccontando semplicemente degli aneddoti molto dolci sui vicini di casa. Per ora non sono arrivate cose molto difficili e complicate, perché sappiamo invece che soprattutto le assemblee condominiali e tutto quanto riguarda i vicini a volte non è così roseo, non è tutto rose e fiori. Ecco, invece mi state raccontando solo cose belle.

0: stanno arrivando molti bei messaggi da parte vostra rispetto ai vicini di casa. Mi immaginavo voi super agguerriti a raccontarmi storie di guerre e di, scherzo, guerre per dire, di conflitti con i vicini di casa. Invece no, forse ne sono arrivati un paio adesso, ma devo dire che tanti, tanti molto belli. Allora, Mari mi scrive: il mio vicino novantenne mi lasciava ogni estate i pomodori dell'orto davanti alla porta. Non parlava molto, ma i suoi gesti dicevano proprio chi fosse. Non lo dimenticherò mai. Che carino il tuo vicino novantenne che ti lasciava i pomodori. I gesti valgono più di mille parole, si dice, cara Mari. Per te è proprio valso questo detto. Magari non c'aveva voglia di parlare con i vicini di casa questo signore, però faceva dei bei gesti. Io ho avuto una vicina di casa, Laura, che saluto tantissimo. Anche lei faceva le torte, me le portava. Io facevo le torte salate, gliele portavo, perché noi, essendo solo in due, poi alla fine andavano buttate, quindi ci scambiavamo lei un po' di dolci, oppure lei mi faceva le trecce meravigliose, mi acconciava i capelli e faceva gli esperimenti e io le portavo le torte salate, unica cosa che so fare bene in cucina, tra l'altro, parentesi. E quindi sì, e anch'io ho avuto delle belle esperienze con i vicini di casa, devo dire, però anche non così belle, ecco, anche non così belle, non tutte da raccontare, diciamo così. Il nostro numero WhatsApp è qua per questo, raccontatemi dei vostri vicini di casa.
1: Stai ascoltando Un Caffè al Volo con Fede Volo.
2: Grande novità da Luca Castelli a Castione. Sono arrivati i prodotti Biort. Casette da giardino, pergole, armadietti e cassoni, tutto con il 25% di sconto. Promozione valida fino a fine maggio. Qualità made in Austria con 20 anni di garanzia. Ordina online con spedizione gratuita su lucacastelli.com e richiedi anche un preventivo per il montaggio.
3: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
4: Sabato 23 maggio vivi il Biasca Faido Cari Bike Day. Pedalata popolare, cronoscalata, kids tour, escursioni in mountain bike elettriche e discese in mountain bike da Cari. Navetta, guide, divertimento e dimostrazioni al villaggio della pista coperta di Faido. Pronto a pedalare? Ti aspettiamo a Faido il 23 maggio con il sostegno di Banca Stato. Al Casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
5: Oh, happy day!
6: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per membri e nuovi membri. Pfister.
7: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
8: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antolino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
9: Che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.
10: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
0: È arrivato il momento di sentire ufficialmente le previsioni del tempo andando a Locarno Monti, dove per Meteo Swiss abbiamo Nicola Gobbi. Buongiorno Nicola.
11: Ciao Fede, buongiorno a tutti.
0: Ciao, buongiorno a te. Stavamo parlando degli sbalzi di temperature fuori onda, io e te. Di quanto il corpo ne risenta un po'.
11: Eh sì, sì, infatti questi sbalzi sicuramente non sono piacevoli né per la natura né per noi, perché fatichiamo un po' a seguirli. Basta pensare che ieri, giornata fredda, eravamo 6-7 gradi sotto la norma.
0: Si è sentita tutta.
11: Oggi di colpo torniamo alla normalità con massime sui 20 gradi, quindi effettivamente questi sbalzi si fatica a seguire.
0: Si fatica a seguire, anche perché parlavamo di vari acciacchi della primavera e me per prima, e quindi magari, poi non si sa mai, no? Si dice che gli sbalzi di temperatura non fanno venire gli acciacchi, i raffreddamenti, però insomma io li sento tutti, Nicola. Ma questa parentesi chiudiamola subito e sentiamo che tempo farà oggi e domani, perché ci sono le cantine aperte nel Sottoceneri, quindi è anche interessante per chi andrà a questo evento all'aperto e a tanti altri in Ticino.
11: Ma certo, direi oggi giornata sicuramente da godere, con un in prevalenza soleggiato che darà un po' fastidio al vento che entrerà in parte è già presente sulle zone collinari, nelle valli superiori, arriverà anche in pianura a tratti nel pomeriggio, un vento che però non darà troppo fastidio, si sarà ventilato ma non è il vento nord, da nord proprio che forte in questo senso, però ecco, comunque sia ventilata la giornata, ci regala comunque cieli limpidi, ci regala un bel soleggiamento e anche temperature in risalita, appunto dicevo, sui 20 gradi.
0: Normalità, e non il nostro aprile che ci siamo lasciati alle spalle caldissimo, immagino temperature nella norma.
11: Beh sì, l'aprile quest'anno era
0: record, record
11: di luglio, lasciamolo. Esatto. No, torniamo in quello che oggi dovremmo avere tra i 20 e i 21 gradi di norma, quindi siamo giusti della norma.
0: Benissimo.
11: E per la giornata di domani molto simile, la differenza che non ci sarà più il vento, resta un abbastanza soleggiato con formazione di cumuli nel pomeriggio, però giornata asciutta, quindi anche qui tutta da godere e con temperatura anche qui sui 20 gradi.
0: Quindi un po' la fotocopia di oggi, insomma, con un po' più di cumuli.
11: Esatto, esatto. E poi abbiamo, andando sulla settimana, un intervallo un po' incerto ancora sul lunedì, con una mattinata con poco sole ma ancora asciutta, il condizionale di rigore, e poi nel pomeriggio qualche rovescio più presente sul territorio. Un leggero abbassamento delle temperature, scendiamo sui 18-19. Però è solamente un intervallo, perché martedì magari ci svegliamo il mattino con ancora un po' di nuvolosità residua, poi passiamo un tempo abbastanza soleggiato o ben soleggiato, che dopo ci segue per tutta la settimana con temperature in netto rialzo, perché dai 22 di martedì arriveremo sul venerdì sabato con 26 gradi, quindi wow. Direi che torniamo in un tenore più prettamente estivo che non primaverile.
0: Esatto, più che primaverile.
11: Ancora una volta gli sbalzi.
0: E parleremo di acciacchi anche settimana prossima. No, bene, quindi insomma, a parte una parentesi su lunedì, ci aspetta il sole per gli amanti del sole nei prossimi giorni.
11: Certo.
0: Bene. Esatto, sì. Nicola, grazie mille, ti ringrazio come sempre, ti auguro una buona giornata, non so se ti fai un giro nelle cantine aperte, ma sappi che questo weekend sono nel Sottoceneri, cantine aperte, e il prossimo nel Sopraceneri, quindi saranno weekend dedicati alla scoperta del vino, delle cantine, delle vigne, quindi un buon weekend soleggiato, perlomeno questo.
11: Cercheremo di degustare.
0: Esatto.
11: Buon weekend a tutti.
0: Grazie, ciao Nicola.
5: Radio 3i. Ogni momento insieme a te.

Peter mi stava raccontando dei suoi vicini di casa. Da me ci sono quattro vicini, è da anni che andiamo d'accordo e ci divertiamo, ci facciamo scherzi, ci troviamo spesso nel bar sottostante per il caffè, organizziamo cene, weekend all'estero. Veramente, unico piccolo problema: i proprietari degli appartamenti poi a volte cambiano fidanzato o fidanzato, quindi apriamo delle nuove chat e siamo alla chat condominio 4, si vede, per non offendere chi poi non è più dentro, insomma aprono delle nuove chat e quindi sono al condominio numero 4.

Continuate a raccontarmi dei vostri vicini di casa, mi raccomando. Chi buoni, meno buoni, rumorosi, che sa tutto, che ti salva la vita. 079 449 9537. Oggi è la giornata dove si fa qualcosa, un piccolo gesto gentile a chi vive accanto a noi, e quindi stiamo parlando di vicini di casa. E poi continueremo a parlarne dopo l'attualità e l'informazione con Ticino News a brevissimo.

0: sabato mattina senza il caffè al volo di Fede.
1: È arrivata la primavera ed è tempo di far fiorire le tue idee. Da Brico trovi tutto per il tuo giardino. Piante da frutta, ornamentali, terricci, concimi e vasi. Con la qualità e i consigli dei nostri esperti, dai nuova vita a balconi e giardini. Brico, gli esperti per i tuoi spazi verdi.
2: Prezzi da gol! Ora da Conforama, 20% di sconto su mobili e materassi. E ancora meglio, se la Svizzera è campione, il 19 luglio 5.500 TV rimborsate al 100%. Condizioni del sorteggio in negozio su conforama.ch.
3: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
4: Tesoro, che fai?
5: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
4: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
5: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
4: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
5: Non vedo l'ora di partire!
4: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
6: Torna Cantine Aperte.
7: Torna Cantine Aperte.
6: A maggio, regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino, in collaborazione con Banca Stato.
8: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
9: Centro Serramenti Ticino.
8: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
10: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
11: Gorla.ch.
12: Le 9 e 58 minuti.
0: Ticino News.
13: Buona mattina e ben ritrovati da Laura Milani. In primo piano la guerra in Iran, con il cessate il fuoco appeso ormai ad un filo. Secondo fonti della CNN, il presidente Donald Trump sarebbe infatti pronto a riprendere gli attacchi, e questo approfondisce il New York Times, dopo una fase di intensi preparativi con Israele. Tra le opzioni, hanno affermato funzionari statunitensi, ci sarebbero bombardamenti più aggressivi contro obiettivi militari e infrastrutturali iraniani. Un'altra possibilità, hanno affermato, prevedrebbe invece l'invio sul campo di truppe delle forze speciali per recuperare materiale nucleare sepolto in profondità. Dal canto loro, le autorità iraniane hanno già dichiarato di prepararsi a una ripresa delle ostilità. E la situazione in Medio Oriente continua a determinare il prezzo del petrolio e di riflesso della benzina anche in Svizzera. Pur con delle oscillazioni e leggere diminuzioni, il costo del carburante in Ticino continua a mantenersi elevato, una situazione che, secondo il portavoce del TCS Laurent Pignot, rischia di prolungarsi ancora. Intanto cresce la concorrenza interna al cantone, con differenze di anche 20 centesimi al litro tra le varie zone. E sempre in tema di conflitti, Mercedes-Benz sta valutando di entrare nel settore della difesa, lo ha confermato l'azienda al Wall Street Journal. Il mondo è diventato un luogo più imprevedibile, ha spiegato il CEO del marchio automobilistico, e credo sia assolutamente chiaro che l'Europa debba aumentare il suo profilo di difesa. Alcuni collaboratori del reparto di ortopedia dell'ospedale civico di Lugano sono stati sanzionati a causa di comportamenti ritenuti inopportuni. Lo riferisce la regione, che parla in particolare di commenti e battutine a sfondo sessuale con una certa frequenza in sala operatoria e in altri locali dell'ospedale. Il quadro è emerso dall'indagine commissionata dall'ente ospedaliero cantonale all'avvocata Raffaella Martinelli Peter, in seguito a testimonianze riportate dal giornale giornale, così come da una segnalazione interna. Oltre alle sanzioni e seguendo le raccomandazioni dell'avvocata, l'EOC ha deciso di implementare formazioni mirate ai quadri e campagne specifiche, nonché di rafforzare gli strumenti di segnalazione e di aggiornare il quadro deontologico. Infine, i mondiali di hockey, buona la prima per la Svizzera. Davanti a 10.000 tifosi, i rossocrociati hanno debuttato con una vittoria contro gli Stati Uniti. Nell'esordio al mondiale casalingo, i rossocrociati si sono imposti 3-1 sui campioni in carica.
7: Questo appuntamento è offerto da Hertz, autonoleggio dall'auto al furgone, a Lugano su hertz.ch e su hertzvans.ch.
14: Infotraffico.
13: Al momento sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare.
15: IGEA, Fiera del Benessere, 16 e 17 maggio, Palapens Chiasso.

0: non solo cantine aperte durante questo weekend, perché mi state ricordando via WhatsApp che oggi e domani al Palapens di Chiasso c'è l'IGEA Fiera, quindi la fiera del benessere e degli stili di vita consapevoli. Quindi vediamo un po' se leggo il tuo nome. Cara o caro Laura? Laura mi manda un messaggio dicendo: giornata splendida per la Fiera IGEA al Palapensa, Chiasso, ottimo intervallo tra una visita e l'altra delle cantine. Oppure chi non è interessato, insomma, alle cantine aperte, sappiate che nella Svizzera italiana c'è tanto altro a livello di eventi, non ci possiamo lamentare. Tra l'altro condivido su Teleticino questa bellissima foto che mi manda Laura del Palapensa, di tutto ben arredato. Diciamo che il sole fa sempre la sua bella parte in queste giornate splendide con eventi all'aperto. È inutile dire di no, perché poi alla fine il sole gioca il suo bella, la sua bella parte. Vicini di casa e vicini di casa con cui andate o non andate d'accordo. Annalisa mi scrive: ciao Fede, noi tra vicini siamo come una grande famiglia, malgrado siamo in un condominio e ognuno ha le proprie idee naturalmente, però ci aiutiamo. E quando dobbiamo cambiare l'ascensore, scusa, è quando abbiamo cambiato l'ascensore che è stato utilizzato inutilizzabile per un mese e mezzo, dovevamo fare le scale e ci incrociavamo tutti molto di più. È vero che quando gli ascensori non funzionano ci si incrocia di più. Quando è arrivato, proprio pochi giorni prima di Natale, abbiamo deciso di fare poi una piccola festa in lavanderia per l'inaugurazione. Adesso è diventata tradizione, per cui tutti gli anni facciamo una piccola festicciola. È un bel momento di incontro. Devo dire che ci vuole, cioè nel senso, ci vuole volontà anche tra vicini di casa, no? È proprio vero che se ci si mette, insomma, si fanno delle piccole cose per conoscersi, per stare insieme, per magari vivere dei momenti insieme, poi si chiacchierano, ci si vede dal vivo. Poi adesso con queste chat si rischia di vedersi meno, no? Ci si scrive in chat, si condividono le cose via chat, però poi magari non si organizza niente. Quindi devo dire che questi momenti conviviali che io ho vissuto più da bambina che oggi servono anche per magari conoscere persone che non si pensava di conoscere, oppure insomma si fanno delle belle scoperte come al solito. Non dico niente di nuovo quando poi ci si incontra fisicamente, insomma le persone le si conosce meglio. Tommaso Paradiso con I Romantici, e andiamo avanti ancora qualche minuto a parlarci di vicini di casa. Perché vi ricordate di quel vicino di casa memorabile? Per cose belle, per cose brutte, insomma. Il nostro numero WhatsApp è qua per questo, per i prossimi minuti.
1: Sveglio

Grazie per condividermi tutti questi belli eventi che ci sono oggi. La giornata nazionale dei mulini, oggi Mulino Erbetta ad Arbedo, quindi oggi è una giornata di festeggiamento dei mulini. Grazie mille per avermi mandato questa immagine, io la condivido, non so quanto si vedrà, vediamo un po' come ti chiami Patrick. Io ci provo a mandare questa immagine, vediamo un po' se si vedrà su Teleticino. Io ci provo, così almeno continuiamo a comunicare un po' di eventi che saranno, insomma, oltre le cantine aperte che stiamo ampiamente comunicando oggi. Poi sentiremo i diretti interessati, anche le cantine, quindi da studio a cantina. Però, come dicevamo, ci sono tanti belli eventi anche oltre a quelli delle cantine aperte, perché non tutti sono degli appassionati di vino. Buongiorno a te carissima, mi dice Pino. A proposito di vicini di casa, io mi bevo un bel caffè con Radio 3i, grazie mille. Sono felice della mia casetta. I condomini, purtroppo, coi condomini ci ho vissuto 20 anni e ora sono libero. Quindi, caro Pino, immagino che tu sia felice di essere lontano dai condomini. Insomma, so che chi non ama, insomma, in particolare avere dei vicini di casa, e quindi se si ha la fortuna poi di avere una casetta propria, magari senza vicini di casa, quindi una casa singola, poi questi problemi, insomma, non ci sono più, né delle riunioni condominiali che tutti noi amiamo, immagino. Ha tutti pregi e difetti dell'avere dei vicini di casa, insomma. Però mi state raccontando anche tante cose belle, quindi cogliamo gli spunti e conosciamo anche questo aspetto bello del vicinato.

Yasmin mi scrive: ciao Fede, io con la mia vicina di casa non ho niente da spartire, specie quando un pomeriggio i miei due cani e quello della padrona di casa hanno abbaiato per 30 secondi e lei è arrivata incavolata dicendo: siete così carini, perché abbaiate? E Yasmin scrive: ma tu perché parli? È un cane abbaia, è un essere umano, parla. Ecco. Allora, devo dire, Yasmin, che mi fai molto riflettere. Allora, qua bisogna capire sempre dove sta la ragione, perché poi penso che sia sempre una questione di rispetto, no? Se si hanno in casa dei cani molto abbaioni, bisogna gestire l'abbaio, perché dà fastidio, insomma, può dare fastidio a dei vicini, anche a chi ha i cani, non solo a chi non ne ha. Però un abbaio continuo deve essere gestito. Se realmente, appunto, l'abbaio era di 30 secondi, mi ha fatto molto sorridere quel: siete molto carini, perché abbaiate? Perché sono dei cani, i cani abbaiano. Ve lo diciamo, vi sveliamo questo segreto: i cani abbaiano, noi parliamo, i cani abbaiano. C'era un cartello che mi faceva molto ridere, adesso non lo ricordo, però insomma, se fossi stato, non ricordo, era un cartello sui cani, sull'abbaio dei cani, che mi faceva molto sorridere, cioè da appendere fuori dalle porte degli amici umani dei cani, perché insomma sì, non è che sono carini allora non abbaiano e viceversa, ecco, sono cani abbaiano. Però non lo so, noi esseri umani vogliamo sempre tutto perfetto, tutto come lo vorremmo, e quindi siamo un po' il disastro del mondo, siamo noi che creiamo sempre confusione, mica i cani che abbaiano. Questo almeno è il mio personale parere.

0: talk about.
1: Non è sabato mattina senza il caffè al volo di Fede.
2: Prezzi da gol! Ora da Conforama, 20% di sconto su mobili e materassi. E ancora meglio, se la Svizzera è campione, il 19 luglio 5.500 TV rimborsate al 100%. Condizioni del sorteggio in negozio su conforama.ch.
3: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
4: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
5: Marino Bernasconi.
4: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
6: Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori subsportivi, affidabili e garantiti.
7: Ovviamente Honda, lo so persino io.
6: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HR-V, ZR-V e CR-V. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Oh, happy day!
9: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
10: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
11: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza.
12: PNT Motorsport.
11: PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premium nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
13: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
14: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
15: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: Cantine aperte, la possibilità di visitare le cantine vitivinicole del Ticino è ufficialmente aperto oggi dalle 10 alle 18. Vi consentirà di scoprire luoghi di produzione, apprezzare le annate, i vigneti e tanto altro. L'abbiamo già detto con Ivan Trezzini alle 9, ma adesso facciamo da studio a cantine, come vi abbiamo promesso, e parliamo con Uberto Val San Giacomo della cantina Val San Giacomo a Mendrisio. Buongiorno Uberto.
1: Buongiorno a voi.
0: Ciao, allora eri già in giro, è iniziata alle 10 ma hai già detto che sei già in giro con un gruppo, è già iniziata bene.
1: Guarda, devo dire che sono già in giro dalle 6 perché tutti i dettagli vanno controllati presto, tutte le cose. Però bellissimo perché come abbiamo alle 10 in punto sono arrivate già 6 persone, giovani tra l'altro, molto interessati e molto simpatici.
0: Che bello.
1: E quando mi hai telefonato prima stavo proprio facendogli un giro della cantina. Adesso li ho mandati a degustare e poi finita l'intervista vado a riprenderli.
0: Senti, dicevamo Uberto, che bello, tra l'altro bene che è già iniziata così, non avevamo dubbi. Non è solo un evento per intenditori, giusto? Anche per i curiosi. Che vogliono venire a capire, a scoprire, ad assaggiare, no? È un evento veramente per tutti, Cantine Aperte.
1: Ma il Cantine Aperte è l'evento per tutti, cioè proprio per l'intenditore, ma anche per chi vuole avvicinarsi a questo mondo e poi per vedere che è vero, si racconta sempre che il vino è poesia, il vino è tradizione, il vino è storia, a volte però ci dimentichiamo di dire che il vino è vino.
0: È vero.
1: E di trattarlo proprio come il vino, con rispetto e con i guanti.
0: È vero, assolutamente con rispetto anche per tutto il lavoro che ci sta dietro.
1: Brava.
0: Senti,
1: brava.
0: Quando ci siamo sentiti fuori onda, insomma anche prima per preparare questa intervista, mi hai detto, abbiamo qualche minuto, cioè io devo raccontare brevemente la storia della cantina Val San Giacomo arrivata alla sua sesta generazione, va bene, ce la farò, e quindi cerca insomma di raccontarci brevemente chi siete, anche se non siete nati ieri.
1: Beh, la battuta che dico sempre è che io ho 195 anni perché ho sempre bevuto del buon vino, però la realtà è che l'azienda è stata fondata nel 1831, quest'anno è sempre stata tramandata di padre in figlio, per cui la passione per il vino c'è e quasi probabilmente ha modificato anche il DNA della nostra famiglia, della nostra dinastia.
0: Certo.
1: Ecco, oggi ha cominciato un antenato che si chiamava Giovanni, che probabilmente portava in giro qualche damigiana nei grotti della regione del Mendrisio. Il lavoro è diventato sempre più grosso, la ditta era a Chiasso, poi è diventato importante, abbiamo costruito una bellissima cantina a Mendrisio, che è quella che si può visitare oggi. Nel mentre, per un sacco di vicissitudini, abbiamo chiuso la cantina di Chiasso, abbiamo rinnovato nel 2004 questa qui di Mendrisio, che devo dire che è una location molto bella, molto particolare, molto storica. Sì, esatto.
0: Vero, vale solo la pena veramente
1: oggi,
0: anche
1: oggi
0: venire a vedere.
1: Oggi Val San Giacomo una realtà che fa tutto, dalla vigna fino, non è ancora finito quando ha venduto l'ultima bottiglia in cantina, ci occupiamo di tutte le fasi di lavorazione ed è un po' la nostra caratteristica.
0: Quindi oggi sarà bellissimo venire a trovarvi e ascoltarti e ascoltarvi, perché immagino che siate in tanti insomma ad accompagnare i gruppi, a raccontare, insomma avete un sacco di storia da raccontare, che è anche un po' la storia del nostro cantone, no? Visto che di Canton Ticino parliamo e di tutta la nostra bella tradizione anche vitivinicola. Senti, oggi nel contesto Cantine Aperte cosa offrite? Chi viene a trovarvi cosa troverà?
1: Ma intanto chi viene a trovarci trova la Val San Giacomo Vini, cioè trova tutto i miei collaboratori che sono a disposizione di chi viene a trovarci, dalla segretaria all'enologo, al cantiniere, a chi si occupa
0: che
1: di
0: bello,
1: portare
0: trova
1: il vino
0: voi.
1: Siamo proprio noi quindi che vi aspettiamo volentieri. Ma la cantina aperta e i programmi sono piuttosto classici, c'è il classico angolo di degustazione, c'è una piccola enoteca dove si può anche acquistare qualcosa, ci sono anche delle operazioni in corso perché quest'anno festeggiamo i 20 anni del vino Gran Segreto, con delle degustazioni particolari, e ancora più importante i 60 anni del vino che si chiama Ariete, che è stato un po' il pioniere di una certa tipologia di fare il vino. Abbiamo dell'ottimo cibo, perché abbiamo qui l'associazione Frequenze con Chef Cava e Stefano, responsabile dei catering, che hanno preparato delle composizioni gourmet, chiamiamole.
0: Delle delicatesse,
1: ma proprio fatte al momento, mm-hmm. e soprattutto molto adatte ad accompagnare i vini, se uno vuol fermarsi a Lo dico chiaramente, no? A degustare, a bere un buon bicchiere di vino,
0: certo.
1: Non 5 o 20,
0: ma un buon bicchiere di vino, quello
1: mangiare,
0: giusto.
1: E mangiare e farsi uno spuntino, può farlo. E poi abbiamo una piccola sorpresa anche per i bambini: abbiamo il truccabotte.
0: No, ecco, questa
1: vi
0: è una bella.
1: Pensare, è anche dedicato agli adulti, però di solito sono i bambini che.
0: Ah, che bello, che bello, vero.
1: Il truccabotte.
0: Il truccabotte.
1: Il truccabotte.
0: Quindi bisogna venire a trovarvi anche solo per scoprire queste belle sorprese.
1: Pennelli e pennarelli già a disposizione.
0: Pronti.
1: Per venire qua, ecco, esatto, sì, sì.
0: Noi mangiare e bere ne parliamo sempre bene, qua davanti a un caffè al volo, noi il sabato mattina se c'è da mangiare e da bere noi intervistiamo perché ci piace. Senti, fisicamente siete a Mendrisio, abbiamo capito, una grande storia, vi trovano anche online, sito internet, social?
1: Siamo a Mendrisio in Viale Le Cantine, che è molto charmant.
0: Certo.
1: Pensate che io
0: suggestivo.
1: Ho dei colleghi che hanno in Svizzera interna che hanno la cantina in Chemikerstrasse. Comunque avere la cantina in Viale Le Cantine è sicuramente
0: charmant,
1: ma denota anche una certa responsabilità per il mestiere.
0: Vero,
1: ecco,
0: vero.
1: È importante. No, siamo qui, siamo anche online, ci trovate sul nostro sito valswine.ch, sui social, Instagram adesso che sta andando per la maggiore, Val San Giacomo Vini, ci trova, c'è su tutto il nostro programma. Vi segnalo delle cose uniche e particolari, perché noi facciamo cantine aperte, lo facciamo qui a Mendrisio questo weekend,
0: sì.
1: Ma il prossimo weekend saremo ad Airolo, al Forte Airolo, dove affino un vino che si chiama Gran Segreto, e lì ci sarà la possibilità di fare anche delle verticali, degustazioni verticali di vecchie annate di questo
0: wow.
1: Vino. C'è tutto online, si può guardare. Controllare, e per qualsiasi cosa, comunque anche un semplice email.
0: Perfetto, infatti ci sono i contatti, certo.
1: Rispondo io direttamente, mi farà piacere rispondere alle domande o alle informazioni necessarie.
0: Quindi Umberto,
1: io aspetto tutti gli ascoltatori,
0: esatto,
1: che vogliono passare qui.
0: Benissimo, ecco. Quindi vi trovano oggi, ma vi trovano anche la settimana prossima per la parte sopracenerina della...
1: Mi trovano oggi e mi trovano anche domani, perché
0: giusto,
1: la cantina aperta è sotto Ceneri, è oggi.
0: E domani?
1: E domani, 16 e 17 maggio,
0: bene,
1: dalle 10 alle 18.
0: Ottimo.
1: Tutto sotto Ceneri.
0: Umberto, grazie mille, siamo stati nei tempi perfetti, sembra che l'abbiamo calcolata, ottimo, perfettissimi.
1: Abbiamo fatto le prove.
0: Umberto Val San Giacomo, sì, grazie mille, un in bocca al lupo per la giornata di oggi, di domani, di settimana prossima, insomma, in bocca al lupo.
1: Grazie mille Federica, buon lavoro anche a te.
0: Ciao a te.
1: Ciao ciao.

raccontando di vicini di casa simpaticissimi. Abbiamo avuto il privilegio di avere i vicini più divertenti e amati del mondo. Non potevamo essere più divertenti. Quante volte volevano prendere le cesoie e aprire un varco nella ramina dei due giardini, ma non potevamo, per poter andare avanti e indietro più facilmente. Un bel periodo che ricordo con uno dei primi di agosto festeggiati in due tempi, un po' qua e un po' là. E poi mi dice: credo di non aver mai riso così tanto, aneddoti troppo divertenti da raccontare. Quindi bello, vedi che in realtà, come ci racconta Patri, i vicini di casa possono invece essere un'ottima risorsa, no? E infatti oggi è proprio la giornata dedicata a fare un piccolo gesto gentile verso il vicino di casa. Da qua sono partite tutte le discussioni sui vicini di casa, quindi fare un piccolo gesto gentile a chi vive accanto a voi, e questo è un po' che festeggiamo oggi.

0: Stai ascoltando Un caffè al volo con Fede Volo.
1: Nel momento del bisogno, meglio scaricarsi del problema.
2: Quando serve una soluzione che ti liberi dai problemi, scegli Caviezel. Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, diagnosi con ricerca guasti, analisi anomalie, pulizia tubazioni, vuotatura pozze e separatori grassi.
3: Caviezel canalizzazioni a quartino. Info e contatti caviezel.swiss.
4: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
5: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
6: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
7: Shop like a Fox!
8: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
9: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
10: Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax e si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort e design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax. Stay together.
11: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
12: Solo?
11: Ho pensato anche a nuove finestre e rollladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
12: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
13: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
14: Non facciamo loghi. Non facciamo siti. Non facciamo social. Non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
15: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
16: Questa è Radio 3. Radio 3.

0: Astrotrix.
1: Andiamo a dare un'occhiata alle stelle insieme, partendo dal 12ª posizione oggi dell'oroscopo, che vede gli Scorpioni appunto essere in ultima posizione. Qualcosa si sblocca, ma senza effetti speciali. Dopo le tensioni dei giorni scorsi, riuscite a prendere un po' di distanza dalle dinamiche più pesanti. Il Sole e Mercurio in opposizione restano presenti, ma non vi coinvolgono più come prima. Quando smettete di reagire a tutto, tornate a gestire. Quindi mi raccomando, fatene tesoro. All'11º posto ci sono gli Acquario oggi, al 10º i Leoni, al 9º i Bilancia, agli 8º i Sagittario, al 7º gli Ariete, al 6º i Cancro, al 5º i Gemelli, al 4º i Pesci. Sul podio oggi abbiamo al 3º posto i Capricorno. Con questo oroscopo, la Luna a favore mantiene un buon equilibrio e vi aiuta a gestire con lucidità anche le situazioni più impegnative. Avete concretezza, senso pratico e una buona capacità di organizzazione che vi permette di portare avanti tutto senza affanno. È una giornata utile per sistemare questioni rimaste in sospeso. Al 2º posto ci sono i Vergine, la Luna e il Sole. A favore, mantengono ordine e precisione nelle vostre giornate. Vi muovete con metodo, senza perdere tempo e senza dispersioni. Riuscite a gestire anche situazioni nell'insieme senza affannarvi. Se restate su questa linea, chiudete tutto senza doverci tornare sopra. E al 1º posto ci sono i Toro oggi. Vi muovete sicuri, ma con quel filo di rigidità che conoscete bene. Sole nel segno e Mercurio nel segno tengono tutto sotto controllo. Conti, tempi, decisioni. Funziona. Finché non pretendete che tutto vada esattamente come volete. In amore siete presenti, ma poco disposti a cedere anche di un millimetro.

Ultimi due messaggi che riesco a leggere che mi sono arrivati al nostro numero WhatsApp in merito ai vicini di casa. Due belli, devo dire, uno ironico. Allora, il vicino più indimenticabile, mi scrive Sergio, è quello che alle assemblee condominiali si trasformava in avvocato, giudice e corte federale. Tutti insieme i tuttologi delle assemblee condominiali. Però una volta dovremmo farci una puntata solo sulle assemblee condominiali, non sarebbe divertente? Su tutto quanto succede nelle assemblee condominiali. La mia vicina mi ha tenuto il gatto per 2 settimane in una situazione di emergenza per me, mi scrive Chiara, con tanta cura e amore, senza chiedere nulla in cambio. Da allora mi sdebito quando posso, portando le torte, aiutandola a portare la spesa e altri piccoli gesti. Per me è quasi una zia, che bello. Poi si diventa praticamente parenti, perché è vero che forse ci si vede di più con i vicini di casa che con i parenti, a meno che non abbiate parenti vicini di casa, cosa che io sconsiglio abbastanza sempre, però anche in prima persona. Però è vero che tantissimi vivono vicino ai parenti, e quindi però quando non siete in questa situazione, praticamente i vicini di casa possono diventare parenti acquisiti in un attimo, come scrive Chiara, che per lei ormai questa vicina di casa è praticamente una zia, e ben capisco quello che vuoi dire.

0: Stai ascoltando Un Caffè al Volo con Fede Volo.
1: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa al Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. In più, tanti premi e regali esclusivi di Banca Stato e Bella Gianda, consegnati da Michael Casanova, tantissime altre sorprese ed in regalo a tutti i partecipanti la Coppa del Mundial. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato. Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
2: Non è una degustazione, è un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive.
3: Sveglia, Tormiglioni. Da IKEA fino al 17 maggio c'è uno sconto del 15% su letti e materassi per i soci IKEA Family. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Trova il tuo letto da sogno nel negozio IKEA o su IKEA.ch.
4: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito. Cumulati

0: Autotris a Lamone su mazda.ch/autotris.
1: Questa settimana alla Migros 45% sullo sminuzzato di pollo Optigal 2x350 grammi. Scopri di più su migros.ch.
2: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
3: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
4: Direi di sì e
3: trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
4: Certo, ma
3: travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
4: Sì, va bene, e
3: tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
4: Trapletti Pittori, chiamala Trapletti Pittori.
3: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
4: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
3: Davvero?
4: Sì, chiamala Trapletti Pittori.
5: Sono le 11, buon sabato a voi.
6: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
7: L'infotraffico.
5: Sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è scorrevole, non ci sono disagi da segnalare. Per quanto riguarda i passi alpini, il San Bernardino è stato chiuso per motivi di sicurezza, il Lucomagno è innevato, la Novena è ancora in chiusura invernale.

0: Da studio a cantine è il secondo momento dove usciamo dagli studi e andiamo a scoprire cosa succede durante cantine aperte, perché l'abbiamo già detto molte volte questa mattina, nel Sottoceneri questo weekend e nel Sopraceneri il prossimo weekend c'è questo evento da tanti tanti anni, cantine aperte, quindi avere la possibilità dalle 10 alle 18 di oggi e domani del weekend prossimo di visitare le cantine vitivinicole del Ticino e scoprire i luoghi di produzione, cosa sta dietro la produzione del vino, apprezzarne le annate, provare, scoprire, vedere i vigneti e tanto tanto altro. Abbiamo già fatto un'intervista poco dopo le 10 e adesso è il momento di Mira Zündel dell'azienda agricola Zündel di Croglio Castelrotto nel Malcantone. Buongiorno Mira.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ciao Mira, buongiorno. Allora, dicevamo, tante realtà nelle cantine aperte, realtà magari più strutturate, più storiche, presenti da tanti tanti anni sul territorio, mentre la vostra azienda agricola Zündel è alla seconda generazione. Ce la racconti?
1: Sì, esatto. Allora, io sono la seconda generazione, l'azienda è stata costruita dai miei genitori all'inizio degli anni Ottanta e si tratta di una piccola realtà, ecco, abbiamo 4 ettari di vigna e gestiamo tutto all'interno della famiglia. È una realtà biologica e biodinamica certificata da più di 20 anni ed ecco, è tutto
0: mamma mia,
1: gioiellino in piccolo.
0: Esatto, è un bel gioiellino. La racconti come se fosse una cosa facile, immagino ci sia una grande sfida dietro, cioè raccolta dai tuoi genitori, portata avanti da te e da tuo fratello, se non mi sbaglio.
1: Sì, esatto.
0: Ecco,
1: sì,
0: cioè, è impegnativo, è una bella sfida, è un bel lanciarsi in un mondo difficile a tratti, no? Complicato e con tante sfide.
1: Assolutamente, perché comunque siamo sempre gestiti dalla natura, ecco.
0: Certo. Noi
1: abbiamo pochissima gestione e quindi alla fine seguiamo i ritmi della natura, che poi diventa proprio il ritmo della tua vita.
0: È vero, è vero. E ci vuole anche una grande passione, immagino. Forse questo lavoro non si può fare se dentro di te non senti quella scintilla, no? Con che con questo mondo deve esserci, perché sarebbe veramente, credo, complicato il contrario.
1: Sì, sì, sì, no, è assolutamente un lavoro basato sulla passione, sia per il vino che per la natura, che nel nostro caso appunto anche per tutta la realtà biologica. E
0: che si tramanda, no? Si tramanda.
1: Esatto,
0: esatto, esatto, si tramanda di generazione in generazione, magari un po' dentro il nostro DNA, si tramanda anche proprio familiarmente a livello proprio di DNA, chi lo sa.
1: Sì, sì, sì, questo sono sicura, perché comunque crescendo in un'azienda anche di questo tipo è parte di te.
0: Certo. Certo.
1: Non puoi scappare.
0: È vero, è vero. Però è vero che poi la si sceglie, insomma, tu e tuo fratello l'avete scelto e state mandando avanti l'azienda agricola Zündel con tanta passione e oggi anche voi aprite le vostre porte. Raccontaci un po' nel contesto cantine aperte che cosa organizzate.
1: Assolutamente, allora oggi, come hai già detto, dall'orario 10-18 siamo aperti sia oggi che domani, ovviamente possibilità di degustare tutti i vini, di visitare la cantina, di conoscere tutta la famiglia da vicino, la nostra realtà, offriamo qualcosa da mangiare, quindi c'è qualcosina da stuzzicare per chi si vuole fermare un po' più a lungo, tavolini, divanetti, tutto molto
0: accogliente.
1: Molto bello. Poi ovviamente accogliente e siamo sostenuti da una giornata magnifica.
0: Mamma mia, lo dicevamo, fuori onda con Mira. Che fortuna,
1: bellissimo.
0: Esatto.
1: Sì, sì, sì.
0: E immagino che anche per voi, insomma, sì, vabbè, un po' siate abituati, però è proprio una giornata di sono due giornate di porte aperte, no? Anche per voi raccontarvi, presentarvi, stancante da un lato immagino, ma anche molto produttivo dall'altro, di incontro con le persone per mostrare la vostra realtà, per raccontarla magari più volte e più volte durante le due giornate, però proprio un momento conviviale anche per voi che fa sempre bene, no? Nell'ottica di comunicare e di raccontare chi siete.
1: Assolutamente, anche perché appunto le persone hanno proprio la possibilità di vedere la realtà dove nascono, sì, i vini, anche volendo di fare una passeggiata nei vigneti, si vede tutto da molto vicino. Quindi
0: è vero.
1: E tanta preparazione per queste
0: mamma
1: due
0: mia
1: giornate, però
0: poi vale
1: sì,
0: la
1: ecco,
0: pena.
1: Anche perché essendo una cantina piccola dobbiamo sempre un po' rimodellare tutto in base a cosa abbiamo bisogno, e però è proprio molto molto bello, e tante persone che se no non, magari non verrebbero.
0: Non capitano, esatto, esatto.
1: Esatto,
0: perché voi siete Croglio Castelrotto.
1: Esatto.
0: Fisicamente, ma chi non riuscisse a passare oggi come fa a trovarvi anche magari online?
1: Allora, online c'è il nostro sito con tutte le informazioni sull'azienda, sui vini, sul nostro tipo di viticoltura e agricoltura, che è www.zuendel.ch.
0: Sì.
1: C'è anche uno shop che è online con tutti i nostri vini disponibili al momento, e se no altrimenti anche su tutti i social come Instagram sotto Zuendel Azienda Agricola ci trovate, vedete un po' cosa facciamo.
0: Che cosa fate? Che poi io ci tengo sempre a dire, Mira, che per chi non lo conosce, no, dicevamo, è un evento anche per i curiosi, no? Non proprio gli esperti. Ecco, il capire tutto quello che c'è dietro un bicchiere di vino non è scontato, no? Per chi magari lo apprezza, lo beve perché se lo gusta, però non sa, no, il contesto che sta dietro quella.

0: una, però è bello anche di questo. Ecco, la noia non ci appartiene.
1: Non vi appartiene, esatto. Come dicevamo all'inizio, insomma, avete colto la sfida e quindi con questa andate avanti di giorno in giorno raccogliendola. Bene, Mira, grazie mille, è stato un piacere intervistarti. Quindi azienda agricola Zünde, la Croglio Castelrotto, quindi siamo nel Malcantone, andate a trovarli, andate a scoprirli e in bocca al lupo a voi.
0: Grazie mille e vi aspetto numerosi.
1: Ciao!
0: Ciao!

Se c'è una cosa che mi affascina sono le nuove parole. Quando nascono delle nuove parole, o sui social o no, tra il mondo giovanile, oppure quando leggo che in altre culture usano delle parole, una semplice parola, per descrivere delle situazioni e delle emozioni che non è così semplice sempre descrivere con una parola. E quindi ne parliamo dopo, perché vabbè, ho scoperto delle nuove parole nate sul web, che ripeto mi divertono moltissimo, e volevo sapere se voi le conoscevate, e poi altre parole che, ripeto, nascono in altre culture e che, insomma, semplificano la vita. Con una sola parola riesco a descrivere un sentimento molto profondo.

0: Buon caffè al volo, con Fede Volo.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
3: Più sportività, più affidabilità, più garanzia, più Honda. Scopri le nuove Jazz Civic Prelude al Garage Boffelli. Ora con garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 4.000 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, da Vesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
5: Sveglia Tormiglioni. Da IKEA fino al 17 maggio c'è uno sconto del 15% su letti e materassi per i soci IKEA Family. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Trova il tuo letto da sogno nel negozio IKEA o su IKEA.ch.
6: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema, Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Pala Cinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
7: Questa settimana alla Migros, 50% sull'acqua minerale Apro in diverse varietà, 6 da 1,5 litro e 6 da 1 litro. Scopri di più su migros.ch.
8: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
9: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

ho scoperto questo termine che si chiama, cioè questo modo di dire, nato sui social, che si dice ick, I-C-K. E mi hanno spiegato che questo termine, dire per esempio ho avuto l'ick nei confronti di una persona, vuol dire avere una perdita di interesse in qualcuno causata da disgusto, da imbarazzo in qualcosa che ha o che ha fatto, no? Quindi quella perdita immediata di interesse o anche un po' di imbarazzo quando vediamo una persona che fa qualcosa o che ha qualcosa che, di cui non ci eravamo accorti e che quindi ci fa subito un po' rivederla, no? In tanti termini. Quindi per esempio ho avuto leak nei suoi confronti dopo che ho visto come mangia, oppure dopo che ho visto le sue mani, non lo so, o qualcosa che fa o qualcosa che ha. Voi sapete, cioè siete esperti di queste tematiche, di questi termini, perché nascono sul web e poi i ragazzi li usano tantissimo. Per esempio su TikTok ho visto che va per la maggiore parlare di questa cosa di ick, no? Ho avuto leak nei suoi confronti, leak è stato quando. Quindi questo termine mi ha incuriosito, quindi ho un po' indagato, no? E del perché si diffondono così rapidamente. Uno dei perché è sicuramente il fatto che con una parola sola i giovani, insomma, perché poi nascono sui social spesso queste parole, riescono a esprimere degli stati d'animo o delle situazioni con una sola parola che sarebbe veramente difficile altrimenti raccontare, no? Cioè dovremmo andare molto più a fondo, invece vanno per la maggiore perché con una parola sola riusciamo ad esprimere un significato.

queste parole, no? Queste parole che nascono e si diffondono sui social così rapidamente danno proprio una sintesi emotiva, no? Leggevo, in una sola parola riescono ad esprimere un'esperienza condivisa, quindi anche questo ick di cui parlavo prima, la perdita di interesse in qualcuno a causa di un disgusto, di un imbarazzo o di imbarazzo per qualcosa che ha o che fa, è proprio un'esperienza condivisa. E ci sono tantissime parole anche in altre culture che con una parola sola, insomma, esprimono dei sentimenti molto più approfonditi o un significato molto più ampio. E c'è proprio questa identificazione sociale, no? Leggevo, chi la usa segnala appartenenza a una comunità, oppure a una cultura, oppure a un modo anche di essere ironici, non esserlo, capirsi, no? C'è proprio un'identificazione sociale intorno a queste parole, quindi le trovo veramente interessantissime.

Primo tic in arrivo di Via Swiss durante la mattinata, dove il traffico è stato veramente, non c'è stato, quindi è stato tranquillo, tutto tranquillo sulle strade della Svizzera italiana. Ma adesso arriva una segnalazione sulla 2 direzione nord, tra l'area di riposo di Muzzano e Lugano nord ci sono oggetti sulla strada, quindi A2 direzione nord tra l'area di riposo di Muzzano e Lugano nord ci sono oggetti sulla strada, quindi fate attenzione insomma se transitate da quelle parti. Mi state scrivendo via WhatsApp, sì esatto, sono come le parole ghosting, ecco ghosting magari siamo un po' più abituati a sentirla, che è interrompere improvvisamente ogni contatto con una persona senza tante spiegazioni, soprattutto via social, non rispondere più ai messaggi, chiamate, email, sparire nel nulla, quindi il ghosting ormai è entrato nel linguaggio nostro social ma è anche quotidiano, e quindi anche la parola ick immagino entrerà, come ormai sappiamo tutti che cosa significa ghosting.

Mi state suggerendo delle altre parole che non conosco. Gaslighting, manipolazione psicologica in cui qualcuno porta un'altra persona a dubitare della propria memoria, percezione o sanità mentale. Esempio, continuava a negare fatti evidenti e a farmi credere di ricordare male. Era gaslighting. Mai sentita questa parola. E in sottofondo stiamo iniziando a sentire Honor con la sua Love Sick Shadow. Abbiamo intervistato Honor qualche settimana fa e adesso è uscito il suo nuovo singolo con Flawless, quindi andate a cercarla su tutte le piattaforme. Lei è Honor con l'H ed è appena appunto uscito il suo nuovo singolo.

0: sabato mattina. Senza il caffè al volo di Fede.
1: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza. PNT Motorsport. PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premium nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
2: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
3: Oh, happy day!
4: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
7: Centro Serramenti Ticino.
6: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
8: Prezzi da gol! 20% di sconto su mobili e materassi. E ancora meglio, se la Svizzera è campione, il 19 luglio 5.500 TV rimborsate al 100%. Condizioni del sorteggio in negozio su conforama.ch.
9: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
10: Anche io.
9: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
10: Ho un'idea, da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
9: E se ci piace lo compriamo.
10: Esatto, SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch, la tua prossima vacanza inizia da qui.
11: Che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.
12: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

Siamo giunti quasi alla fine di questa mattinata insieme, come al solito bellissima, come al solito piena di partecipazione da parte vostra. Infatti ci stiamo raccontando, no, queste parole che nascono sul web, corte, brevi, ma che racchiudono un mondo, no? Questa, tra l'altro, mia nipote che mi state suggerendo, la dice sempre essere delulu, quindi abbreviazione scherzosa di delusional, quindi indica chi coltiva fantasie poco realistiche, diciamo così, spesso in tono autoironico, quindi tipo sono delulu se penso che mi scriverà, no? Sono un'illusa, sono una che coltiva delle fantasie poco realistiche, ecco. E quindi questa delulu mi faceva molto ridere, e tra ragazzi, insomma, tra ragazzi giovani, ma non solo, poi dicevamo queste parole prendono piede nella nostra società, perché facili da usare, perché magari memorabili, perché racchiudono il nostro mondo, la nostra cultura, il nostro modo di essere. E poi c'è la famosa cringe, quindi qualcosa che è imbarazzante, che crea disagio, vergogna, no? Quindi quel video era davvero cringe, era davvero imbarazzante. Forse mi ricordo di essermi avvicinata a questo mondo fantastico delle parole che racchiudono dei sentimenti, è un mondo più allargato di quello che descriveremmo con più parole, proprio con cringe, con la parola cringe. Ed è fantastico perché chi ha i figli piccoli o ha nipoti, insomma, che vivono nella propria famiglia o che li circondano, li sente, no, qua e là, e quindi è bello poi farsi raccontare o ascoltare come li usano questi termini. Poi a volte, insomma, se non sono volgari chiaramente, e se possono rappresentare qualcosa di più profondo, di più grande, di più vasto, sono veramente interessanti. Tra l'altro leggevo anche, ma me lo salvo per la prossima volta perché adesso non abbiamo più tempo, però ci sono anche appunto parole dette da culture diverse che con una sola parola spiegano, no, delle situazioni. Tipo una situazione talmente, o una battuta o un'uscita talmente poco comica che diventa comica, no? E leggevo che in Indonesia c'è un modo per dire questa cosa, no? A me fa molto sorridere perché noi tutti nella vita di tutti i giorni ci troviamo a voler descrivere con una parola sola quella cosa lì, ma poi ci ritroviamo a dire è cringe semplicemente, oppure cose di questo tipo, per essere sintetici, no? E per far capire con poche parole cosa intendiamo. Poi questi termini, alcuni di questi termini, poi vengono analizzati dall'Accademia della Crusca, entrano nei vocabolari e quindi vengono adottati a tutti gli effetti nel linguaggio comune italiano, non tutti ma alcuni di questi. Quindi leggevo che poi alcuni proseguono la loro scalata per entrare a tutti gli effetti nella terminologia della lingua italiana. Ecco qua i miei, così, il mio passatempo del sabato: andare a spuntare termini interessanti che racchiudono un mondo.

0: proprio giunto il momento di dire come vola il tempo quando ci si diverte, perché è il mio ultimo intervento e quindi qua di solito vi ringrazio, cosa che faccio come tutti i sabati, perché non è una routine, non è una cosa che faccio col pilota automatico, anzi lo faccio molto molto molto volentieri, di ringraziarvi per tutti i sabati mattina che stiamo trascorrendo insieme qua il tempo vola. Sono quasi 3 anni che ci facciamo questi sabati mattina, a settembre saranno 3 anni, e quindi è sempre un grande piacere. Poi approfitto per ricordarvi che io l'ultimo weekend di maggio, quindi al 30 mattina, durante questa fascia oraria del Caffè al Volo, sarò con Danny Morandi alla IL Arena, perché ci sarà una grande inaugurazione. La IL Arena aprirà le proprie porte, ci saranno le visite, giochi, intrattenimento, insomma si potrà finalmente andare a visitarla e sarà il momento anche per incontrare noi, Danny e Michael, me al mattino, Danny e Michael e me sì, io sono due, Danny e Fede, Michael non c'entra niente, Danny e Fede la mattina, invece Maxi e la Marghe il pomeriggio. Quindi se non sapete insomma che cosa fare, prendete nota per sabato 30 e così ci incontriamo molto volentieri. Io ora lascio spazio a Ticino News e l'appuntamento per noi è a sabato prossimo. Un abbraccio, ciao!
1: Questa è Radio 3, Radio 3. Radio 3. Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
2: Dai nuova vita alla tua casa con Cassoni Color.
3: Talento e maestria nella pittura per interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
2: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
3: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch. Cassoni
2: Color. Coloriamo i tuoi sogni.
4: Al Casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
5: Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
6: Hai un po' di sete? Stacca l'etichetta ad ogni bibita menù medium con Golden Win da McDonald's e vinci fantastici premi, deliziosi snack, biglietti per i festival e fino a 1000 franchi. Solo da McDonald's.
7: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7500 franchi sulle auto disponibili subito. Cumulati.

0: Autotris Sallamone su mazda.ch/autotris.
1: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
2: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
3: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
4: Mancano 2 minuti a mezzogiorno.
5: Ticino News.
6: Ben ritrovati da Laura Milani. In primo piano la guerra in Iran, con il cessate il fuoco che sembrerebbe ormai appeso ad un filo. Secondo fonti giornalistiche, gli Stati Uniti sarebbero infatti pronti a riprendere i combattimenti già dalla prossima settimana. Romano Bianchi.
7: Mai così vicini a riprendere gli attacchi, potrebbe essere appesa a un filo la tregua della guerra in Iran con gli Stati Uniti che, secondo fonti giornalistiche, avrebbero terminato una fase di intensi preparativi con Israele e che sarebbero quindi pronti a sferrare nuove incursioni già dalla prossima settimana. Fra le opzioni, hanno affermato funzionari statunitensi, ci sarebbero bombardamenti più aggressivi contro obiettivi militari e infrastrutturali iraniani. Un'altra possibilità, hanno affermato, prevederebbe invece l'invio sul campo di truppe delle forze speciali per recuperare materiale nucleare sepolto in profondità. Dal canto loro, le autorità iraniane hanno già dichiarato di prepararsi a una ripresa delle ostilità, un clima di tensione e di incertezza che si ripercuote su molti settori, dal rincaro delle materie prime con i prezzi che continuano a mantenersi elevati, al settore della difesa che diventa sempre più attrattivo anche per i marchi automobilistici. Un'opzione che Mercedes-Benz sta infatti valutando, ha spiegato l'azienda al Wall Street Journal. Il mondo è diventato un luogo più imprevedibile, ha spiegato il CEO di Mercedes, e credo sia assolutamente chiaro che l'Europa debba aumentare il suo profilo di difesa. Anche Volkswagen è in trattative con aziende israeliane per produrre componenti per il sistema di difesa missilistico entro il 2027.
6: Il numero 2 dell'ISIS a livello globale, Abu Bilal al-Minuki, è stato ucciso questa notte nel corso di un raid. Lo ha annunciato il presidente Donald Trump su Truth questa sera. Ha scritto: su mio ordine le coraggiose forze americane e le forze armate nigeriane hanno eseguito in modo impeccabile una missione meticolosamente pianificata per eliminare dal campo di battaglia il terrorista più attivo al mondo. Con la sua uccisione, confermata anche dal presidente della Nigeria, prosegue Trump, l'ISIS viene notevolmente ridimensionato. Alcuni collaboratori del reparto di ortopedia dell'ospedale civico di Lugano sono stati sanzionati a causa di comportamenti ritenuti inopportuni, lo riferisce la regione, che parla in particolare di commenti e battutine a sfondo sessuale con una certa frequenza in sala operatoria e in altri locali dell'ospedale. Il quadro è emerso dall'indagine commissionata dall'ente ospedaliero cantonale all'avvocata Raffaella Martinelli Peter, in seguito a testimonianze riportate dal giornale, così come da una segnalazione interna. Oltre alle sanzioni e seguendo le raccomandazioni dell'avvocata, l'EOC ha deciso di implementare formazioni ai quadri e campagne specifiche, nonché di rafforzare gli strumenti di segnalazione e di aggiornare il quadro deontologico. Da un paio di giorni a Lugano il centro città è stato travolto dall'effetto Royal Pop. Questa mattina, a pochi minuti dall'apertura ufficiale della boutique Swatch di Via Soave, erano circa 500 le persone in coda per accaparrarsi gli orologi della collezione realizzata in collaborazione con Audemars Piguet. Le prime persone erano arrivate già giovedì mattina, trascorrendo 2 notti alla Diaccio pur di assicurarsi uno dei nuovi orologi. Secondo il Corriere del Ticino, la sicurezza sarebbe intervenuta alcune volte per gestire piccoli attriti e situazioni potenzialmente problematiche, in particolare alcuni maranza che hanno provato a infilarsi in mezzo alla coda all'ultimo. In un caso si è reso necessario anche l'intervento della polizia comunale, che ha allontanato una persona descritta come particolarmente disturbante.
8: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dallo Skoda Elroq.
5: Infotraffico.
6: Sulla A2 tra Amsteg e il portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono code di 4 km in direzione del Ticino con tempi d'attesa di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria.
8: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. da oltre 75 anni. Molinari Pittura, passione e professionalità. Info su molinari.ch.
5: Previsioni del tempo.
6: Oggi al sud in prevalenza soleggiato con temperature massime sui 20 gradi.
9: IGEA, Fiera del Benessere, 16 e 17 maggio, alla Pens Chiasso.
10: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Sabato 23 maggio vivi il Biasca Faido Cari Bike Day. Pedalata popolare, cronoscalata, kids tour, escursioni in mountain bike elettriche e discese in mountain bike da Cari. Navetta, guide, divertimento e dimostrazioni al villaggio della pista coperta di Faido. Pronto a pedalare? Ti aspettiamo a Faido il 23 maggio con il sostegno di Banca Stato.
2: Prezzi da gol! 20% di sconto su mobili e materassi. E ancora meglio, se la Svizzera è campione, il 19 luglio 5.500 TV rimborsate al 100%. Condizioni del sorteggio in negozio su conforama.ch.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: Hai un po' di sete? Stacca l'etichetta ad ogni bibita menù medium con Golden Win da McDonald's e vinci fantastici premi, deliziosi snack, biglietti per i festival e fino a 1.000 franchi. Solo da McDonald's.
5: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
6: Oh, happy day!
7: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
8: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
9: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
0: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo. Anni

0: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mentrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
1: Gorlace!
2: Amag Ticino presenta...
3: Che bonus! E che promozioni!
4: Premio permuta, massima valutazione dell'usato!
2: E a un tratto...
3: Che amore di affari!
4: Andiamo?
3: Adesso o mai più!
2: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambia ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
5: Town, tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
6: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
7: Shop like a Fox!
8: Grande novità da Luca Castelli a Castione. Sono arrivati i prodotti Biort. Casette da giardino, pergole, armadietti e cassoni, tutto con il 25% di sconto. Promozione valida fino a fine maggio. Qualità made in Austria con 20 anni di garanzia. Ordina online con spedizione gratuita su lucacastelli.com e richiedi anche un preventivo per il montaggio.
9: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
10: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
11: Torna Cantine Aperte.
12: Torna Cantine Aperte.
11: A maggio, regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino, in collaborazione con Banca Stato.
13: Scoprite subito lo Skoda Elroq completamente elettrico presso la vostra Amag. Dai tragitti quotidiani in città fino alla scampagnata improvvisata del fine settimana, il SUV compatto è perfetto per le vostre esigenze. Approfittate di un interessante leasing allo 0,99% presso la vostra Amag, Noranco, Giubiasco o Coldrevio o su amag.ch/skoda.
14: Skoda.
13: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
15: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
16: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo. Anni 80.

0: You feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Radio 3 ti porta a spasso nel tempo con i più grandi successi di tutti i tempi, anni 90.

0: Questa è Radio 3, Telesuona.
1: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
2: Solo?
1: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
2: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
3: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
1: Quest'estate torna la Belotti Summer, il tuo occhiale da sole graduato a partire da 259 franchi. C'è chi si lascia abbagliare dal sole e chi sa davvero come guardarlo. Scopri le nuove collezioni nei centri Belotti. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
4: Amag Ticino presenta...
5: Che bonus! E che promozioni!
6: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
4: E a un tratto...
5: Che amore di affari!
6: Andiamo?
5: Adesso o mai più!
4: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
7: Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax. E si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort design. Su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax. Stay together.
8: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
9: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Bertoni Automobili ad Ascona e da Garage Wolfisberg a Castione.
10: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
11: Non è una degustazione. È un'esperienza, è Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive.
12: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
13: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo. Anni 70.

0: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
1: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
2: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
3: Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax. E si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort e design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax. Stay together.
4: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
5: Amag Ticino presenta...
6: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
5: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo. AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
7: Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni Steel con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropulitrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore Steel. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
8: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo. Anni 90.

0: offerte degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Fister.
1: Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori sub sportivi, affidabili e garantiti.
2: Ovviamente Honda, lo so persino io.
1: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HR-V, ZR-V e CR-V. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Stanco delle solite pareti?
4: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
3: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
4: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
3: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
5: Cassoni Color.
4: Coloriamo i tuoi sogni.
6: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza.
7: PNT Motorsport.
6: PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premio nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
8: Prezzi da gol! Ora da Conforama, 20% di sconto su mobili e materassi. E ancora meglio, se la Svizzera è campione, il 19 luglio 5.500 TV rimborsate al 100%. Condizioni del sorteggio in negozio su conforama.ch.
9: Chiama un vecchio amico, raccoglie i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 9537. Hashtag giornata della buona azione.
10: Finalmente la mia moto è qui. Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote.
11: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta. Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
12: Ora tocca a te. Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
13: Radio 3 ti porta a spasso nel tempo con i più grandi successi di tutti i tempi, anni 60.

0: suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3i e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
1: Ah, che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.
2: Sabato 23 maggio vivi il Biasca Faido Cari Bike Day, pedalata popolare, cronoscalata, kids tour, escursioni in mountain bike elettriche e discese in mountain bike da Cari. Navetta, guide, divertimento e dimostrazioni al villaggio della pista coperta di Faido. Pronto a pedalare? Ti aspettiamo a Faido il 23 maggio con il sostegno di Banca Stato.
0: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
3: Scoprite subito lo Skoda Elroq completamente elettrico presso la vostra AMAG. Dai tragitti quotidiani in città fino alla scampagnata improvvisata del fine settimana, il SUV compatto è perfetto per le vostre esigenze. Approfittate di un interessante leasing allo 0,99% presso la vostra AMAG, Noranco, Giubiasco o Coldrevio, o su amag.ch/skoda.
4: Skoda.
3: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Al Casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
6: Sono le 13:58.
7: Ticino News.
8: Buon pomeriggio da Laura Milani. Dopo un inizio fiacco per il turismo, il Ponte dell'Ascensione sta registrando dei buoni tassi d'occupazione in Ticino. Soddisfatto il settore alberghiero, che tuttavia ribadisce occorre superare la meteodipendenza. Sentiamo Marcel Krenman di Hotel Rusis sopra Ceneri.
9: Inizialmente sembrava essere abbastanza fiacco 3-4 giorni fa, visto che anche le previsioni meteo inizialmente non erano ottime, per fortuna sono cambiate e adesso in 4-4-8 abbiamo veramente visto un grosso aumento, delle bellissime cifre e ci attestiamo attorno al 90% d'occupazione sul venerdì e il sabato. È forse anche un po' la storia, noi per gli ultimi 30-40 anni abbiamo venduto il sole, vieni in Ticino perché c'è il sole, effettivamente il Ticino non è solo quello, però chiaramente il cliente principale nel Locarnese è lo svizzero tedesco viene qualche giorno in Ticino per godersi il bel tempo, però abbiamo anche altro da offrire ed è lì proprio che vogliamo cambiare un pochettino il nostro modo di agire e aprirci anche ad altri mercati, come l'abbiamo visto anche l'anno scorso con un incremento anche di clientela, per esempio, degli Stati Uniti.
8: E in Ticino c'è Maretta in casa Lega in vista della seduta di Gran Consiglio di lunedì, durante la quale è previsto il rinnovo dell'ufficio presidenziale. Il motivo, la scelta di proporre quale secondo vicepresidente Sam Genini, mal digerita da Maruska Ortelli, deputata dal 2011 e leghista della prima ora. Interpellata dalla regione, Ortelli starebbe addirittura pensando di lasciare il movimento. Incontro a Bruxelles tra Mark Rutte e i gruppi della difesa europei per definire capacità produttiva e approvvigionamenti in vista del vertice di Ankara. Secondo indiscrezioni giornalistiche, la NATO punta a far pressione per incrementare investimenti e produzioni. Laura Zucchetti.
4: Faccia a faccia la prossima settimana a Bruxelles tra il capo dell'Alleanza Atlantica, Mark Rutte, e i dirigenti dei principali gruppi della difesa europei. Obiettivo, scrive il Financial Times, fare pressione affinché i produttori d'armi incrementino rapidamente investimenti e fabbricazioni senza attendere ordini governativi di ampia portata. Alle aziende sarebbe infatti stato chiesto di verificare la propria capacità di aumentare la produzione, con particolare attenzione alla difesa aerea e ai missili a lungo raggio. Si vorrebbe così arrivare al vertice NATO di Ankara in agenda a luglio con annunci concreti in merito all'espansione industriale europea, anche per ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti. L'anno scorso all'AIA i membri avevano d'altronde approvato la richiesta di Trump di aumentare la spesa per la difesa al 5% del PIL. Concentrare l'incontro di Ankara sugli accordi per la fornitura di armi dimostrerebbe l'impatto di tale annuncio e consentirebbe a Trump di rivendicarne il merito, hanno affermato al Financial Times funzionari informati sui preparativi. Se gli alleati europei della NATO raggiungessero effettivamente l'obiettivo di spesa del 5%, ciò equivarrebbe a un aumento complessivo di 1.000 miliardi di dollari nella spesa annua per la difesa.
8: A Gaza è stata annunciata la morte del comandante militare di Hamas, lo scrive Sky News. Già ieri Israele aveva dichiarato di averlo colpito. L'attacco è stato sferrato contro un edificio residenziale nel quartiere di Rimal a Gaza City.
7: L'infotraffico.
8: E via Swiss segnala problemi di traffico a Chiasso, nei pressi della rotonda tra via Giuseppe Motta e via San Gottardo. A causa di un incidente si circola a corsie alternate. Via Swiss segnala anche un veicolo in avaria sull'autostrada A2 in direzione di Chiasso, tra la galleria del tunnel San Nicolao e Mendrisio. Traffico congestionato.
10: IGEA, Fiera del Benessere, 16 e 17 maggio, alla Pens Chiasso.
11: Il sabato pomeriggio su Radio 3, c'è.
6: Ed è un bel sabato pomeriggio, ve lo annuncio, sarà un bel sabato pomeriggio dove trascorreremo ben 4 ore insieme, ci racconteremo un po' di cose, parleremo di cantine aperte, visto che è il weekend dedicato al Sottoceneri, poi dopo ne parleremo con i diretti interessati, ma tante altre cose, avremo tanti altri argomenti che snoccioleremo nel corso di questo sabato. Anzi, se volete essere dei nostri, come al solito, è 079-449-9537, che è anche il numero per così raccontarci un po' com'è la situazione anche del traffico, per raccontarci quello che state facendo in questo sabato pomeriggio, insomma tutto quello che solitamente fa parte del menù del sabato, perché il sabato si sa, no, che ci si racconta un po' di cose a vicenda, insomma un po' io, un po' voi, e quindi facciamo in modo che questo sabato così trascorra alla grande. Che state a fa? Dai, ce lo raccontate, dai, noi siamo qua anche per questo. Ci mettiamo la musica, dai, così almeno ci diamo una bella carica nel nostro pomeriggio. Arrivano i Rasmus.

Una delle caratteristiche di questa canzone è proprio l'urletto, che c'è questo. Insomma, lui l'ha fatto un po' meglio, insomma, l'abbia fatto un po' così, e quindi Erasmus, questa In the Shadows, una delle canzoni che ha caratterizzato gli anni 2000, sì, insomma, è uno di quelli che abbiamo apprezzato tanto e tuttora, insomma, è una di quelle che vi facciamo anche sentire anche oggi, guarda caso, anche in questo sabato 16 maggio che stiamo trascorrendo insieme. Beh, tra l'altro oggi è giornata davvero molto particolare, perché ho visto che ci sono tantissimi compleanni che hanno a che fare con la musica, dopo le citeremo, ma per noi quelli più importanti sono quelli dei nostri ascoltatori, per esempio Samu, che oggi compie 17 anni, tanti auguri da parte nostra, ma soprattutto da parte della mamma Anna. Quindi auguri Samu! Oh, 17 anni, che poi è una bella età effettivamente, perché cominci a essere un pochino adulto, ma che allo stesso tempo ancora, insomma, non sei proprio grande, insomma, magari pensi di essere, ma ancora no. Quindi tanti auguri e un grosso in bocca al lupo per tutto. Salutiamo ovviamente tutti quelli che quest'oggi festeggiano qualcosa, anzi, se volete magari condividerlo con noi, raccontarcelo, fare degli auguri speciali a qualcuno, siamo qui anche per quello, eh. Quindi insomma, oggi giornata un po' particolare, vi daremo anche la possibilità eventualmente anche magari di richiedere anche qualche canzone, se volete, insomma, vediamo, se riusciamo, vediamo, ve la facciamo anche sentire. Allora, salutiamo anche Michele, che dice: sto pitturando da stamattina alle 7. Ragazzo, questo è il periodo dove si fanno magari quei lavori, poi magari non so se tu lo fai di mestiere o roba di questo tipo, quindi potrebbe essere che sia una cosa anche abbastanza normale, no? Però effettivamente salutiamo tutti quelli che pitturano, perché oggi ce ne sono tanti, poi hai visto la giornata, evidentemente ci sta. Qualcun altro saluta Aurora, che ci ha mandato una bella foto di un pomeriggio soleggiato con questo cielo azzurro meraviglioso un po' ovunque, sarà un po' anche causa del vento questa roba qua, però effettivamente questo cielo è meraviglioso e ce lo godiamo insieme, anzi ce lo godiamo con la nostra musica, questo è importante. Sì, dai, arriva Coez.

direzione Chiasso, tra il tunnel San Nicolao e Mendrisio ci sono problemi di traffico perché c'è un veicolo in avaria e sta creando problemi. La corsia di destra è momentaneamente bloccata, quindi qualche disagio, ripetiamo, in direzione sud tra la galleria di San Nicolao e Mendrisio. Ok? Ecco, allora vediamo un attimo, dobbiamo parlare tra un attimo di quello che sarà l'evento, che è l'evento di questo fine settimana, che è Cantine Aperte. Parleremo con uno dei produttori tra poco e quindi sentiremo più o meno dalla sua viva voce che cosa sta accadendo e quali sono le novità che ci racconterà. Ma tutto questo tra pochi minuti. Intanto c'è una bella canzone di Nena.

0: La voce è quella di Nena, la sua canzone che abbiamo gustato negli anni Ottanta, che però è sempre attuale e ci piace molto, e quest'oggi abbiamo voluto risentirla nel nostro appuntamento di Chi c'è c'è con Valerio Ventura. Allora, come preannunciato all'inizio, parleremo molto di cantine aperte, perché questo celebre evento enoturistico che permette agli appassionati di visitare produttori vinicoli per questo fine settimana, oggi e domani, e per quanto riguarda i sottoceneri e settimana prossima il sopraceneri. E noi uno dei produttori ce l'abbiamo al telefono, che è Gabriele Bianchi dell'azienda Bianchi Bio di Arogno. Gabriele, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti.
0: Come stai? Come sta andando cantine aperte?
1: Tutto bene, tutto molto bene, una bellissima giornata e abbiamo già ricevuto una buona parte di visitatori. Adesso avevamo anche il pranzo oggi.
0: Certo.
1: E quindi ora stiamo sparecchiando e nel frattempo arriva un altro flusso e così via, andiamo avanti tutta la giornata.
0: Gabriele, fino a che ora oggi?
1: Allora, oggi fino alle 6 siamo a vostra disposizione per farvi degustare tutti i nostri prodotti e farvi conoscere le nostre realtà.
0: Ecco, ma senti, ma se io vengo lì, che cosa mi proponi? Che cosa mi fai degustare?
1: Ma allora, noi siamo una piccola azienda a conduzione familiare, tutta biologica, dal 98, la prima realtà vitivinicola biologica.

0: Bocca, e abbiamo diverse specialità, quindi dalle varietà resistenti, quindi le varietà Piwi, bianche o rosse, fino ai classici Merlot piuttosto che Syrah. Abbiamo anche un Orange Wine molto interessante da farvi assaggiare, e quest'anno abbiamo anche in degustazione il nostro idromele, quindi un fermentato di miele, visto che l'azienda, oltre che essere produttrice di vini, facciamo da ormai più di 40 anni anche apicoltura, con più di 600 alveari.
1: Bene, bene. Sì, che tra l'altro ne avevamo anche parlato forse precedentemente, nei mesi precedenti, con Michael e Danny, per quanto riguarda,
0: esatto,
1: appunto il miele prodotto per loro. E beh, insomma, quindi sei un po' di casa. Mi hai convinto, e con le cose che mi hai detto sicuramente è un salto da te si può fare. Raccontaci dove sei eventualmente, per chi non lo sapesse.
0: Allora, noi siamo qui ad Arogno, sì. Quindi uscita Melide, uscita lì da voi, sì. E venite su ad Arogno, quindi un 5-10 minuti da Melide, il parcheggio qui davanti alla cantina, bello comodo, e dopo, ecco, ci sono altre cantine anche qui nella valle, qui in zona, quindi oltre che vedere la nostra realtà potete poi godere a pochi chilometri di altre bellissime realtà vitivinicole che meritano di essere degustate.
1: Quindi da non perdere. Ma se qualcuno dovesse arrivare lì e dicendoti: guarda, ho sentito a Radio 3 che stavi parlando, cosa puoi offrirgli subito? Cioè, qual è la prima cosa che gli fai assaggiare?
0: Allora, quello che potremmo fare per iniziare subitissimo, potremmo assaggiare un bellissimo Alma, che è un assemblaggio di Johanniter e Solaris, e poi passare magari per il None, che è una varietà di Solaris 100% con una fermentazione barrique, quindi un bianco un po' più corposo, sicuramente interessante, e qualcosa che magari non avete ancora provato, ecco. Quindi merita sicuramente un passaggio.
1: Quindi, ascoltatori, avete sentito cosa ha detto Gabriele? Andate a trovarlo immediatamente. Gabri, noi ti ringraziamo.
0: Tra
1: domani
0: l'altro c'è anche la possibilità di, sì, venire col bus, quindi anche qualcosa di molto, voilà, di sicuro, tranquilli, potete degustare con calma, senza correre in rischi a livello di patenti,
1: giusto,
0: e c'è anche,
1: giusto,
0: questa possibilità da sfruttare.
1: Da non perdere. Gabri, domani poi a che ora ricominciate? Domani mattina?
0: Domani ripartiamo alle 10, okay, e abbiamo ancora tutta la giornata fino alle 18, quindi sia oggi che domani siamo qui. Abbiamo anche una parte musicale, abbiamo il nostro DJ che ci sta deliziando con delle specialità brasiliane e africane.
1: Okay,
0: e domani invece abbiamo la bandella di Arogno.
1: Ok, te lo concedo, poi dopo metti Radio 3 appena finisce lui, ok?
0: Assolutamente.
1: Grazie Gabriele Bianchi, grandi, dell'azienda agricola Bianchi Bio di Arogno. Grazie Gabriele, buona fortuna, ciao!
0: Un caro saluto a voi,
1: ciao,
0: arrivederci.
1: Ciao.

0: Questa è Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema, Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Pala Cinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
1: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
2: Solo?
1: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
2: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
3: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
4: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
5: Oh, happy day!
6: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
7: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
8: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
9: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7500 franchi sulle auto disponibili subito. Cumulati

0: Autotriss a Lamone su mazda.ch/autotriss.
1: Prezzi da gol! Ora da Conforama, 20% di sconto su mobili e materassi. E ancora meglio, se la Svizzera è campione, il 19 luglio 5.500 TV rimborsate al 100%. Condizioni del sorteggio in negozio su conforama.ch.

Che grande artista, è Bruno Mars. Qualsiasi collaborazione diventa veramente un successo, questa di qualche anno fa, insieme a David Guetta e Versace, On the Floor, che così abbiamo voluto risentire nel nostro pomeriggio. Viabilità ancora, ricordiamo che sulla A2, direzione Chiasso, tra la Galleria San Nicolao e Mendrisio, problemi di traffico perché c'è un veicolo in avaria, la corsia di destra è bloccata. E poi a Chiasso ricordiamo che la via Giuseppe Motta e via San Gottardo a rotatorie in entrambe le direzioni, problemi di traffico perché c'è stato un incidente e la circolazione avviene a corsie alternate, insomma, quindi prestate molta attenzione, nel caso ci fossero altre segnalazioni fatecele per venire voi. Tra poco cominceremo a chiedervi qualcosa per quanto riguarda questo pomeriggio, questo momento che stiamo vivendo insieme, però stavo dando un'occhiata a quelli che sono i compleanni di oggi, come dicevo prima, che sono tanti quelli che hanno a che fare con la musica, perché per esempio oggi è il compleanno di Claudio Baglioni, nasceva nel 51, Laura Pausini, anche lei 1974, Chris Novoselic, beh insomma bassista dei Nirvana, quindi altro grande personaggio, Janet Jackson, anche lei nasceva nel 66, Dolce Nera nel 77, Nicolo Fabi il 16 maggio 68, Fiorello 16 maggio 60. Ma è incredibile, oggi è una giornata pazzesca, e tra quelli che abbiamo citato c'è anche Alberto Camerini, oggi il suo compleanno, magari gli altri più tardi metteremo qualcosa, sì dai, sì sì, dai.

0: Facciamolo lento, stiamo correndo un po' troppo.
1: Samurai J e la sua canzone, quella intitolata Ossessione, dove si sente la piccola frase, insomma, pronunciata anche da Belen. Ecco, 14:36. Buon pomeriggio, questo è il pomeriggio di Radio 3, questo sabato che stiamo trascorrendo insieme, ci stiamo raccontando un po' di cose. Adesso cominciamo, insomma, a parlare col nostro pubblico per chiedere un attimino qualcosa da condividere, magari dopo, e magari sentire un attimino dall'altra parte che cosa ci rispondono i nostri ascoltatori. So che siete presi a fare mille cose, perché il sabato si sa che è un po' così, e più tardi andremo a sentire anche altri faremo altri collegamenti per quanto riguarda l'appuntamento con Cantine Aperte. Però vi volevo chiedere questa cosa qui: che cos'è quella cosa che non fate da tanto tempo? Cioè, magari che quella roba lì che vi manca, magari, che ne so, chiacchierare con l'amico, che magari è un po' che non lo fate, fare determinate cose che prima facevate abitualmente. Qual è quella roba che quella cosa che non fai da tempo e che, insomma, che ti piacerebbe rifare? Ce lo puoi raccontare? Dai, 079 449 9537, il nostro numero di WhatsApp. Aspetta, fammi pensare. Sì, effettivamente parlare con qualche amico potrebbe essere una bella cosa. Oppure qualcosa che si faceva da piccoli che magari non si fa più, che ne so, per esempio suonare i campanelli. Non lo so, qualsiasi cosa. Che cos'è quella cosa che non fai più da tempo? Arriva i Rolling Stones con noi, la nuova.

0: Incredibile l'energia che riescono ad avere, i Rolling Stones, ancora oggi disco nuovo, pazzesco, intitolata In The Stars, è un'anticipazione di quello che sarà poi l'album che uscirà il prossimo mese di luglio e poi ci sarà ovviamente anche il tour. Allora, ricordiamo ancora una volta per quanto riguarda la viabilità in direzione sud tra la Galleria San Nicolao e Mendrisio, problemi di traffico perché c'è un veicolo in avaria, la corsia di destra è momentaneamente bloccata, credo che sia un po' più su, cioè nel senso che già sul ponte Diga si registrano rallentamenti in direzione sud. Quindi ripetiamo, direzione sud, Galleria San Nicolao Mendrisio, problemi di traffico perché c'è un veicolo in avaria.
1: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
2: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con tra e finisce con i.
3: Ah, lo so. Il traffico.
2: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
3: Ah, lo so. Il tramonto.
2: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
3: E vabbè, ma così è troppo facile.
2: Dai, di là. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
3: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
2: Chiamala Trapletti pittori.
4: Non è una degustazione, è un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive.
5: È arrivata la primavera ed è tempo di far fiorire le tue idee. Da Brico trovi tutto per il tuo giardino. Piante da frutta, ornamentali, terricci, concimi e vasi. Con la qualità e i consigli dei nostri esperti, dai nuova vita a balconi e giardini. Brico, gli esperti per i tuoi spazi verdi.
6: Grande novità da Luca Castelli a Castione. Sono arrivati i prodotti Biort. Casette da giardino, pergole, armadietti e cassoni. Tutto con il 25% di sconto. Promozione valida fino a fine maggio. Qualità made in Austria con 20 anni di garanzia. Ordina online con spedizione gratuita su lucacastelli.com e richiedi anche un preventivo per il montaggio.
7: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
8: Centro Serramenti Ticino.
7: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
9: Torna Cantine Aperte.
10: Torna Cantine Aperte.
9: A maggio regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino in collaborazione con Banca Stato.
11: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
1: Questa

Lenny Kravitz con questa He Over Till It's Over. Siamo tornati indietro nel 1991 quando usciva con questa canzone, che rimane forse una tra le più belle. Poi chiaramente gusto personale, ci mancherebbe altro, sono cose che si possono discutere tranquillamente quando volete. Allora salutiamo Pat che mi dice: sono in giro per grotti, era tanto che non lo facevo. Ecco, vedi, anche questa oggi è una giornata speciale, una giornata davvero molto bella da tutti i punti di vista, soprattutto quello meteorologico, che ci permette eventualmente di fare qualche cosa all'aperto. Soprattutto magari c'è un po' di vento, ma chi se ne frega, fa niente, l'importante è poter uscire senza problemi. Allora, vi abbiamo chiesto prima: che cos'è quella cosa che non fai da tanto tempo e che ti piacerebbe fare moltissimo? Volevo salutare chi mi scrive: ciao Vale, sicuramente mi manca una chiacchierata con il mio papà e la nostra telefonata serale, mi manca tantissimo. Eh sì, sono quelle cose, quelle abitudini che effettivamente poi quando finiscono per qualsiasi motivo, insomma, diventa veramente brutto. Vabbè, comunque grazie per il messaggio, grazie per aver condiviso con noi questa cosa. Poi saluto chi dice: ciao Vale, una cosa che mi manca è una vacanza insieme ai miei figli. Ecco, bello. Eh sì, anche questa è sicuramente una delle cose che manca a moltissimi e che piacerebbe fare. Qualcun altro dice: essere felice, ridere e stare bene. Ecco, vabbè, raccontaci dai, qual è, che cos'è quella cosa che non fai da tanto tempo? Siamo qui, eh.

0: L'estate addosso, cantava così Jovanotti. Sono già passati 11 anni da questa canzone, sembrava l'altro ieri, dal 2015. Va bene, noi ci fermiamo un istante e tra poco c'è anche l'aggiornamento con la viabilità.
1: Questa è Radio 3 Telesuona. Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 9537. Hashtag giornata della buona azione.
2: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa alla Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. Allenamenti, tornei, sfide, animazione. Una fantastica giornata allo Splash and Spa e tanti ospiti speciali dal web. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
3: Occupato!
4: Ancora?
3: Sì, il nostro bagno sarà sempre occupato, almeno fino a quando non ci decideremo a chiamare Cabiezze e Canalizzazioni a Quartino.
5: Sturamento, scarichi WC, lavandini, vasche, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
6: Cabiezze il punto Swiss ti scarica dai problemi nel momento del bisogno.
7: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
8: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e da Automotive Bernasconi a Savusa.
9: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
10: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
11: Gorlace.
0: Sono le 15.
1: Questo appuntamento è offerto da Hertz, autonoleggio dall'auto al furgone, a Lugano su Hertz.ch e su Hertzvans.ch.
12: Infotraffico.
0: Uno sguardo alla viabilità, ricordiamo che sulla A2 direzione sud tra la galleria San Nicolao e Mendrisio problemi di traffico perché c'è un veicolo in avaria, la corsia di destra è momentaneamente bloccata. A Chiasso via Giuseppe Motta e via San Gottardo alla rotonda, alla rotatoria in entrambe le direzioni problemi di traffico per un incidente, la circolazione avviene a corsie alterne. Sulla A2 direzione San Gottardo tra Quinto e Airolo il traffico è bloccato per 2 km, traffico congestionato con ritardi fino a 20 minuti.
1: Questo appuntamento è offerto da Garage Boffelli S.A., agenzia Honda Lugano e nuovo showroom ad Avesco in strada Ponte di Valle 9.
12: Previsioni del tempo.
0: Fino a questa sera al sud in prevalenza soleggiato e ventoso, al nord lungo il versante nord alpino molto nuvoloso con rovesci frequenti, in pianura nuvolosità variabile, qualche occasionale rovescio, neve sopra i 1300 metri circa. Le previsioni invece per domani: in tutta la Svizzera sarà abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli in pomeridiani sui rilievi, al nord un locale rovescio non escluso, temperatura minima al sud 8 gradi, al nord 3, le massime al sud 20 gradi, al nord 17.

E adesso la pubblicità è un po' quello che diciamo anche noi di tanto in tanto, no? Quando magari abbiamo la pubblicità che deve passare, roba del genere. Questa era la canzone di Claudio Baglioni, come dicevamo prima, è il suo compleanno quest'oggi, è 1951, quindi sono 75, quindi buon compleanno a lui, che ci ha regalato un sacco di cose belle, insomma, per quanto riguarda la musica. È stato uno dei personaggi che ha fatto un po' la storia della musica, no? Quindi personaggio veramente molto molto importante. Tanti auguri a lui e tanti auguri a tutti quelli che, come dicevamo prima, magari oggi festeggiano qualcosa di importante. Vi stavamo chiedendo prima, poc'anzi, che cos'è quella cosa che non fai da tanto tempo che però ti piacerebbe fare, magari quella cosa che hai tralasciato per un bel po' di tempo, che prima facevi abitualmente, adesso non si capisce, magari per motivi di tempo, per motivi di altri motivi non riesci più a fare. Volevo salutare ancora qualcuno, visto che sono arrivati diversi messaggi. Per esempio, volevo salutare chi dice: ciao Vale, sicuramente una delle cose che mi piacerebbe fare, che non faccio da tanto tempo, dormire 6 ore di filato per notte. Sì, anche perché soprattutto quando magari hai dei figli e cose di questo tipo è difficile, oppure quando raggiungi una certa età comincia a essere un pochino diverso, comincia a dormire un po' meno, e quindi insomma, grazie per averlo condiviso con noi. Saluto chi dice: tante cose, una tipo andare nei negozi a fare shopping. Beh, oggi è sabato, quindi ne puoi approfittare, però evidentemente è molto che non lo fai, quindi ti piacerebbe magari ricominciare. Qualcun altro dice: ridere di gusto. Beh, anche questa è un'altra cosa che, insomma, molte volte capita di accorgersi che non si ride abbastanza, e questa è una cosa che effettivamente bisognerebbe comunque fare spesso e cercare di fare in qualche modo, però insomma molte volte non ci sono tanti buoni motivi per ridere, anzi, ci mancherebbe. Le 15:07, tra non molto faremo un'altra incursione in un'altra azienda vitivinicola per sapere un attimino come sta andando, visto che quest'oggi c'è cantine aperte, e ci faremo raccontare come sta andando da quelle parti. Intanto con noi arriva Taylor Swift, eh?

0: Donelle e la sua canzone, quella intitolata Boys of Summer, è uno dei successi importanti per quanto riguarda questo artista che ci ha regalato un sacco di cose belle. Allora, come preannunciato, cantine aperte, ne stiamo parlando da qualche giorno, questo celebre evento enoturistico che permette agli appassionati di visitare i produttori vinicoli. E noi, uno dei produttori, ce l'abbiamo al telefono ed è Cristina Monico di Moncucchetto a Lugano. Cristina, ciao, benvenuta! Ci sei?
1: Ciao, io
0: eccomi,
1: ci sono.
0: Sì. Ciao Cristina, allora, Moncucchetto a Lugano, raccontami un attimino che cosa proponete voi oggi, che cosa, insomma, che cosa ci fate sentire, che cosa fate provare a quelli che verranno a trovarvi.
1: Allora, noi da noi si può degustare tutti i vini dell'azienda, quindi, che sono tanti, quindi la degustazione è abbastanza lunga.
0: Sì.
1: E poi novità di quest'anno, ma purtroppo per gli ascoltatori sono al completo, facciamo delle wine escape room, quindi la gente deve girare tra filari e cantina per rispondere a degli enigmi e come risultato finale avrà l'occasione di degustare delle vecchie annate di Moncucchetto Riserva.
0: Ma che bella questa cosa, peccato che è finito però.
1: Sono al completo, ma chiaramente ha attirato un sacco di gente. Una figata, siamo molto contenti.
0: Certo, immagino. Senti, fino a che ora questa sera andate avanti?
1: Fino alle 18.
0: Fino alle 18, benissimo.
1: Sì. Senti, come domani 10-18.
0: Ok, ma se io dovessi arrivare lì adesso, che cosa mi proporresti al volo?
1: Allora, poi in degustazione dei nostri vini, abbiamo 4 vini bianchi, 7 vini rossi, molto diversi tra loro, ne abbiamo un sacco di varietà in azienda, quindi non facciamo solo Merlot, i bianchi non sono bianchi di Merlot, sono bianchi di vitigni bianchi, visita della cantina e poi abbiamo, per chi avesse fame e che vuole fare l'aperitivo, c'è da noi Triticum con le focacce, le pizze, pane, quindi si può anche spilluccare qualcosa.
0: Ecco, che non guasta mai effettivamente quando si fa una degustazione. Certo. Cristina, per arrivare da voi, dai qualche indicazione? Dove siete?
1: Allora, noi siamo a Lugano città, quindi bisogna scendere la via Besso come se si va in stazione. Prima di arrivare alla stazione, tipo 50 metri prima della stazione, si svolta a destra e si tiene poi sempre la sinistra, si arriva in cima alla collina e noi siamo lì, cancello aperto, lo si vede, si è in mezzo nei vigneti, si vede subito, qui c'è un sacco di gente, quindi la gente capisce.
0: Certo,
1: che
0: certo, immagino. Perfetto, quindi cantine aperte ancora stasera e domani, Moncucchetto a Lugano. Cristina, noi ti ringraziamo per questa breve chiacchierata.
1: Ma grazie a voi.
0: E ci risentiamo alla prossima. Grazie,
1: alla prossima,
0: ciao,
1: grazie.
0: Buona serata, ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.

Lei Chic con la canzone quella intitolata Le Freak, uno dei successi importanti per quanto riguarda il gruppo di Nile Rodgers, per intendersi. Allora, aggiornamento di viabilità, ricordiamo che sulla A2 direzione Chiasso la colonna è arrivata a Lugano Nord, tra Lugano Nord e Mendrisio c'è colonna perché c'è un veicolo in avaria e la corsia di destra è bloccata, ritardi fino a 20 minuti, questo è quello che ci viene segnalato proprio adesso da Via Swiss.

0: Autotriss a Lamone su mazda.ch/autotriss.
1: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
2: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage P&T Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza. P&T Motorsport. P&T Motorsport Mendrisio, il vostro partner premium nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
7: Ah, che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.

0: Miley Cyrus con noi e la sua canzone, quella intitolata Flowers, ci parla di fiori, effettivamente è successo di qualche anno fa, esattamente nel 2023, sembrava l'altro ieri, cioè, 6 mesi fa, invece no, sono passati 3 anni. Ma qual è l'ultima volta che avete ricevuto dei fiori in regalo? Visto che effettivamente si parla di fiori in questo disco, ma magari raccontatecelo. A proposito di fiori, c'è un messaggio di una nostra ascoltatrice che ci teneva a sottolineare questa cosa. Allora, aspetta un secondo che trovo il messaggio, perché diceva, ecco qua, volevo fare una dedica al mio fidanzato Federico, perché abbiamo fatto 10 anni e sta ascoltando la radio. Ti amo amore, Monica. Ok, perfetto, benissimo, spero sia arrivato a destinazione. Mi raccomando, Federico, dei fiori per Monica almeno, ok? Poi di che te l'ho detto io, no, scherzo. Comunque tanti auguri, ragazzi. Poi volevo salutare anche lo zio Pino, perché stavamo chiedendo prima che cos'è quella cosa che non fate da molto tempo, e lui ci ha raccontato la sua, ed è questa. Sentiamo.
1: Ciao Valerio.
0: Ciao.
1: Qua è lo zio Pino.
0: Ciao zio Pino.
1: Per fare dei bei ricordi, che dici te, con mio papà, che purtroppo non c'è più da un anno, erano il parlare dei vecchi ricordi, delle vecchie marachelle che ho fatto io da piccolo, e anche lui.
0: Certo.
1: E anche marachelle da grandi, perché le facciamo anche noi adulti. Questo mi manca veramente tanto.
0: Ah sì, vero.
1: Cioè. Ciao e grazie per la bella musica. Un saluto dallo zio Pino.
0: Ma grazie a te per essere all'ascolto, grazie ancora, grazie a tutti quelli che insomma partecipano a quello che è il nostro programma di oggi. Vi informiamo anche sulle viabilità, che ci sono diversi problemi oggi per quanto riguarda appunto le strade, soprattutto in direzione sud.

I suoi 7000 caffè, quelli di Alex Britti. E beh, sono le 15.35. Quanti siete arrivati voi a quest'ora? Io forse 3, 2, 3. Sì, 3, più o meno. Beh, insomma, è già pomeriggio inoltrato, quindi sicuramente un qualche caffè in più magari c'è, per chi chiaramente lo gradisce. Allora, aggiornamento viabilità, ricordiamo che sulla A2, direzione Chiasso, tra Lugano Nord e Mendrisio, c'è colonna con traffico congestionato, ritardi fino a 15 minuti. A Chiasso, via Giuseppe Motta, fino a via San Gottardo, a rotatorie in entrambe le direzioni, problemi di traffico perché c'è stato un incidente, la circolazione avviene a corsie alternate. Sulla A2 direzione San Gottardo, ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata e per questo si sono formati 3 km di colonna con ritardi fino a 30 minuti. Ecco, queste sono le info che ci arrivano da via Swiss. Poi, nel caso ci fossero altre segnalazioni che non abbiamo detto, fatecele pervenire voi, sempre tramite WhatsApp 079 449 9537. Saluto quelli che lo stanno digitando, insomma, per raccontarci un po' di cose e anche per richiedersi qualche canzone, perché no? Ecco, questa è di Biagio Antonacci. Lascia

0: La voce di Beyoncé, che abbiamo riapprezzato con la sua canzone, quella intitolata If I Were a Boy.
1: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
2: Marino Bernasconi.
1: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
3: Quest'estate torna la Belotti Summer, il tuo occhiale da sole graduato a partire da 259 franchi. C'è chi si lascia abbagliare dal sole e chi sa davvero come guardarlo. Scopri le nuove collezioni nei centri Belotti. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
4: Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax e si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort e design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax, stay together.
5: Non facciamo loghi, non facciamo siti, non facciamo social, non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
6: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
7: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
8: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
9: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
10: Shop like a Fox!
11: Dai nuova vita alla tua casa con Cassoni Color.
12: Talento e maestria nella pittura per interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
11: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
12: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
13: Cassoni Color.
11: Coloriamo i tuoi sogni.

0: La voce incredibile e potente di Alison Moyet, questa Love Resurrection. Beh, insomma, uno dei classici per quanto riguarda la musica, che abbiamo così voluto risentirlo nel nostro appuntamento di questo pomeriggio. Allora, aggiornamento viabilità, ricordiamo ancora una volta sulla A2, direzione Chiasso, tra Lugano Nord e la Galleria di Grancia. Il traffico è fortemente rallentato, traffico congestionato, quindi sta creando diversi disagi che riguardano la circolazione. Allora, invece, per quanto riguarda l'argomento di prima che stavamo trattando, perché vi abbiamo chiesto qual è quella cosa che è molto tempo che non fate e che vi piacerebbe fare, per esempio saluto chi mi ha scritto: ciao, mi piacerebbe fare un viaggio per puro piacere. Evidentemente viaggi per lavoro, è così evidente. Poi saluto chi dice: la cosa che non faccio da tanto tempo è quella di andare al cinema. Ecco, eh sì, anche questa è una cosa che bisognerebbe riprendere un pochino l'abitudine di tanto in tanto, così farci un salto, perché ha sempre il fascino particolare, so, poi magari escono anche dei film interessanti, quindi potrebbe essere l'ideale. Ma va bene, noi andiamo avanti, c'è la nostra musica. Volevo anche salutare Luisa che ci aveva segnalato questa canzone, non questa canzone, voleva sentire qualcosa di Achille Lauro. Abbiamo scelto questa insieme a Laura Pausini perché oggi è anche il compleanno di Laura Pausini. Ecco, nasceva nel 1974, proprio il 16 maggio.
1: Te ne vai come non fossi niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: La collaborazione dei Clean Bandit con Jess Glynn, che ci ha riportato indietro al 2014 quando usciva questo pezzo, forse una delle canzoni più importanti che ricordiamo per questa artista britannica con i produttori appunto Clean Bandit. Dobbiamo fermarci, c'è l'informazione e torniamo tra pochissimo.
1: Questa è Radio 3, Telesuona. Aiella Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova Aiella Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
2: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
3: Tesoro, che fai?
4: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
3: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
4: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
3: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
4: Non vedo l'ora di partire!
3: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
5: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
6: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
7: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
8: Gorla c'è!
0: Sono le 15:58.
9: Ticino News.
10: Consumi sempre più bassi, raccolti scarsi, prezzi da rivedere. Il mondo vitivinicolo è in un momento di difficoltà che non nasconde Andrea Conconi, presidente dell'Interprofessione delle Vite, della Vite e del Vino Ticinese. Lo abbiamo incontrato in occasione di Cantine Aperte, una delle iniziative organizzate proprio per riavvicinare la popolazione a una tradizione importante del nostro territorio, chiedendogli di tracciare un quadro della salute del settore.
11: Non dico che siamo in correntenze, ma purtroppo siamo in una fase molto difficile. C'è da anni una diminuzione di consumi che continua a erodere sui quantitativi che vengono consumati in Svizzera. Tocca i vini svizzeri, ma tocca anche i vini esteri. Quindi non è più oggi cercare una soluzione a rubare delle parti di mercato ai vini esteri, ma è di riuscire a convincere la generazione così chiamata Z a avvicinarsi al vino che fa parte della nostra cultura.
12: Bisognerà forse fare delle riflessioni anche sui prezzi?
11: Quest'anno ci si china su tutto il discorso prezzi, resa al metro quadro, ma l'ultima assemblea abbiamo deciso che aspettiamo la fioritura per vedere esattamente cosa ci aspetterà a settembre come quantitativi.
12: Lei è preoccupato per il futuro del settore?
11: Non dico di essere pessimista, perché io vedo il bicchiere sempre mezzo pieno. Credo nei prodotti che stiamo facendo, ma a volte dovremo adattare il gusto dei nostri vini alle nuove generazioni. Oggi le nuove generazioni bevono un po' più di bianco, ma soprattutto anche nei vini rossi cercano dei vini più fruttati, con dei tannini meno aggressivi. Nuove generazioni, senza dimenticare quelli che oggi apprezzano i nostri vini più strutturati e che si adattano bene alla nostra cucina autunnale.
10: Era Andrea Conconi al microfono di Laura Zucchetti. Rocambolesco incidente oggi attorno alle 13.30 in corso San Gottardo a Chiasso. Protagonista un automobilista che fortunatamente avrebbe riportato solo leggere ferite, riferisce Rescue Media. Giunto all'altezza di piazza Boffalora ha urtato una vasca per i fiori posta a lato della strada e a causa del violento impatto la vettura si è rovesciata sul tetto, continuando la sua corsa per alcune decine di metri e terminandola contro una casa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, i pompieri e la polizia. Il tratto di strada interessato è stato chiuso per agevolare le operazioni di soccorso e di ripristino ancora in corso. L'Iran ha avviato colloqui con i paesi dell'Unione Europea per il transito nello stretto di Hormuz. Nei negoziati, è stato dichiarato dalla televisione di Stato iraniana, sono stati avviati con la Marina delle Guardie Rivoluzionarie per ottenere il permesso di transito. Nel frattempo l'Iran ha predisposto un piano per gestire il traffico lungo una rotta designata che intende rendere pubblica a breve. Si parla di pedaggi per i servizi speciali e di benefici per gli attori internazionali che hanno collaborato con la Repubblica Islamica, esclusi per contro gli operatori che hanno preso parte al Project Freedom lanciato dal presidente statunitense Donald Trump.
1: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
9: Infotraffico.
10: Via Swiss segnala traffico congestionato sull'autostrada A2 in direzione di Chiasso tra Lugano Nord e Mendrisio, così come tra Quinto e Airolo in direzione del San Gottardo. Il traffico è congestionato e i ritardi arrivano a 30 minuti.
13: IGEA, Fiera del Benessere, 16 e 17 maggio, alla Pens Chiasso.

se lo dice Cesare Cremonini c'è da crederlo. Gli uomini e le donne sono uguali. A parte che lui lo chiedeva, quindi fondamentalmente non era, era proprio una domanda, evidentemente. Le 16:06 minuti, siamo ufficialmente entrati in quella che è la terza ora del nostro appuntamento. Staremo insieme sino alle 18, quindi abbiamo ancora un bel po' di cose. Vi abbiamo chiesto un bel po' di argomenti precedentemente, quindi insomma ne avremo altri nel corso delle prossime due ore. Ci scambieremo un po' di così, un po' di notizie, un po' di cose che possono essere anche simpatiche. Intanto raccontateci com'è il vostro sabato pomeriggio dopo le 4, insomma potrebbe esserci qualcosa di speciale che state facendo e quindi magari vi va di condividerlo con noi, insomma potrebbe anche essere. C'è la nuova canzone di Sombre con la sua Back to Friends.

Volevo salutare chi in questo momento è a passeggio con il cane. Ecco, vedi, tutte tra le tante attività che si stanno facendo in questo momento c'è anche chi porta a spasso, ed è Daniela per la precisione, grazie per il messaggio, chi porta a spasso gli amici a quattro zampe. Giusto, giusto.

0: La formazione dei Portugal The Man con la canzone quella intitolata Philistil, forse tra i più importanti pezzi di questo gruppo che ci ha regalato questa canzone nel 2017, quanto tempo? Quasi 10 anni fa. Va bene, voi lo sapevate che oggi era la giornata, era la giornata in cui Michael Jackson mostrò per la prima volta il celebre moonwalk, quel passo che effettivamente è ancora coperto da mistero, cioè nel senso come faceva a fare quel moonwalk, va bene, ma poi quando si abbassava direttamente era una cosa incredibile, ed era proprio il 16 maggio del 1983, quindi sono passati un po' di anni. Michael Jackson, che tra l'altro in questi giorni sicuramente ne avrete sentito parlare, no? Che è uscito il suo film, molti saranno andati a vederlo, ci sono dei giudizi un po' contrastanti sul film o meno, però insomma poi lì ognuno esprime il proprio parere, esprime il proprio giudizio in quanto ovviamente è legato all'artista, in quanto ovviamente il film è piaciuto o meno. Tra l'altro lo ascolteremo tra poco insieme a Justin Timberlake.
1: Questa è Radio 3 delle suore. Più sportività, più affidabilità, più garanzia, più Honda. Scopri le nuove Jazz Civic Prelude al Garage Boffelli. Ora con garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 4.000 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, da Vesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
3: Centro Serramenti Ticino.
2: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
4: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
5: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema, Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Pala Cinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
6: Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio per una consulenza su misura. Al tuo fianco per una corretta copertura familiare e previdenziale. Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
7: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

voce di Michael Jackson insieme a quella di Justin Timberlake nel nostro pomeriggio con questa Love Never Felt So Good. Aggiornamento viabilità? Allora, Via Swiss ci informa che sulla A2 direzione San Gottardo ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata e per quanto tra Quinto e Airolo il traffico è bloccato per 4 km con ritardi fino a 40 minuti. Queste sono le info che ci arrivano ovviamente da Via Swiss. Nel caso ci fossero altre cose che non abbiamo segnalato, fatecelo pervenire voi, tramite sempre WhatsApp. Harry Styles con noi.

Cominciamo un po' così, la carriera di Cristina Aguilera, con questa canzone che ricordiamo, Genie in a Bottle, era credo fine anni 90 o primi anni 2000, insomma, quel periodo lì, e da lì cominciò ad essere uno dei personaggi di riferimento con la sua voce incredibile. E parla di genio della lampada e quindi pronto a esaudire qualsiasi desiderio. Ma se voi doveste adesso pensare a un desiderio che possa essere esaudito, cosa chiedereste al genio? Cioè, non lo so, la prima cosa che vi viene in mente così, che cosa chiedereste al genio della lampada? Qualcosa che si possa esaudire in qualche modo, come diceva appunto Cristina Aguilera in questa canzone. Ma non lo so, magari qualcuno che è in mezzo al traffico adesso direbbe che il traffico non ci sia più, ecco, una roba del genere, o altre cose, che ne so, la prima cosa che vi viene in mente. Magari fatecelo sapere, dai, qual è la prima cosa che chiedereste al genio della lampada da risolvere?

0: I Gotthard con noi insieme a Francis Rossi e questa Bye Bye Caroline. Beh, sai, insomma, è bella, piena di energia. Quest'ora ci sta, è proprio l'ideale, insomma, qualsiasi cosa voi stiate facendo. Saluto chi ci scrive che le bollette non esistano più. Riferito ovviamente alla domanda che facevamo prima a proposito del genio della lampada. Se il genio potesse esaudire un vostro desiderio, quale sarebbe? Qualcuno ha scritto che le bollette non esistano più. Non sarebbe male, eh?
1: Questa è Radio 3i. Yeah. Torna Cantine Aperte. Torna Cantine Aperte. A maggio, regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino, in collaborazione con Banca Stato. Scoprite subito lo Skoda Elroq completamente elettrico presso la vostra AMAG. Dai tragitti quotidiani in città fino alla scampagnata improvvisata del fine settimana, il SUV compatto è perfetto per le vostre esigenze. Approfittate di un interessante leasing allo 0,99% presso la vostra AMAG, Noranco, Giubiasco o Coldrevio, o su amag.ch/skoda.
2: Skoda.
1: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Non è una degustazione, è un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive.
3: Grande novità da Luca Castelli a Castione. Sono arrivati i prodotti Biort. Casette da giardino, pergole, armadietti e cassoni, tutto con il 25% di sconto. Promozione valida fino a fine maggio. Qualità made in Austria con 20 anni di garanzia. Ordina online con spedizione gratuita su lucacastelli.com e richiedi anche un preventivo per il montaggio.
4: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
5: Solo?
4: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
5: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
6: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
7: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
1: Questa è Radio 3i.

The Show Must Go On con i Queen, fa sempre venire i brividi questa canzone, perché è qualcosa di veramente meraviglioso. Tra l'altro, non so se siete al corrente, insomma, di questa cosa, pensate che loro hanno una specie di record, perché sono riusciti a far cantare e battere le mani a oltre 70.000 persone tutte in una volta all'unisono in pochi minuti, e tutto questo è considerato ancora uno dei live più importanti, ed è il Live Aid, quello del 1985. A tutt'oggi sicuramente quelli che ricordano quel concerto se lo ricordano, come magari l'avrete rivisto anche, che ne so, in DVD, in televisione, da qualche parte, perché è stato uno dei migliori. 70.000 persone che battevano le mani, incredibili. E vabbè, insomma, show che vengono, cioè, sono stati loro a trasformare così i concerti in spettacoli veri e propri da stadio, sono stati veramente i primi. Va bene, si continua con la nostra musica, arriva anche Post Malone.

0: diciamo che è stata una delle canzoni che ha così fatto in modo che gli anni 80 fossero importanti, ma sì, dai, perché lei è Spagna, uno dei personaggi così che ci ha regalato le cose più belle in quel periodo. C'era questa, c'era Easy Lady, che forse è ancora addirittura più famosa di questa. Questo è stato il singolo, quello successivo, con il quale poi è diventato uno dei personaggi amati, insomma, di quel periodo, che ha fatto della musica dance il suo cavallo di battaglia.
1: Ti trovo

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Radio 3i. New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredobagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch. Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni Steel con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropulitrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore Steel. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
1: Sabato 23 maggio vivi il Biasca Faido Cari Bike Day, pedalata popolare, cronoscalata, kids tour, escursioni in mountain bike elettriche e discese in mountain bike da Cari. Navetta, guide, divertimento e dimostrazioni al villaggio della pista coperta di Faido. Pronto a pedalare? Ti aspettiamo a Faido il 23 maggio con il sostegno di Banca Stato. Al Casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
2: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
3: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
4: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
5: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
6: Sono le 17 in punto.
0: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dallo Skoda Elroq.
7: L'infotraffico.
6: Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono 4 km di colonna a partire da Quinto, con conseguenti attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria.
7: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. da oltre 75 anni. Molinari Pittura, passione e professionalità. Info su molinari.ch.
8: Previsioni del tempo.
6: Le previsioni fino a questa sera: al sud è in prevalenza soleggiato e ventoso, al nord nuvolosità variabile con ancora qualche rovescio sparso, neve sopra i 1300 metri circa. Le previsioni per domani: in tutta la Svizzera sarà abbastanza soleggiato, con sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi. Al nord un locale rovescio non è escluso, la temperatura minima al sud 8 gradi, al nord 3 gradi, le massime al sud 20 gradi, al nord 17.

sono anche in negrita con noi, come sta rotolando verso sud, una delle canzoni importanti per quanto riguarda il gruppo in apertura di questa quarta e ultima ora che ci vede insieme in questo sabato che stiamo trascorrendo alla grande, direi. È stato veramente piacevolissimo poi con questa giornata fuori, che è qualcosa di meraviglioso, ascoltare la radio è ancora più bello. Oh, va bene, allora avevamo detto in apertura che ci sono diversi compleanni quest'oggi, ricordiamoci anche quello di Nicola Fabi, anche lui nato nel 1968, il 16 maggio. Fiorello, anche lui grande artista, cantante, performer, cabaretista, insomma un po' tutto. Fiorello a tutto tondo. Dolce Nera, anche lei quest'oggi, e anche Janet Jackson, abbiamo detto che effettivamente nasceva il 16 maggio del 66, quindi sono esattamente 60 anni, nasce a Gary in Indiana, l'ultima della famiglia Jackson, dei fratelli Jackson, si chiama Janet Damita Joe Jackson, ecco questo è il suo vero nome, e quest'oggi compie 60 anni. That's the way.

Sono passati molti anni, ma rimane sempre una canzone meravigliosa, da 1985 con i Duran Duran, questa Sever Prayer, che rimane uno dei classici per quanto riguarda la musica di quel periodo. Ne stiamo ascoltando diversi, quest'oggi, da prima anche Spagna, poi tanti altri pezzi, i Queen, tante altre cose che hanno caratterizzato un pochino anche quel periodo lì. 1985, cosa facevate voi? Ve lo ricordate? Magari non c'eravate neanche, perché effettivamente magari anche un po' tardi, però io ricordo scuole superiori, sì, era quel periodo lì, quindi eventualmente se c'è qualcosa che ricordate di quell'anno lì, magari qualcosa che è successo nell'85, magari qualcuno ce lo può raccontare, così almeno non ci sentiamo soli, cioè, su determinate cose, su determinati ricordi legati un po' al passato di tanti anni fa, di più di 40 anni fa. Sì, certo. Arriva anche Adele con noi, la sua canzone è Rumor Has It.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi. Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 9530. Hashtag giornata della buona azione.
1: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Bertoni Automobili ad Ascona e da Garage Wolfisberg a Castione.
2: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
5: Quest'estate torna la Belotti Summer, il tuo occhiale da sole graduato a partire da 259 franchi. C'è chi si lascia abbagliare dal sole e chi sa davvero come guardarlo. Scopri le nuove collezioni nei centri Belotti. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
6: Amag Ticino presenta...
7: Che bonus! E che promozioni!
8: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
6: E a un tratto...
7: Che amore di affari!
8: Andiamo?
7: Adesso o mai più!
6: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.

La bella accoppiata Lady Gaga, Bradley Cooper con questa Shallow che abbiamo così voluto risentire. Beh, immagino che molti avranno alzato il volume magari dell'autoradio, che sono in auto e hanno alzato tantissimo e quindi magari hanno anche cantato, potrebbe anche essere. Però nessuno che ha il coraggio di mandarsi l'audio del vostro canto. Vabbè, insomma. Va bene, allora, volevo salutare Marzio che dice, sì, siccome prima abbiamo passato la canzone dell'85, abbiamo chiesto a voi, vi ricordate se c'eravate, cosa facevate in quel periodo? Marzio dice, 85 compivo 20 anni e poi dice, all'ex bar Porta di Bellinzona facevano dei panini con la pasta della pizza, gnam gnam gnam gnam, che buoni, mi sembra di sentire il sapore, perché era un classico in quel periodo, quei panini lì erano meravigliosi, c'è qualcuno che li fa ancora, però negli anni 80, come ci ricorda Marzio, erano qualcosa di veramente speciale. Vabbè, insomma, noi cosa ne sanno i 2000 di queste cose? Vabbè, va bene, grazie per avercelo fatto ricordare, dai.

Ci sono anche i Simply Red nel nostro appuntamento di questo pomeriggio con uno dei grandi classici. Questa era Fake, che si è riportata indietro al 2003 uscire questo pezzo. Loro nel corso della loro carriera, che è dura dagli anni 80, ci hanno regalato un sacco di cose belle. E tuttora, quando insomma così propongono un tour o un album, è sempre un grande successo. Allora, aggiornamento viabilità sulla A2 al portale sud della galleria del San Gottardo. Ci sono 3 km di coda a partire da Quinto, con conseguenti attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. Ricordiamo che l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria. Ecco, queste sono le info che ci arrivano da Via Swiss. C'è anche la nostra musica, eh? Arriva anche Katie Tunstall.

0: C'è anche Bella Madonnina, la canzone di Tananai nel nostro appuntamento. Quasi in chiusura, è ancora 20 minuti da vivere insieme quest'oggi.
1: Questa è Radio 3i. Radio 3i.
2: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
3: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema, Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Palacinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
4: Non è una degustazione, è un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: È arrivata la primavera ed è tempo di far fiorire le tue idee. Da Brico trovi tutto per il tuo giardino. Piante da frutta, ornamentali, terricci, concimi e vasi. Con la qualità e i consigli dei nostri esperti, dai nuova vita a balconi e giardini. Brico, gli esperti per i tuoi spazi verdi.
7: Al Casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
1: Radio 3i. Ogni momento insieme a te.

0: Tears for Fears con la loro canzone, quella intitolata Shout, tra i grandi successi di questa formazione. Ho scoperto che c'è qualcuno che è quasi più stonato di me a cantare, sentite qua.
1: Buona serata Radio 3i.
0: Grazie, buona serata anche a te. Grazie per aver avuto il coraggio, insomma, di cantare. Bravissimo, mi fa piacere, insomma. C'è anche la nuova canzone dei Pinguini Tattici Nucleari che vogliamo risentire, è uscita proprio ieri, è fresca fresca, è titolata Sorry Scusa Lo Siento, e quindi ce la riascoltiamo. Sarà sicuramente uno dei tormentoni della prossima estate.

0: Radio 3. Radio 3.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Mr. Rain, la sua canzone è quella intitolata appunto Supereroi, è stato il singolo che ha prodotto Sanremo, sicuramente lo ricorderete, nel 2023, 3 anni fa, e va bene, era anche la penultima canzone del nostro appuntamento di oggi. Vi auguro una buona continuazione di questo sabato, un buon weekend, buona domenica, noi ci risentiamo lunedì nell'appuntamento insieme a Riccardo e Boris per i Tre Tenori. Vi abbraccio, buona continuazione, tra poco c'è l'informazione di Teleticino e poi la nostra musica con Una di oggi, Una di ieri. Da Valerio è tutto, ciao! And down the back ways, the roots of servers call. When you can't get what you need, you

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
2: Centro Serramenti Ticino.
1: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
3: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
4: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
5: Anche io.
4: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
5: Ho un'idea, da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
4: E se ci piace lo compriamo.
5: Esatto, SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch, la tua prossima vacanza inizia da qui.
6: Grande novità da Luca Castelli a Castione. Sono arrivati i prodotti Biort. Casette da giardino, pergole, armadietti e cassoni, tutto con il 25% di sconto. Promozione valida fino a fine maggio. Qualità made in Austria con 20 anni di garanzia. Ordina online con spedizione gratuita su lucacastelli.com e richiedi anche un preventivo per il montaggio.
7: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
8: Marino Bernasconi.
7: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
9: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
10: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
11: Shop like a Fox!
0: Ticino News, sera.
12: Camere piene e albergatori soddisfatti. Il weekend dell'Ascensione ha portato in Ticino tanti turisti, nonostante un avvio frenato dal maltempo. Meno arrivi dal Golfo, compensati però dai viaggiatori svizzeri. Non mancano tuttavia le riflessioni, in primis, sulla perdurante meteodipendenza. Non siamo in cure intense, ma sicuramente in una fase molto difficile. Così il presidente dell'interprofessione del vino traccia un quadro a tinte fosche, un settore che tuttavia non manca di slancio e spirito di iniziativa, come dimostrato oggi nella prima giornata di Cantine Aperte. Tutti pazzi per il Royal Pop. Dalla Svizzera al Giappone sono migliaia le persone rimaste in fila per ore fuori dai negozi Swatch pur di assicurarsi uno dei nuovi orologi in vendita stamattina. Poche ore dopo alcuni esemplari venivano già rivenduti a 10 volte tanto. A Lugano è intervenuta anche la polizia comunale per allontanare una persona. Infine sguardo anche al meteo, domani al sud abbastanza soleggiato, in giornata in montagna sviluppo di qualche cumulo e nel pomeriggio qualche velatura di passaggio. A basse quote, temperatura minima attorno ai 7 gradi, massima sui 20. Sabato 16 maggio, ben ritrovati all'edizione principale dell'informazione. In apertura, lo avete sentito, parliamo di turismo e in particolare ci siamo chiesti com'è andato questo ponte dell'Ascensione. Ebbene, nonostante un avvio frenato dal maltempo, il weekend è poi riuscito a rialzarsi nel finale, un recupero che rassicura il settore alberghiero ma che ripropone un interrogativo: quanto il turismo ticinese dipende ancora dal meteo.
13: In perfetta linea con la sua radice etimologica, questo weekend dell'Ascensione era partito decisamente in salita. Con il freddo e il maltempo, soprattutto di giovedì, infatti i pernottamenti faticavano a decollare un po' ovunque. Poi il cambio di passo, l'arrivo del sole ha ribaltato la situazione. Il tasso d'occupazione a Lugano è passato dal 77% di giovedì al 90% di venerdì e sabato. La stessa cosa è avvenuta nel Locarnese, con tassi d'occupazione analoghi. Un recupero che fa sorridere, diciamo. certo gli albergatori, ma non senza qualche riflessione, Federico Haas, presidente di Hotelleri Suisse sezione Sottoceneri, e Marcel Krenman, presidente della sezione Sopraceneri.
11: La prenotazione sottodata ormai diventa la nuova normalità, pertanto questa intervista di mercoledì, ti avrei detto, è un'ascensione piuttosto magra, ma alla fine il bicchiere è pieno a tre quarti e possiamo ritenerci comunque soddisfatti dell'andamento. C'è voglia di viaggiare, c'è voglia comunque di evadere.
14: Sicuramente all'ultimo minuto è il solito Sonnenstube, vieni in Ticino quando c'è il bel tempo, e quindi lo svizzero tedesco ha aspettato di avere la garanzia che non piova, e quindi da ieri abbiamo visto veramente un grosso aumento.
13: Insomma, tutto è bene quel che finisce bene, verrebbe da dire, anche se probabilmente senza il sole spuntato un po' all'ultimo, beh, le cifre sarebbero state differenti. Ma questo che cosa significa davvero di più? Che ne è di tutti gli sforzi profusi negli ultimi anni per tentare di arginare la meteodipendenza del settore e diversificare i mercati?
11: La prendo un po' larga. Effettivamente siamo fortemente, cioè i mercati di riferimento sono la Svizzera, il sud della Germania, un po' i paesi limitrofi, ma la strategia della diversificazione dobbiamo continuarla. Chi arriva con dei voli a lungo raggio, le prenotazioni arrivano 2-3 mesi prima, e una volta che ha acquistato il biglietto d'aereo la meteo non incide più.
14: È forse anche un po' la storia: noi per gli ultimi 30-40 anni abbiamo venduto il sole, viene in Ticino perché c'è il sole, lo svizzero tedesco viene qualche giorno in Ticino per godersi il bel tempo, però abbiamo anche altro da offrire, ed è lì proprio che vogliamo cambiare un pochettino il nostro modo di agire e aprirci anche ad altri mercati, come l'abbiamo visto anche l'anno scorso, con un incremento anche di clientela, per esempio, degli Stati Uniti.
13: Insomma, quello con il turista svizzero è un legame tanto prezioso quanto delicato. Da una parte alimenta sì l'indotto locale, dall'altra però espone il settore alle volatilità del meteo. Eppure ogni volta che il contesto internazionale si fa più incerto, come dimostrano anche gli attuali scossoni geopolitici, beh, è proprio il turismo interno a tornare puntualmente in soccorso del comparto.
11: A Lugano clientela dei paesi arabi la si vede sul lungolago, c'è, mancherà magari qualcosina, come pure del sud-est asiatico, che il Ticino è terra di transito anche loro sull'asse nord-sud, ma l'effetto sostitutivo di altri mercati c'è, e quindi se tiriamo poi una riga o cerchiamo un po' nella sfera di cristallo di capire come sarà la stagione 2026, io rimango ottimista e dico che sarà sul solco dell'anno 25.
14: La gente chiaramente è più attenta al momento, dove viaggiare, quando viaggiare, quanto spendere, e quindi non lo so se avrà un effetto così enorme come forse ce lo si potrebbe aspettare, ma qualche effetto positivo, che qualcuno dice andiamo qualche giorno in Ticino, quello credo sicuramente.
12: Consumi sempre più bassi, raccolti scarsi, prezzi da rivedere. Il settore vitivinicolo ticinese, e non solo, è in un momento di difficoltà. Difficoltà che Andrea Conconi, presidente dell'Interprofessione delle Vite e del Vino Ticinese, non nasconde. Laura Zucchetti lo ha incontrato in occasione di Cantine Aperte, che è proprio una delle iniziative organizzate per riavvicinare la popolazione a un settore comunque molto importante del nostro territorio, e gli ha chiesto di tracciare un quadro della salute del settore. Sentiamo.
15: Non dico che siamo in curentenze, ma purtroppo siamo in una fase molto difficile. C'è da anni una diminuzione di consumi che continua a erodere sui quantitativi che vengono consumati in Svizzera. Tocca i vini svizzeri, ma tocca anche i vini esteri, quindi non è più oggi cercare una soluzione a rubare delle parti di mercato ai vini esteri, ma è di riuscire a convincere la generazione così chiamata Z a avvicinarsi al vino che fa parte della nostra cultura.
16: Tra i problemi c'è stato anche l'anno scorso un raccolto molto basso rispetto agli anni passati, bisognerà forse fare delle riflessioni anche sui prezzi.
15: Non solo in Ticino questo problema l'abbiamo in tutta la Svizzera, molto più sentito nella Svizzera romanda, ma lo vive l'Italia, lo vive la Francia, quindi i paesi storici. Il consumatore, la generazione Z consuma meno. A noi aver avuto 3 piccole vendemmie tutto sommato non ci ha fatto così male, perché ci ha tenuto gli stock sotto controllo. Il problema è chiaramente per il viticoltore, perché per il viticoltore vendemmia piccola vuol dire meno reddito agricolo. Ecco, quest'anno ci si china su tutto il discorso prezzi, resa al metro quadro, ma all'ultima assemblea abbiamo deciso che aspettiamo la fioritura per vedere esattamente cosa ci aspetterà a settembre come quantitativi.
16: Lei è preoccupato per il futuro del settore o l'importante è sapersi adattare un po' ai tempi che cambiano?
15: Non dico di essere pessimista, perché io vedo il bicchiere sempre mezzo pieno. Credo nei prodotti che stiamo facendo, ma a volte dovremo adattare il gusto dei nostri vini alle nuove generazioni. Oggi le nuove generazioni bevono un po'

0: più di bianco, bevono degli spumanti, ma soprattutto anche nei vini rossi cercano dei vini più fruttati, con dei tannini meno aggressivi. Dobbiamo adattare i nostri prodotti alla volontà del consumatore, nuove generazioni, senza dimenticare quelli che oggi apprezzano i nostri vini più strutturati e che si adattano bene alla nostra cucina autunnale.
1: Insomma, un quadro non facile, non manca però lo slancio, la voglia di crescere, farsi conoscere, e tra le tante iniziative messe in campo per appunto riavvicinare la popolazione a questo settore importante per il nostro territorio, lo dicevamo, c'è Cantine Aperte, che è ormai giunta alla sua 26esima edizione. Questo fine settimana l'appuntamento era con le cantine del Sottoceneri, il prossimo lo sarà con quelle del Sopraceneri, e Laura Zucchetti ha fatto un giro alla tenuta San Giorgio di Cassina d'Agno, dove ha incontrato il direttore di Ticino Wine, Ivan Trezzini.
2: Due weekend stupendi, 4 giorni di festa, le cantine sono vestite a festa, sia in barricaia che negli splendidi vigneti, ed è veramente l'occasione per degustare da una parte dei vini, che sono delle eccellenze non solo in Svizzera ma nel mondo, e di scoprire soprattutto anche le persone che ci sono dietro, perché abbiamo dei professionisti eccezionali e con una grandissima passione.
3: C'è chi conosce già il mondo del vino e chi lo scopre magari per la prima volta, chi sceglie una cantina in modo mirato, chi invece ama perdersi tra vigneti e barricaie senza una destinazione precisa. Cantine Aperte è proprio questo, un evento aperto a tutti, appassionati e curiosi, che intende celebrare il vino e il territorio nostrani attraverso degustazioni, visite e incontri. Un'occasione unica per avvicinarsi a un mondo fatto sì di tradizione ma anche di innovazione.
2: Abbiamo tante giovani generazioni che stanno riprendendo il lavoro magari dei genitori e che si stanno appassionando al vino e portando anche nuove idee, un'evoluzione del Merlot ma anche nuovi vitigni che possiamo veramente scoprire nelle cantine.
4: Che tra l'altro è una delle sfide, no? Quella di riavvicinare i giovani alla passione per il vino, e cosa da meglio che inserire proprio delle giovani generazioni a produrlo.
2: Esatto, ma vediamo anche veramente le nuove generazioni che hanno questa grande passione per il territorio, per l'enogastronomia in generale e per i prodotti di qualità sostenibili legati alla natura, e questo ci dà veramente grande fiducia anche per il futuro, perché in Ticino abbiamo questo tipo di prodotto e siamo sicuri che le nuove generazioni sapranno apprezzarlo scoprendolo durante Cantina Aperta.
3: Un invito che va detto è stato accolto con grande entusiasmo, complice sicuramente anche il bel tempo, tornato dopo giorni di pioggia. Per tutto il giorno le oltre 40 cantine che hanno aderito all'iniziativa di Ticino Wine hanno vissuto un vivace via vai senza sosta, e tra un brindisi e l'altro è stata anche l'occasione per celebrare un'importante ricorrenza, i 120 anni del Merlot.
2: Sì, è un'occasione eccezionale, appunto è nato nel Malcantone, questo nel 1906. Abbiamo un Merlot che poi si è poi sviluppato su tutto il cantone, sopra Ceneri e sotto Ceneri, con delle loro identità che durante 2 weekend si possono scoprire, così come si può scoprire il rosso, che è sicuramente la parte più importante, più amata, ma anche le varie nuove declinazioni che sono i rosati, i bianchi e le bollicine.
4: Quindi abbiamo parlato di tradizione, che cosa sono invece le sfide?
2: Ma in questo momento qua è quello veramente di raccontarsi, perché abbiamo dei grandi prodotti, è stato fatto un grandissimo lavoro negli ultimi anni, vengono premiati, vengono apprezzati soprattutto in Svizzera interna e anche all'estero, e la nostra sfida è quella di farla conoscere ancora di più anche in Ticino, perché abbiamo bisogno di ambasciatori ticinesi che portano questo prodotto in tutto il mondo, perché dobbiamo esserne fieri e veramente orgogliosi.
1: Rocambolesco incidente, oggi attorno alle 13.30 in corso San Gottardo a Chiasso, protagonista un automobilista che fortunatamente avrebbe riportato solo leggere ferite, ha riferito Rescue Media. Giunto all'altezza di piazza Boffalora, l'auto ha urtato una vasca per i fiori posta a lato della strada, e a causa del violento impatto la vettura si è poi rovesciata sul tetto, continuando la sua corsa per alcune decine di metri e terminandola contro una casa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, i pompieri, agenti della comunale e della cantonale. Il tratto di strada interessato è stato chiuso per agevolare le operazioni di soccorso e di ripristino. E sono migliaia le persone che in diverse parti del mondo hanno trascorso le scorse ore in piedi, in fila, non curanti del freddo e del tempo a tratti avverso. L'obiettivo era accaparrarsi uno dei nuovi orologi Royal Pop in vendita anche a Lugano.
3: Neanche il tempo di alzare le serrande, che tutti i nuovi orologi Royal Pop erano già stati venduti. A metà mattina davanti alla Swatch di Via Soave a Lugano,

0: persone radunate erano più di 1000 sparse anche nelle strade circostanti. A Bien, una giovane rimasta in piedi, in attesa per 12 ore, ha dichiarato: «È stata una lunga attesa, è stata dura, faceva freddo, ma ne vale la pena una volta nella vita».
1: Ma ça vaut le coup, une fois dans une vie, peut-être.
0: Chi riusciva nell'impresa veniva acclamato. E lo stesso entusiasmo si è manifestato in altre parti del mondo, dalla vicina Italia al Giappone, tutti ostinatamente in fila per quel modello, l'unione delle due icone, il Royal Oak di Audemars e il Pop di Swatch. Tra i 350 e i 375 il prezzo fissato, anche se nel corso della giornata alcuni orologi erano già in vendita a oltre 4.000 franchi sui siti di commercio online. Nei pressi di molti dei negozi selezionati, presente anche la polizia. A Lugano, secondo il Corriere del Ticino, la sicurezza sarebbe intervenuta alcune volte per gestire piccoli attriti e situazioni potenzialmente problematiche, in particolare dopo che alcuni Maranza hanno provato a infilarsi in mezzo alla coda all'ultimo. In un caso si è reso necessario anche l'intervento della comunale, che ha allontanato una persona descritta come particolarmente disturbante. E prima di chiudere vi ricordo che domani alle 19 torna puntuale su Teleticino la Domenica del Corriere a colloquio con il vice direttore del Corriere del Ticino Gianni Righinetti. Questa volta ci sarà il consigliere di Stato Raffaele De Rosa tra sanità, socialità e politica. Seguirà il faccia a faccia no a una Svizzera da 10 milioni in votazione il 14 giugno tra due consiglieri nazionali, il democentrista Paolo Pamini favorevole e il liberale radicale Simone Giannini contrario. Subito dopo di noi invece una nuova puntata di Storie di Carta con Laura Zucchetti e a seguire Radar Weekend con Sasha Dal Col. Io vi auguro una buona serata.

0: Stanco delle solite pareti?
1: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
0: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
1: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
0: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
2: Cassoni Color.
1: Coloriamo i tuoi sogni.
3: Amag Ticino presenta...
4: Che bonus! E che promozioni!
5: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
3: E a un tratto...
4: Che amore di affari!
5: Andiamo?
4: Adesso o mai più!
3: Non perderti, Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
6: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
7: Torna Cantine Aperte.
8: Torna Cantine Aperte.
7: A maggio, regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino, in collaborazione con Banca Stato.
9: Scoprite subito lo Skoda Elroq completamente elettrico presso la vostra Amag. Dai tragitti quotidiani in città fino alla scampagnata improvvisata del fine settimana, il SUV compatto è perfetto per le vostre esigenze. Approfittate di un interessante leasing allo 0,99% presso la vostra Amag, Noranco, Giubiasco o Coldrevio, o su amag.ch/skoda.
10: Skoda.
9: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
11: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
12: Gorla, c'è!
13: Buonasera, benvenuti e bentrovati. C'è l'appuntamento di uno di oggi, uno di ieri, per proseguire insieme la serata questo sabato sera, che per qualcuno si apre in maniera positiva, per qualcuno invece è più un sabato sera da divano. Non che non lo sia, però sai, uscire, incontrare gente ti porta in contesti differenti.

0: differenti e soprattutto ti porta a parlare di cose del quale non parli magari quando sei da solo o con la tua famiglia. Quindi usciamo un po' dagli schemi e se uscite parlate della nostra trasmissione, che appunto, per quelli nuovi, la spiego un attimino, confronta le canzoni del passato, quindi le canzoni di ieri, con le canzoni di oggi. Ma non perdiamo altro tempo, partiamo con la canzone di Samuele Bersani dal 97, questa è Giudizi Universali.
1: Uno di oggi, uno di ieri, solo su Radio 3.

0: lei musicalmente parlando è cresciuta tantissimo. End of the World, lei è Miley Cyrus. Dopo le prime tre in fila abbiamo ritrovato anche gli Hula con quel simbolo del 2012, canzone secondo me più famosa per la formazione. Poi si sono un po' persi, però perlomeno una da portare in alto l'hanno regalata a tutti noi l'abbiamo a nostra volta rigirata a voi per appunto ricordare la canzone di ieri, anche Samuele Bersani con la sua Giudizi Universali. Ora in sottofondo Acqua Azzurra Acqua Chiara, c'è Battisti.
1: Ogni notte ritornar per cercarla in qualche bar, domandare

0: You don't have to do what mom and dad tells you all the time.
1: Questa è Radio 3. Telesuona.
2: Non facciamo loghi. Non facciamo siti. Non facciamo social. Non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
3: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
4: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
5: Che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.
6: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
7: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

questo sax che rende tutto più magico, un disco dei Beloved ed era intitolato Sweet Harmony. Era però il 1993, pensavo fosse un po' più anni 80, in realtà abbiamo già superato gli anni 90 ampiamente e lo abbiamo riscoperto per confrontarlo con le canzoni di oggi. Quindi l'appuntamento sostanzialmente, chiamandosi uno di oggi, uno di ieri, lo spiego per i nuovi e per quelli che non hanno ascoltato l'apertura, è il confronto musicale, questo percorso, immaginatelo come un percorso dove incontriamo di metro in metro le canzoni di una volta con le canzoni più nuove. Questa è nuova di Bruno Mars, è Risk It All.

0: Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax e si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort e design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax. Stay together.
1: Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori sub sportivi, affidabili e garantiti.
2: Ovviamente Honda, lo so persino io.
3: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HR-V, ZR-V e CR-V. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage P&T Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza. P&T Motorsport. P&T Motorsport Mendrisio, il vostro partner premium nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
5: Nel momento del bisogno, meglio scaricarsi del problema.
6: Quando serve una soluzione che ti liberi dai problemi, scegli Caviezel. Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, diagnosi con ricerca guasti, analisi anomalie, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
7: Caviezel canalizzazioni a quartino. Info e contatti caviezel.swiss.
8: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
9: Amag Ticino presenta
10: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
9: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
11: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
12: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

0: Abbiamo riaperto questa seconda ora dell'appuntamento di Uno di Oggi, Uno di Ieri con il sottoscritto, con Franco Battiato e la sua Voglio Vederti Danzare. Lo sappiamo che poi la canzone è stata utilizzata come remix un po' più up. Noi volevamo gustarci l'originale e lo abbiamo fatto. Ora i Bausa dalla Norvegia, si chiama Magnetic.
1: Radio 3, 3P.

Se vi state chiedendo come si chiama questo disco, non vi preoccupate, ve lo dico io. Si intitola Con gli occhi di una lepre, l'interpretazione dei Santa Marea. Loro mi pare che siano una formazione di Palermo, però non vorrei dire una stupidata, vado un po' a memoria. Ce n'è tanta di memoria, soprattutto in questo appuntamento, quello di uno di oggi, uno di ieri, dove la canzone di oggi era proprio quella dei Santa Marea. Ora con una canzone proprio del passato. Se vi dicessi 1984, ma soprattutto... Sto in silenzio un attimino, sentite qual è la canzone in sottofondo. Avete già capito, sicuramente. È Prince, si chiama When Doves Cry e questo è l'appuntamento di Radio 3.

0: Questa, questa, questa è Radio 3.
1: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
2: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito, cumulabili.

0: Autotriss a Lamone su mazda.ch/autotriss.
1: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
2: Sabato 23 maggio vivi il Biasca Faido Cari Bike Day, pedalata popolare, cronoscalata, kids tour, escursioni in mountain bike elettriche e discese in mountain bike da Cari, navetta, guide, divertimento e dimostrazioni al villaggio della pista coperta di Faido. Pronto a pedalare? Ti aspettiamo a Faido il 23 maggio con il sostegno di Banca Stato.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

Un bel ritmo scelto per la colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2 con Lady Gaga e Ducci, due figure che comunque stanno andando fortissimo e di pari passo sono la generazione di una volta e la canzone e la generazione odierna. Insieme per Runway, ora The Weeknd, si chiama In The Night.

essendoci così tanta musica, l'appuntamento vola letteralmente. Siamo quasi alla fine delle due ore che mi concedono il sabato sera per accompagnarvi, per cercare di allietarvi un po' la serata, e ho scelto per voi Depeche Mode con Walking in My Shoes 1993, una canzone nuova ora di Kamrad, si chiama Be Mine.

0: suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
1: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
2: Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3i e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 9537. Hashtag giornata della buona azione.
3: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina?
4: Solo?
3: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
4: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
5: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
6: Allora, buongiorno, noi siamo Trappleti Pittori.
7: No, troppo moscia, più convinta.
6: Trappleti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
7: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
6: Trappleti Pittori, Trappleti Pittori, Trappleti Pittori.
7: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
6: Quindi, Trappleti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
7: Dai, vi aspettiamo.
6: Per un bianco
7: o per un rosso.
2: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
8: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
9: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
0: Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo.

0: Questo è un classicone con la C maiuscola, 1970, Curtis Mayfield, Move On Up. Questa tra l'altro è la suoneria del telefono di mio papà, e io, vergognandomi un po' per la musica che ascoltava, ora a distanza di anni ripenso e dico: ma per quale motivo ti vergognavi? Forse perché c'era questo rapporto tra me e mio papà, dove si ascoltava veramente tanta musica e reputavo questa musica un po' da vecchietti. Però perdonatemi, ho capito i miei errori. E appunto, dicevo, era la suoneria del suo telefono. Tutto questo per arrivare alla fine dell'appuntamento di oggi. Grazie per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento di serata con la nostra musica, perché uno di oggi, uno di ieri continua in solitaria. Solo musica, da Luca Ventura è tutto, ci risentiamo domani dalle 14 con Riccardo Vassalli e Doppio Passo. Ciao.
1: Come stai?

0: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
1: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
2: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza a Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
3: Aiella Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova Aiella Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
4: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
5: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito. Cumulati.

0: Autotriss Sallamone su mazda.ch/autotriss.
1: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa al Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. In più, tanti premi e regali esclusivi di Banca Stato e Bella Gianda, consegnati da Michael Casanova, tantissime altre sorprese ed in regalo a tutti i partecipanti la Coppa del Mundial. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
2: Uno di ieri. Il nuovo che suona. Il classico che emoziona.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino.

0: Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
1: Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per una corretta copertura familiare e previdenziale. Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio, il tuo partner nella regione, per una protezione a 360 gradi.
0: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
2: Solo?
0: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
2: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
3: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
1: Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
5: Solo?
4: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
5: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
6: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
7: Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
0: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.